0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Finite le loro cose. L'orso.
2: Quanto dura? Non ce l'ha detto.
3: Beh, adesso.
1: No, per sapere.
3: Ma guarda questa.
1: Vabbè. Finite le loro cose. Lui si erge su vittorioso. Sai, tipo quelli che si sparavano coi pallini nei giochi del Luna Park.
2: Vabbè, si tira su, si alza le braccia.
1: Alza le braccia, vittorioso, prende e se ne va.
2: Carino, bro.
3: Ma carino, Cafone. Cosa? Che quando ci facciamo Cafone. Noi? Che facciamo? Oh, che ci facciamo noi? Dove vai? Vado a casa, ma chi te vuole vedere? Ah, invece lo fa l'orso, carino.
4: Ma non è che pure tuo marito si scaldava con la pelle di foca?
5: Ho avuto paura sull'orso volare che si erge vittorioso. Pensavo che facesse l'elicottero. Mamma mia, che paura.
6: Roberta, come mai ti stai interessando ai tempi sessuali dell'orso polare? Ci stai facendo pensierino?
3: Ma attenzione, prossima vacanza l'elicottero,
2: Polo Nord,
3: in elicottero dall'orso polare.
2: Sì, bene
3: le battaglie con gli elicotteri, ragazzi.
0: Tutto Bloccato dal lunedì.
6: Roberta, come mai ti stai interessando ai tempi sessuali dell'orso polare? Ci stai facendo pensierino?
3: Ma attenzione, prossima vacanza l'elicottero,
2: Polo Nord,
3: in elicottero dall'orso polare.
2: Sì, bene
3: le battaglie con gli elicotteri, ragazzi.
0: Tutto Bloccato dal lunedì al venerdì.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Spagna il primo ad oltranza e Canale invece realizza. Il Paraguay fa la storia, la Germania è incredibilmente a casa.
2: Che devi fare?
3: Che bello il calcio. È veramente bello, no?
2: Bello.
3: Questa è la parte stupenda. No, ma al di là della Germania, è la parte stupenda, sì, del calcio.
1: Ma
3: uno
1: fa la storia, la Germania è incredibilmente a casa.
2: Che devi fare?
3: Che bello il calcio. È veramente bello, no?
2: Bello.
3: Questa è la parte stupenda. No, ma al di là della Germania, è la parte stupenda del calcio.
4: Ma un encomio per la scelta meravigliosa della base di Ma.

0: be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Morning Show. Reload on Radio Globo.
1: Ciao a tutti da Massimo Vari. Questa mattina nel Morning Show di Radio Globo è tornato a trovarci un vecchio amico. Era un po' che non lo sentivamo. Il mitico Topolino nella versione del Morning Show, naturalmente, versione coatta. Reload.
2: È una calda giornata estiva alla spiaggia di Paperopoli, quando Topolino arriva in canotta, infradito e una borsa frigo enorme, pronto a piantare il suo ombrellone.
3: Ma vedi che pipinara! E dove mi metto? Vabbè, oh, mi metto qua! Ma vedi questa che coda! Ah, bella! Ah, oh, vieni a piantare due spicci da sole con me, no? Tiè, guarda come pianto sto ombrellone! Ci risiamo! E che il papero che sputacchia! Ah, oh, e mo che vuoi, paperì? Ma come ho sconfinato al posto tuo? Ah, oh, e che tu sei comprato sto pezzo di spiaggia? Fammi vedere oggi, no? Ah, oh, e non mi rompere il cazzo!
4: No, no.
3: Hai lavato la faccia! Ma guarda te impari a parlare! Ah, e mo chi è sto coatto? Ma la musica balla! Ma è gamba di legno! Ah, oh, la gamba di legno! Ma che te pensi che sta a Tomorrowland? Abbassa un poco la musica!
5: Beh, c'è qualche problema?
3: No, ma se non te ne vai, ce ne avrai uno te!
4: No, vabbè.
3: Che è sta musica commerciale? Qua ci piace Carcox, a noi!
5: Oh, oh, oh. Ehi, Topolino! Dai, vieni a fare due tiri con i racchettoni!
3: Ecco! Ci mancava solo il sinner di noi altri.
4: Ma perché?
3: Allora Pippo, e qua mica se gioca a racchettoni.
4: No.
3: Al massimo te lancia la pallina in acqua e me la riporti.
4: Ma perché?
3: Scodinzolando.
5: Ma perché? Yuk, yuk. Ma qui non c'è scritta nessuna regola che vieti di giocare a racchettoni.
3: Forse era capito, qua c'è una regola sola. Numma da cacarcazzo.
4: No,
3: oh, e poi ancora in giro stai. È uscita la classifica dei personaggi Disney più amati.
4: È vero,
3: e te non stai manco un top ten. Ti sei fatto fregare pure da Winnie the Pooh. Portarci da Pippo.
4: Dai.
3: E beh, è il caso di dirlo.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo.

0: Welcome to the summer. Radio Globo.
1: Let's go.

0: time.
1: Globo TV, solo le migliori, anche in televisione,
2: sul canale 91
1: del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: musica. Semplicemente più bella. Globo TV. Sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV. No matter what.

0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Allora cambiamo solo l'ora, chiamiamola la cicciona. L'ora diventa la cicciona.
2: Deve cambiare i nomi.
3: Ma scusa, i nomi alle settimane, ai giorni, ai mobili, ieri.
2: Perché non le tornano i conti?
1: Perché l'ora.
2: Perché
1: già
2: lei è la serva, capito? Non le tornano i conti, quindi si sente.
1: Ma cioè, tanto l'ora lo usiamo già per dire adesso, no? Quindi basta, tanto cicciona non si può più usare, usiamolo per dire questo. Cioè, così non buttiamo via una
3: tipo
1: parola.
3: Quanto ci hai messo a venire a piedi fino a qua? Una cicciona.
2: Una cicciona e mezza, pensa.
3: Mazza, cicciona e mezza.
2: Però rende l'idea. Però ha senso.
3: A scavalcare la gira intorno.
2: Esatto. Io te vengo dietro, cioè seguo le tue follie, non so perché.
3: Ma infatti guarda, io resto senza parole a volte.
2: No. Tranquilla, tanto te le cambierebbe lei, quindi certo. Poi pure rimane senza. Anzi, certo. meglio, almeno non ti scombina niente.
4: Secondo voi, in italiano, a che cosa serve la lettera Q? Per esempio, in greco, la lingua della Pisis, della poesia, dell'epos, dell'epica. La Q non c'è. In italiano, a cosa serve la Q? In parole tipo acqua, si potrebbe tranquillamente usare la doppia C.
2: È vero.
4: A che cosa serve la lettera Q?
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.

0: In FM.
1: Vamos, vamos,
0: vamos. Canale 91 del digitale terrestre. Globo
1: TV. Tutto questo perché a differenza vostra io sono già carica in questo lunedì 6 di luglio. Buongiorno. Questo è il Morning Show Replay e io sono Della Valle. Ah, dimenticavo, è anche Radio Globo.
2: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Cosa molto importante, devo dire. Buongiorno, il Morning Show Replay. Andiamo a ripassare la puntata precedente del Morning Show di Radio Globo. Vale a dire, in questo caso, quella di venerdì. Ancora buon lunedì da Federica Della Valle. Siamo pronti a cominciare sulla radio che suona solo le migliori.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Il compleanno festeggiato la settimana scorsa dai Maranza al Colosseo. Ne abbiamo parlato nel Morning Show di Radio Globo venerdì scorso.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Stavano festeggiando un compleanno al Colosseo, dove poi è successa la qualunque.
3: È successa la qualunque perché si tratta appunto di una decina di ragazzi egiziani che stavano festeggiando. Hanno acceso dei fuochi d'artificio all'arrivo della polizia locale in un primo momento, poi si sono aggiunte anche le pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Comunque, prima dell'arrivo di queste altre pattuglie, si sono rivoltati e hanno cominciato a prendersi con la polizia locale. Sono saliti su una macchina della polizia locale, tant'è che due agenti sono anche rimasti feriti. E poi si parla del gruppo centro della polizia locale, il gruppo centro storico, sono rimasti feriti e danneggiata un'autovettura. Ecco, è accaduto che c'è stato un arresto e una denuncia. Tra l'altro c'è stato un episodio simile con altri 10 fermi qualche giorno dopo, credo, sempre con questi fuochi d'artificio e con questi ragazzi che si sono rivoltati andando appunto contro le forze dell'ordine.
2: Beh, direi che può bastare quello che hai detto,
4: no,
2: insomma, no?
4: C'è da aggiungere, perché loro stavano festeggiando un compleanno e stavano facendo anche la danza del coltello, che è una tipica danza egiziana, sì, no? Con coltelli o spade in mano, e i fuochi d'artificio comunque sono stati lanciati ad altezza uomo, quindi pericolosi, visto che si trovavano in un luogo pubblico vicino al Colosseo, pieno di gente, pieno di turisti a quell'ora.
2: No, il fatto di poter pensare, di poter fare qualsiasi cosa e farlo tra l'altro mostrandolo proprio senza nessun problema, cioè questa cosa veramente ti manda ai matti, no? È una cosa che fa molto molto rabbia, il fatto di sapere che in qualche modo comunque non succederà nulla. Che succederà adesso? Perché insomma una macchina insomma è stata danneggiata, no? Noi stiamo vedendo anche le immagini in questo momento, ma basta cercarle, oppure le potete vedere su Globo TV canale 91 del digitale terrestre.
3: Ecco, adesso
2: sì, così potete fare insomma un po' un'idea. Ecco, magari cominciare a farli pagare i danni, la certezza della pena, cioè significa che comunque sia adesso è stato arrestato,
3: sì, ma abbiamo
2: non
3: una
2: è
3: denuncia.
2: Che domani lo rivediamo in giro, no?
3: No, abbiamo una denuncia, dopo un domani. Arresto, qui si configureranno una serie di reati, tra i quali appunto quelli che dicevi tu, anche resistenza e aggressione a pubblico ufficiale, danneggiamento di un bene dello Stato, ovviamente, quindi ci la dovranno ripagare, poi ci sarà un processo.
2: Sì.
3: Dopodiché ci saranno anche tutto il capitolo relativo alle generalità, quindi al fatto che deve essere allontanato dal paese oppure no, bisogna vedere dove sono nati questi ragazzi, insomma c'è tutta una serie di cose da fare, comunque dopo le operazioni di identificazione che ci diranno poi quello che accadrà.
2: Sul deve essere ripagato, questo è un punto cruciale, sai, spesso insomma poi queste persone qui sono nulla tenenti, sono disoccupate, non hanno un lavoro, quindi niente da perdere, no? E quindi vai a vedere se poi effettivamente risarciscono il danno che hanno fatto. Siccome l'altro giorno ho visto un'altra cosa che mi ha dato particolarmente fastidio, che è una cosa che io odio, quelli che imbrattano con i pennarelli sulla metropolitana. E c'era l'immagine di questo tizio che stava facendo i suoi disegnini davanti a tutti, sbattendosene proprio insomma di stare a fare una cosa che non si dovrebbe fare, con tutta la tranquillità faceva ecco i suoi capolavori. Ecco, io uno così, no? Dal momento che sei un disoccupato nulla tenente, ma perché non prenderlo e farlo lavorare fino a quando non ripaga il danno?
3: Questa è una vecchia e secondo me saggia idea dei lavori socialmente utili, tra l'altro. In alcuni casi è stato fatto, teniamo anche presente per esempio i detenuti, una determinata tipologia di detenuti fanno dei lavori socialmente utili, puliscono parchi eccetera, magari quando stanno verso la fine della loro detenzione. Però farlo specificatamente, cioè tu hai imbrattato un muro, bene, oltre al fatto che ti faccio una contravvenzione, adesso devi ripulire quel muro.
2: Dico questo soprattutto quando poi si tratta magari, sai, di minori, no? Dove più di tanto la legge si può intervenire, ma fino a un certo punto. Benissimo, perfetto, ok. Allora, non possiamo fare una cosa? Ne facciamo un'altra. Adesso tu vieni con noi, andiamo da qualche parte e ti facciamo fare quel lavoretto fino a quando non ripaghi quel danno che tu hai appena fatto. Potrebbe essere, io la butto lì, poi magari può piacere, non piacere.
3: Questa è la richiesta che viene un po' da tutti. Bisogna trovare le modalità. In parte già ci sono.
5: Ma mi spiegate una cosa? Io quando ero ragazzino non potevo fare niente, ma proprio niente, perché sennò arrivavano i carabinieri, la polizia, mi si inchiappava. cantavano. Questi vanno in giro i coltelli a fare la danza dei coltelli e nessuno gli dice niente davanti al Colosseo.
4: Non è che non gli dice niente, gli hanno detto, ma queste persone non hanno rispetto per nessuno, tantomeno per gli esseri umani.
2: Maranza.
4: La polizia è dovuta scappare con l'auto che è stata presa d'assalto. Un poliziotto in borghese si è messo alla guida ed è dovuto scappare perché c'aveva tre persone sopra la macchina. Cioè, la polizia che scappa è un'immagine che ci fa capire i tempi che stiamo vivendo, perché queste persone non hanno rispetto, devono stare alle nostre regole.
2: Però, come diceva il buon Fabio Alongi, che magari qualcuno probabilmente qui ricorda, la polizia locale, cioè, voglio dire, la polizia locale non fa niente, fa le multe.
6: Io sono rumeno e noi rumeni insieme agli albanesi ne abbiamo fatti dei danni, soprattutto nei primi 2000, ma mai paragonabili a quello che stanno a fare sti Maranza. Sanno di essere intoccabili, aggrediscono perfino la polizia, figuriamo se noi comuni cittadini.
2: Eh sì, e questa è un po' l'idea, no? Il fatto di comunque passarla liscia, questa cosa non va
4: impuniti.
2: Bene.
4: Impuniti.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Un'altra classifica nel Morning Show di Radio Globo. Stavolta si parla di personaggi Disney, quelli più graditi. E attenzione, ne arriva uno che conoscete già nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: È uscita la classifica dei personaggi classici Disney più apprezzati e più amati. Sono andato a dare un'occhiata, effettivamente ci sono un paio di cose che mi hanno un po' sorpreso, ecco. Mi aspettavo tutt'altro e invece ci sono dei personaggi che io sinceramente non ho mai considerato.
3: Mai coperto.
2: Cioè, un Topolino, per esempio. Chi ha mai coperto? Chi è Topolino?
3: Invece.
2: Allora, vi diamo le 20 posizioni andando in maniera molto veloce, poi magari ci potete dire se siete d'accordo oppure se siete in disaccordo con questa roba qua. Musica, per favore.
3: Vai di 20, allora?
2: Beh sì, no, ma molto velocemente, perché al 20, per esempio, ci sarebbe un certo Campanellino di Peter Pan.
3: Una certa, sì, è Trilli. Sì.
2: È Trilli, sostanzialmente. È Trilli!
3: È Trilli, io non avevo la voce, Trilli!
2: Poi Ariel, la sirenetta, no? Poi abbiamo al 18 Aladdin.
4: Sì.
3: Top.
2: Non ha bisogno di presentazioni. Sempre di Aladdin, al numero 17, Jasmine.
3: Yeah.
2: Jasmine. Poi chi abbiamo? Numero 16,
3: Michael. 16, Orso Balù, ragazzi, il libro della giungla. Bello. Ma solo al 16.
2: Sì, solo, capito, ci sono,
4: sono
2: delle
4: tanti.
2: Cose.
3: No, vabbè, adesso ci sconvolgiamo perché c'è Pumba del Re Leone, cioè Pumba, personaggio top mondo, 15ª posizione.
2: Il cinghiale, giusto?
3: Il cinghialone, sì, il facocero.
2: Il facocero. Numero 14, Oceania.
3: Sì, che non è che mi piaccia più di tanto a me. Comunque, senza commenti, Mufasa, 13ª posizione. Stitch, di Lilo e Stitch, alla 12.
4: E Stitch è qui fuori dalla top 10, un po' mi qui, sento di dissentire.
3: Dilla tu, Gabri, perché io non lo faccio.
4: Oh, appena 11, Pippo.
2: Pippo, nemmeno nella top 10.
3: Pippi, ma tu, ma no. Pipperai tu.
2: Ragazzi, si è fatto fregare da Rapunzel, ma vogliamo, dico io, ma come si fa?
4: Beh, aspetta, anche da Timon numero 9.
3: Che
4: dai.
3: Carino, Timon.
2: Sempre sì, Re Leone, no. Sempre Re Leone. Poi chi abbiamo al numero 8?
3: Ottava posizione, io, Le avventure di Winnie the Pooh.
2: Ok.
3: Sempre per lo stesso questo cartone.
2: Number 7,
3: Tigro.
2: Number 6,
3: il genio di Aladdin.
2: Number 5,
3: anche lui è pazzesco. Number 5, qui andiamo ai piani alti.
2: Eh beh sì,
3: Belle, della Bella e la Bestia. Mi dispiace per Giovanni perché so che voleva dire lui questa classifica. Guarda Giovanni,
5: guarda, sono
3: mi dispiace perché ti vedo con quell'aria sommessa.
5: Sono profondamente interessato all'ascolto.
2: Sì, sì, sì. Aspetta, ma Gio, questi però hanno accompagnato l'infanzia di tutti quanti.
5: Sono
2: sì,
5: profondamente interessato, anche
3: sì,
5: perché
3: interessato.
5: Svelando poi hai detto che era il primo, hai già detto che era il primo.
3: No,
2: ci devo ancora arrivare alla numero uno. Ci devo ancora arrivare, anche se è abbastanza scontato.
5: Sì, che è quello che mi piace di più a me.
2: Però mai dire mai, mai dire mai. Perché, per esempio, al numero 4 c'è un Simba del Re Leone.
3: Il Re Leone.
2: Poi saliamo sul podio. Numero 3 è questo, che questo. Winnie the Pooh al numero 3, ragazzi.
4: Ma ragazzi, è amatissimo dai bambini. Winnie the Pooh.
3: Ma anche dagli adulti, io ancora lo amo.
5: Però della vecchia generazione, perché i Pooh ormai adesso non fanno più musica.
4: Mi stavo giusto chiedendo come mai non avessi detto,
3: no, ragazzi,
4: non c'è di
3: male
4: Morrison.
3: di male in peggio.
5: Adesso quindi al terzo posto.
2: Dai, complichiamo le cose.
5: Gaetano.
3: Sì, complichiamo le cose.
2: Numero 2,
3: Paperino.
2: Numero 1.
3: 1 2 3.
4: Topolino.
5: Crime anche su Disney.
2: Topolino, ragazzi, numero uno in questa classifica dei classici personaggi più amati della Disney. Naturalmente ne mancano tanti altri, quelli un po' più aggiornati, perché stiamo parlando dei grandi classici.
3: Sì.
2: Però ci sono due o tre cose che sinceramente a me quel Pippo, l'undicesima posizione, sinceramente mi è rimasto
3: un po'.
2: Mesta qua.
3: Non
2: è possibile. Comunque è bello sapere che comunque trionfa sempre lui al numero uno, il mitico Topolino.
4: Sottotoio, disca, busca.
2: Però attenzione, perché nella classifica viene specificato che non è il Topolino quello che conoscete voi. Cioè, stiamo parlando di un'altra versione di Topolino. È una versione che abbiamo solo noi nel Morning Show di Radio Globo, che già abbiamo fatto sentire un po' di tempo fa e che torna con un nuovo episodio. Stiamo parlando del Topolino romano, cioè quello coatto sostanzialmente.
4: Bellissimo.
2: Bello, sì, lui. È un un topolino che va in giro, diciamo, un po' Maranza. Ok?
3: No, non mi piace Maranza.
2: No, Maranza no, è vero, è coatto,
3: è
2: ragazzi.
3: Coatto, è per umano di Roma.
2: Sguaiato.
5: È un po' fibbia.
2: Sì, sì, è un po' fibbia, sguaiato, oh. Ecco. E vi sentiamo, vi facciamo sentire una delle sue avventure. Vai con Topolino, ci colleghiamo, Topolino, in spiaggia.
6: È una calda giornata estiva alla spiaggia di Paperopoli, quando Topolino arriva in canotta, infradito e una borsa frigo enorme, pronto a piantare il suo ombrellone.
7: Ma vedi che pipinara! E dove mi metto? Vabbè, oh, mi metto qua! Ma vedi questa che coda! Ah bella! Ah, oh, vieni a pianto due spicci da sole con me, no? Tieni, guarda come pianto sto ombrellone! C'è risiemo! E che il papero che sputacchia! Ah, oh, e mo che vuoi, paperì? Ma come ho sconfinato al posto tuo? Ah, oh, e che tu sei comprato sto pezzo di spiaggia? Fammi vedere oggi, no? Au, e non mi romper cazzo!
2: No, no,
7: hai lavato la faccia! Ma guarda te impari a parlare! Au, e mo chi è sto coatto? È la musica a palla! Ma è gamba di legno! Au, a gamba di legno! Ma che te pensi che sta a Tomorrowland? Abbassa un po' la musica!
8: C'è qualche problema?
7: No, ma se non te ne vai, ce ne avrai uno te.
2: No, vabbè.
7: Che è sta musica commerciale? Qua ci piace Carcox, a noi.
8: Ehi, Topolino, dai, vieni a fare due tiri con i racchettoni.
7: Ecco, ci mancava solo il sinner di noi altri.
2: Ma perché?
7: Ah, Pippo, e qua mica sai giocare a racchettoni.
2: No.
7: Al massimo, te lancia la pallina d'acqua e me la riporti.
2: Ma perché?
7: Scodinzolando.
2: Ma perché?
8: Yuk, yuk. Ma qui non c'è scritta nessuna regola che vieti di giocare a racchettoni.
7: Forse era capito, qua c'è una regola sola. Non ma da cacarcazzo. E poi ancora in giro stai. È uscita la classifica dei personaggi Disney più amati.
2: È vero,
7: e te non stai manco un top ten. Ti sei fatto fregare pure da Winnie the Pooh. Portarci da Pippo.
2: E
7: beh, è il caso di dirlo.
2: È vero.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, Federica Della Valle con il Morning Show Replay. Torniamo a venerdì scorso, dove abbiamo parlato dei misteri di Jim Morrison.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: C'è un anniversario, ragazzi. Attenzione, attenzione, lo so che Giovanni freme, perché so, stiamo parlando di musica.
3: La leggenda.
2: Di musica.
3: James Douglas Morrison. Jim Morrison ci lasciava oggi nel 1971 all'età di 27 anni.
4: Guarda un po'.
3: Che spettacolo. Allora, Jim Morrison, che come sapete è morto a Parigi nel suo albergo, sì, insieme alla compagna. In realtà sembra che le cose non siano andate così.
2: Mistero?
3: Sì.
2: Vado col mistero? Vai, mistero.
3: Perché era il 3 luglio del 1971.
2: Aspetta,
3: quando appunto.
2: Scusami, dice, prego, ti interrompo, prego. Perché prego. Insomma, stavamo parlando dell'anniversario della morte di Jim Morrison.
3: Esatto.
2: Se dice, no, la gente non capisce.
3: No, cioè, appunto era il 3 luglio 1971 quando ci lasciava Jim Morrison, sì, in un appartamento che aveva preso lì a Parigi insieme a Pamela Curson, la sua donna di sempre, insomma.
2: Sì.
3: Vabbè, prendono, arrivano e lo portano via il corpo. In realtà, allora, innanzitutto Pamela dice che lei stava dormendo, perché dove è stato trovato Jim Morrison? Nella vasca, in una vasca piena d'acqua, stava facendo appunto il bagno.
2: Sì.
3: Lei dice non si è ricordata nulla, che erano rientrati e poi si è addormentata e si è svegliata e lo ha trovato ormai che era morto. Il problema principale è che non c'è mai stata un'autopsia e però si parla di una morte per overdose d'eroina.
2: Mm-hmm.
3: Premessa, Jim Morrison se faceva di tutto meno che d'eroina, perché aveva proprio paura dell'eroina. La teoria è questa.
2: Attenzione,
3: che in realtà,
2: base teoria.
3: Che in realtà, bravissimo, questo è Matrix, lui probabilmente è morto in un locale, il Circus, che si trovava lì sotto, lì vicino a dove abitava, per paura appunto di quello che era accaduto, che lo aveva scambiato eroina con cocaina, che era quella che lui usava, quelli del locale e tutto l'entourage hanno detto no, non può morire qua perché qui succedono i casini, lo riportiamo su nell'appartamento. Sembra che l'abbiano riportato su, l'abbiano così ricreato una situazione in cui c'era la vasca, stava facendo il bagno e l'abbiano adagiato poi dentro la vasca. È una teoria alternativa sulla morte e tutti si chiedono perché non è mai stata fatta un'autopsia di Jim Morrison.
2: Base autopsia. Queste notizie solo per mettere basi a caso. Solo per
4: ci stava un CSI qui.
2: Scusa un secondo, però.
3: Prego,
2: scusa un secondo.
3: Prego.
2: Non so se l'hai detto. Naturalmente, Jim Morrison è sulla famosa isola dove ci sono tutti gli altri.
3: E arrivando a questo, l'altra teoria è che in realtà, non essendoci l'autopsia, e questo è il punto, non abbiamo neanche il corpo, se vogliamo, niente di scritto.
4: Quindi c'era solo la vasca da bagno.
3: Quindi
4: alla
3: c'era
4: fine.
3: Solo la vasca da bagno. No, c'era, però quando è stato portato via, chi ha controllato che fosse portato via? Chi ha controllato quel corpo?
4: Quindi
3: chi
4: ancora
3: ci
4: lì
3: dà la sicurezza?
4: È ancora lì.
3: Chi ha firmato quei documenti delle autorità francesi? Tant'è che la tomba è in Francia, proprio nel cimitero francese. Però Jim Morrison in questo momento sta prendendo il sole nell'isoletta insieme agli altri.
2: Base sole sull'isoletta.
3: Per non parlare del Club 27, la J.
4: Base sole sull'isoletta è Temptation Island.
5: È vero.
3: Queste canzoni con
0: questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Dal 7 al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
3: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.

0: questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Un'altra bufera sui mondiali, stavolta nella sala stampa. Non si può parlare spagnolo. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Facendo un passo indietro e ritornando invece al discorso dei mondiali, beh, sembrerebbe che adesso sia vietato lo spagnolo. Nella conferenza stampa sembrerebbe che non si possano fare le domande allo spagnolo, in spagnolo, perché stando a quello che insomma poi è la giustificazione, sia un problema di traduzione simultanea. Ok,
3: quindi, non è che lo spagnolo potrebbe ricordare l'immigrazione clandestina negli Stati Uniti, no?
2: Diciamo, vabbè, che più di qualcuno sta andando verso quella direzione, pensando proprio a questo, no?
4: Sì, vabbè, diciamo che c'è già una regola delle tre lingue, cioè praticamente nelle conferenze stampa si dovrebbe parlare inglese, diciamo, per tutti quanti, e poi le due lingue delle due squadre che appunto avversarie che devono giocare. Quindi questa è l'idea. Poi ovvio che poi vietare una lingua come lo spagnolo, vabbè, ci può stare, se è una regola ci può stare, perché
2: Giovanni,
4: no?
2: Giovanni, ti ricordo però che questo mondiale è organizzato anche dal Messico.
4: Certo.
2: Voglio dire.
4: No, quindi quella lingua deve essere assolutamente una delle lingue parlate.
3: Ma vi ricordo che poi che siamo nel 2026, dove ci sono fior fiori di applicazioni che ti permettono una traduzione simultanea al momento, al secondo. Quindi dai, ma di che
2: sentiamo, sentiamo che cosa succede quando poi un giocatore o un giornalista fa la domanda. Senti come viene interrotto.
5: Come ti senti di essere uno dei leader di questa selezione?
6: Excuse me, has to be in English, Japanese or Dutch?
5: I don't mind, it's okay.
6: No, but it's for the translation.
5: Okay.
7: Hello, Winnie. How are you? Sergio Quirante from DAZN, España. It's true that there will be a lot of Madridistas watching your...
8: Español.
7: Español.
8: Sí, mejor.
7: No, creo que no puedo.
8: Sí, puedo.
9: Absurdo.
10: ¿Qué tal? Rodrigo Ornelas de Azteca Deportes de México. Hakimi, mañana pasamos tu partido en México. ¿Cuál es?
11: Excuse me. You can only answer questions in the language that you said, so no Spanish questions.
7: Se può sentire.
12: It's okay. I understand.
11: No, but we can't do this because of the translations. So we'll stick to the...
12: I can answer in English if you want.
11: Yeah, but we need the question also.
12: Okay.
11: If we start with this.
12: I understand.
0: The Morning Show.
2: Cioè, stiamo parlando anche di giocatori che appunto come lingua madre hanno lo spagnolo,
3: certo.
2: No? Quindi dicono preferisco in spagnolo.
8: Sì.
2: E invece no, vengono interrotti perché qualcuno naturalmente sta ipotizzando che magari, ecco, lo spagnolo possa dare fastidio, diciamo, a Donaldone. Potrebbe
4: addirittura
3: addirittura. Ma non vi ricordate all'halftime del Super Bowl che c'è stato Bad Bunny che ha fatto la performance?
8: Sì.
3: Che Donald Trump ha detto, ha parlato, sempre cantato appunto in lingua spagnola, nessuno ha capito niente, e quindi ha polemizzato pure su quello, perché comunque lui è portoricano.
2: Beh, ragazzi, insomma, questo è quello che sta succedendo in questo mondiale assurdo, che insomma è un mondiale organizzato anche dal Messico. Questo è quello che insomma salta di più all'occhio.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: A volte andando a correre o in macchina o in moto con i finestrini aperti vi capita di ingoiare degli insetti, degli animaletti inconsapevolmente, e ne abbiamo parlato venerdì scorso nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Sì, piccoli incidenti, diciamo così, domestici con del cibo magari lasciato inavvertitamente, insomma, per troppo tempo sullo scaffale, e poi te ne dimentichi totalmente fino a quando non lo rivedi e dici: quasi quasi. Ah, sentiamo per esempio Patrizio. Patrizio?
3: Sì, buongiorno.
2: Allora Patrizio, anche tu hai avuto un problemino, diciamo così, no? Con qualcosa, sì, che ti è capitato di trangugiare.
3: Sì, io stavo a tornare dalla Sardegna, stavo andando a prendere la nave e c'avevo il vello aperto della macchina.
2: Sì.
3: E stavo a mangiare un panino e ho sentito un botto, un strano rumore.
2: Sì.
3: Io, vabbè, sarà qualche cosa che ha sbattuto sul parabrezza. Quando ho dato il mozzico al panino, dentro c'era una cavalletta.
4: No!
5: La cavalletta no!
2: Ma come ha fatto a finire dentro al panino?
3: Ha preso il montante della macchina e si è spezzata a metà. No! Da dentro al panino, l'altra metà è...
5: Ma che è un film splatter, Tarantino?
3: Ho sentito un croccante, dico.
5: No, Madonna, che schifo, ragazzi. No.
2: Vabbè, però croccante. Almeno ci puoi dire di che sa, perché insomma dicono che sia il cibo del futuro, no? Quindi.
5: Ho capito.
6: De pollo.
2: Croccante. Sa
6: de pollo. No, sa de pollo.
3: Sì,
6: pollo.
3: Sembrava tipo una testa di gambero, capito? Mi sono mangiato.
2: No, a me fa schifo anche quello, figuriamoci, quindi non mangio nemmeno quello. Che poi Madonna, effettivamente, ragazzi, è quello, cioè chi mangia i crostacei effettivamente si scandalizza, ma più o meno dovrebbe essere la stessa cosa.
5: Capito, almeno pastellati e fritti, scusate.
2: Vabbè, allora ti facciamo i cavallette pastellate e fritte.
6: Beh, comunque il corpo di una cavalletta non somiglia neanche lontanamente al carapace del gambero.
2: No.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Molto bene, grazie Patrizio che ci hai fatto passare.
5: Grazie.
2: Anche tu.
6: Non so se avete notato il crescendo, no? Perché io, vabbè, due formichine, poi Massimo ha alzato la posta con i bigattini, poi è arrivata lei con la cimice, ma questa è la cavalletta, adesso ci vorrebbe un Giovanni, dice: ah, io nel minestrone ho trovato una zebra.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. 1, 2,

0: con Giovanni Lucifora nella prima ora del Morning Show di Radio Globo. Globo WhatsApp 393-777-7172.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: in FM, DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Le 6 in punto, mamma mia che precisione. 6 luglio, buongiorno da Federica della Valle. E c'è anche Giovanni Lucifora, la prima ora del Morning Show qua su Globo.
3: Franco, puoi cantare What is love,
4: Franco? I just love, baby, come on me. Come on me, come on.
0: Radio Globo. From 6 to 10 a.m.

0: auguri per voi. Quindi 393 777 7172, la Globo WhatsApp è attiva, ma è attivo anche lo 0689 28 996. E buongiorno, ben arrivato Giovanni Lucifora.
1: Buongiorno a tutti, a tutti.
0: Buongiorno.
1: Allora, mi dica. Nuovo attacco di Trump alla Meloni.
0: Mamma mia, che fretta che c'hai, Giovanni.
1: No, ti do, poi il Brasile fuori dai mondiali.
0: Madonna.
1: E poi il concerto di Ultimo, che è andato bene, ma puntini, puntini, puntini. Ne parliamo tra poco.
0: Secondo me
2: restate con noi.
0: Restate con noi, perché non è che andiamo via così, siamo appena arrivati. No, soprattutto perché ti sei vestito come l'allenatore della Norvegia stamattina. Sì. Quindi mi sembra giusto parlare soprattutto di questo.
2: Soprattutto, sì. Però c'è da parlarne.
0: Ma prima diamo anche il benvenuto al signor certo. Gabriele Sidoti da Belfatti. Già ride, pure lui è norvegese stamattina. Che hai?
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno Giova, mi piace che intervieni con... che fai l'esordio con i titoli, bravo, metti almeno un po' di curiosità a tutti.
2: A me no. Vabbè, te sei ignorante, che c'entra?
0: A me no, io prima voglio salutarti, voglio apparecchiare, voglio fare due chiacchiere.
1: Perché vuoi essere forza la protagonista, sei la regina. La regina però è sempre la notizia, è l'argomento.
0: Ah, sono d'accordo, però è tutta sta fretta, ho capito che abbiamo solamente un'ora, però va bene, comunque.
3: Tagli la testa al toro, capito, lui prende e fa, dai, su.
1: Che fai un'ora?
3: Stringiamo.
0: Sono 40 minuti.
3: 38.
0: Va bene, andiamo a vedere come sarà il tempo per oggi.
1: Allora, oggi secondo te come potrebbe essere?
0: Oggi è bello, soleggiato, temperature fino ai 36, queste robe qua, insomma.
1: Infatti, oggi pioverà. No, scherzo, ovviamente, sto scherzando. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima 21 gradi, massima 34. Allora, avremo soleggiamento e caldo al mattino, nuvolosità ma innocua al pomeriggio, poco nuvoloso o velato la sera. La massima dei 34 gradi, sai a che ora?
0: No.
1: Tipo?
0: Mezzogiorno.
1: 14.
0: Beh, dai, più o meno. Everybody hates
4: Monday mornings. Buongiorno Radio Globo. Mettete sulla sigla.
5: Buongiorno Radio Globo, è bello svegliarsi con voi.
6: Chi ascolta Radio Globo lo riconosci subito. Sta una bomba.
7: Che bel buongiorno.
8: Buongiorno Radio Globo.
0: Ma detto questo, hai passato un buon weekend? Ti sei riposato un pochino?
1: Riposato non tanto, però un buon weekend. Ho fatto delle cose utili e un po' di lavoro.
0: Cose utili che vuol dire? Sistemare casa, decluttering.
1: Sistemare il box.
0: Decluttering quindi. Beh sì, ti piace? Piace perché comunque un po' sai, avere comunque la casa ordinata è un po' ripulirsi l'anima, capito?
1: Ripulirsi. Cioè, soprattutto quando devi fare una cosa che devi fare da un po' di tempo,
0: sì.
1: E devi dare una sgrossata, come
0: la
1: diciamo
0: sgrossata,
1: noi, e abbiamo dato questa sgrossata.
0: Sì. Va bene, intanto signori, noi siamo qua per la prima ora delle 4 del morning show di Radio Globo. Cercheremo di svegliarvi e accompagnarvi alle 7 quando arriverà tutto il resto della banda. I contatti ce li avete già, anche e soprattutto per segnalare quello che non va nelle strade che state percorrendo. E adesso andiamo invece da Giovanni Lucifora per capire quello che è successo nelle ultime ore.
1: Allora, come vi dicevo, oggi partiamo dal nazionale e internazionale, poi andremo sul locale perché ci sono anche le notizie inquietanti, tanto per cambiare. Però andiamo sul nazionale. Come dicevo, un nuovo attacco di Trump alla Meloni. Ha postato una foto con un meme con la premier e ha scritto: serve un ordine restrittivo.
0: Ha
1: postato una foto
0: con
1: una
0: un meme.
1: Sì.
0: Hai detto un'altra cosa?
1: Meme.
0: Ah, ok.
1: Meme. Con la premier che ha scritto: serve un ordine restrittivo. Il presidente americano condivide questa immagine ironica insieme alla premier Meloni. E anche ha detto: come sai che c'erano l'anniversario degli Stati Uniti, no? Della fondazione degli Stati Uniti. Detto che l'America è la squadra, la nazione più forte e più potente del mondo. Cioè lui proprio ha espresso
0: grosso, lungo, turgido.
1: Un imperialismo che non si sentiva da tempo, ma agli americani e forse anche a qualcuno qua in Italia piace. La vittima resta gravissima. L'accoltellamento a Milano, come avrei visto, questo aggressore che mentre stava camminando, dei video che dopo ovviamente anche riproporremo nelle altre tre ore, perché sul canale 91 dalle 7 ci potete vedere, E praticamente questo uomo che prende a coltello una persona così ha detto: mi sono divertito, sono pronto a rifarlo. Sono le parole di questo 22enne ivoriano che ha riferito alle agenti di polizia e l'hanno arrestato. La madre dell'accoltellato: mi sta accadendo tutto, cioè praticamente poverina, è molto grave questa persona che stava chiacchierando con il padre davanti a un bar. E poi ve l'ho detto, i mondiali, la Norvegia ha battuto il Brasile, quindi Brasile ciao ciao, e lo ha eliminato. Esatto, brava. Infatti poi ha fatto quella cosa, no, della remata. Haaland fa la storia, la Norvegia batte il Brasile ai quarti.
0: La cosa della remata.
1: Ai quarti, sì. Doppietta strepitosa di Haaland, attaccante del Manchester City. Inutile il rigore di Neymar che ha pianto, il pianto ha fatto il giro del mondo. Poche ore fa, Messico-Inghilterra è finita, proprio pochi minuti fa. Ed è finita.
0: Ha vinto l'Inghilterra.
1: Quanto ha vinto l'Inghilterra?
0: 3-2. No, guarda, era fermo. No, sui 3-2.
1: Poi abbiamo il tennis, Wimbledon, Sinner ha vinto in 3-7 ai quarti con Mochizuki. si chiama a noi Mochizuki. Se posto 6-3, 7-6, 6-3 sul giapponese, adesso sfiderà Struff per un posto in semifinale. Struff, non ho più palla idea. L'ultima che ti do, perché te la meriti questa.
0: Siamo però sulla base dei mondiali.
1: Silverstone, finale trailing, Leclerc torna alla vittoria, Antonelli fuori dai punti, secondo posto per Russell, Hamilton chiude terzo, una gara piuttosto fallosa.
0: Grazie Giovanni, tra poco sicuramente andremo ad approfondire altre notizie insieme a te e parlare anche di altro. Ora c'è Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Radio Globo.
1: Puoi sedere per favore, che mi metti paura quando sei in piedi?
2: La radio si sta in piedi.
1: Ma tu sei sempre seduto.
2: Lo so, ma oggi voglio fare la radio in piedi.
1: Non sono abituata.
2: No, ma anche perché non mi arriva il microfono. Perché se io mi alzo in piedi,
1: non si sente.
2: Invece così.
1: Invece io il contrario. Aspetta, mi metto seduto, aspetta. Mi senti?
2: Sì, dove sei?
1: Al citofono, mi apri per favore.
2: Molto bene, molto bene.
1: Buongiorno, le 6:10, 393-777-7172, Globo WhatsApp.
3: Buongiorno Federico, buongiorno Joa. Senti un po', ma vogliamo parlare della squalifica che hanno tolto al giocatore degli Stati Uniti?
1: No.
3: Dice che pure lì c'è lo zampino di Trump.
1: No.
2: Quella è la situazione di Bolugan, che appunto ha fatto fallo, è stato espulso. È stato espulso, ma per la prima volta si è fatto ricorso a un articolo, il quale non si era mai fatto ricorso dall'altro, di sospendere questa squalifica. E ha parlato, sai chi? Tanto per cambiare.
1: Trump.
2: Come hai fatto?
1: Così.
2: Quando
1: così.
2: Sei negli Stati Uniti. Sì, ha detto grazie per aver fatto la cosa giusta, essere tornato indietro da una grande ingiustizia. Adesso quindi giocherà contro il Belgio questo giocatore, ma insomma era stato squalificato. Ma ragazzi, come ha detto Trump, gli Stati Uniti è il paese più potente del mondo.
1: Ah, e quindi la si cosa possono togliere anche le squalifiche.
2: Esatto, oggi essere potente, no, essere bravi, onesti, avere dei valori, è essere potenti. Quindi questo è, e tenete questo Trump.
1: A proposito di Trump, Giova, ti devo dire questa cosa: ho rivisto nel weekend tutte e tre, non so se c'è anche un quarto, ma mi sono fermata al tre, e tutte e tre i Ritorno al Futuro, che a me piace tanto, l'ho visto un milione di volte, ma lo rivedrei per altri milioni
2: quindi
1: di volte.
2: Quindi in futuro lo rivedresti?
1: Sì,
2: esatto. Passato,
1: praticamente sì. L'ho visto, stavolta il 2, l'ho visto anche con un occhio diverso, perché magari quando ero piccola non mi accorgevo di alcune sfumature, no? Raga, ma c'è l'interpretazione, c'è anche Trump dentro.
2: Certo.
1: Cioè Biff, quando diventa ricco, la Trump Tower, tutti questi riferimenti qua. Secondo me, se qualcuno ha visto il film e qualcuno ha fatto questo riferimento, magari arrivo io, fa, che è arrivato, si è scoperto l'acqua calda nel 2020.
2: L'ha detto pure al discorso l'altro giorno degli Stati Uniti, che lui ha fatto parte del film.
1: No. Ha fatto parte di un sacco di film, ma non di Ritorno al Futuro. Ma lì lo scimmiottano con la parte di Biff, che è l'antagonista principale di Marty. Non so se qualcuno vuole assecondarmi, cioè se effettivamente qualcuno ha notato questa cosa qua, o se è una cosa comunque palese per tantissimi altri, o se qualcun altro non ci aveva neanche fatto caso. Comunque vabbè, 06 89 28 99 6 6 e 13.
2: Io credo che tu sia d'accordo con me, non so se Sido, ma non lo conosce, Bruno Ripepi, lo vogliamo dire, abbracciato,
1: sì.
2: Non sai, è stato il primo che ha iniziato a parlare di calcio a livello di tifo sulle radio romane negli anni 90, credo metà anni 90. Io ascoltavo proprio lui, che era molto pischellino, purtroppo ci ha lasciato, aveva 80 anni, ha una lunga malattia. Ho avuto modo anche di conoscere persona, bella persona, voce stupenda tra l'altro, una voce stupenda, e niente, mi faceva piacere ricordare appunto Bruno Ripepi, che ci ha lasciato.
1: E io me lo ricordo sempre per papà, perché da piccola, e tra l'altro c'era un po' di nomi, no? Quando ero piccola, che chi seguiva la Roma, e soprattutto in radio, aveva a che fare con queste cose qua. Mi ricordo che recentemente, qualche anno fa, ne ho conosciuto uno di questi qua, però non mi ricordo più il nome.
2: Uno di questi qua, che cosa?
1: Uno di questi telecronisti, radiocronisti della Roma.
2: No, perché non sono telecronisti neanche radio. Cioè,
1: no, sono che ne so, sono tipo i Giovanni Lucifora, per me, io ci sono cresciuta, gente che non lavora più, ovviamente, che sta in pensione.
2: Quelle voci storiche,
1: e ne ho conosciuto uno, non mi ricordo il nome, tipo Russo, qualcosa del genere, c'era qualcosa con Russo. Ne ho conosciuto uno di questi.
2: Ugo Russo,
1: esatto.
2: Vabbè, aspetta, sì, parliamo anche di un bel livello di giornalismo.
1: Sì, Ugo Russo, sì. Che poi ci rimane, cioè quella radio di una volta non è come la radio di oggi, no? Che bene o male i volti con i social li conosci. La radio di una volta non sapevi come erano veramente fatte le persone.
2: No, assolutamente. Anzi, era bello, perché poi magari
1: te li immaginavi. E forse era deludente conoscerli. Cioè, nel senso, nel momento in cui li conoscevi era...
2: Io ho sempre pensato che noi che facciamo radio, non famo televisione, ci sarà un motivo. Ho sempre pensato a questa cosa.
1: E meno male che tra le 6 e le 7 sul canale di TV,
2: non ci si vede
1: digitale terrestre 91 di Globo TV, non ci siamo. lasciamo per il momento. No,
0: no. Federico, io non ci avevo fatto caso, ma per me c'è sempre ragione. Ha ragione Federica.
1: Non è che c'ho sempre ragione a prescindere. Sta parlando forse di Biff che scimmiotta Trump, cioè, o meglio, che in Ritorno al Futuro c'è un Trump imprenditore, ovviamente non in politica.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno Fede, sono completamente d'accordo con te con Ritorno al Futuro 2. Ultimamente l'ho visto anch'io e ho trovato veramente tantissimi riferimenti a Trump, quindi non sei l'unica tranquilla. Buona giornata a tutti.
1: Ma chissà se è una cosa studiata, però, cioè, se il regista all'epoca lo fece proprio per già prendere in giro sto personaggio, che era già un imprenditore particolare. Diciamo. Adesso ce l'abbiamo uno che c'ha la demenza senile, sta quasi in pensione come imprenditore e più si è messo in politica, ed ecco là quello che sta succedendo. Vabbè, 6 e 16 06 89 28 996, numero per parlare con la prima ora del Morning Show di Radio Globo.
4: The Morning Show Globo, WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo. Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
5: Dalle 19 alle 22.
4: Saremo in diretta dal Track Globo.
5: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
4: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
5: E non solo. Let's get the party started.
4: Venerdì e sabato per tutta la notte.
5: La spiaggia si accende.
4: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
5: All the hits.
4: Live from Surf Expo. Solo su. Radio Globo.
5: Sponsored by Easy Parking.
6: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro.
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato.
6: E tua moglie?
7: È scappata. Con uno del posto.
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking. L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Wait for me, I'll be back.
8: 1+1 = super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, 2 confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
9: Supermercati Pim, per famiglia ora.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
11: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
12: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
14: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
13: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
14: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
13: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
14: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Aviazione Limited, super prezzo 1,99 euro. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69 euro.
16: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.
20: Scusate, ma come fa riferimento a Trump se è uscito prima il film di Trump presidente? Così, chiedo così da scemo, eh?
1: Me l'ho detto, no. Se è detto da solo all'ultimo.
2: Ma perché chiami per fare sta figura?
1: Non ha chiamato, ha messaggio.
2: Ah, dico perché? Beh, chiami comunque il numero di... Cioè,
1: non è che Trump nasce come presidente.
2: L'ha detto, cioè, accendi subito la... Non so come...
21: Cari ascoltatori, buon notti da Radio Globo. Cari ascoltatori, buon notti da Radio Globo. Iniziamo la settimana con una buona musica per darvi un botto di energia. Cari ascoltatori, buon notti da Radio Globo. Cari ascoltatori, buon notti da Radio Globo. Iniziamo la settimana con una buona musica per darvi un botto di energia. E dai, dopo da Gianci.
22: The Morning Show on Radio Globo.
1: No, però effettivamente voglio prendere le difese di questo ascoltatore giovane. No, nel senso,
2: bravo, hai ragione.
1: Non è detto che uno sappia tutto, no, su Trump. Magari l'ha conosciuto solamente come presidente degli Stati Uniti.
2: La costruzione delle tue frasi facevano capire che non ti facevi riferimento a Trump presidente. Film che proprio perché non era presidente, loro diciamo lo prendevano in considerazione, è quella la notizia, cioè proprio quello è il punto.
1: Era un imprenditore, che aveva fatto già un sacco di soldi. Esatto, sempre mezzo malato.
23: Un po' la Berlusconi, no? Prima era imprenditore, ha fatto il suo, poi è entrato in politica.
1: Meno eleganza.
2: Però Berlusconi già da solo, Trump invece è papi che...
1: Sempre molto stravagante, tra l'altro è anche negli Epstein Files, così tanto per
2: Io poi un giorno, se volete, vi riaggiornerò.
24: Ma tutti, ma invece non può essere che Trump ha preso come riferimento Biff di Ritorno al Futuro e si sta comportando come lui perché in realtà è il suo idolo.
1: Devi essere proprio scemo, per... Beh sì, effettivamente. Cioè, non è che Biff sia tutto sto grande idolo da idolatrare. Le 6:22, buongiorno, la prima ora del Morning Show di Radio Globo. Torniamo da Giovanni
2: Lucifora. Lucifora, raga. Allora, se prima appunto abbiamo fatto così un omaggio a Bruno Di Pepi che non c'è più, adesso invece faccio un omaggio a chi c'è e a chi compie gli anni e ne compie 91. Se ti dico, vabbè, tu lo sai, magari Sito non lo sa, se dico Tenzin Gyatso. No. Abbassa gli occhi a te. No. Tenzin Gyatso.
1: Ma neanch'io lo so.
23: È una parolaccia?
2: No,
1: non lo so neanch'io.
2: No, e allora al mio 3 dirò questo nome e cambierà la base.
1: Ma veramente da
2: lo
1: sola?
2: Faccio io.
1: Io non tocco niente. No, alzo le mani?
2: Faccio io.
1: Magari lo faccio forse.
2: No.
1: Alzo le mani.
2: Tenzin Gyatso, uno dei primi bodhisattva.
1: Allora.
2: Bodhisattva, si sa, sono quegli esseri senzienti che rinascono per aiutare l'umanità. Sto parlando del 13° Dalai Lama. Auguri Dalai Lama, auguri sua santità. Si chiamava Lamo Dondup. Poi dopo, ovviamente, avendo preso quelli che noi definiamo voti all'età di 2 anni, è stato riconosciuto come la reincarnazione del 13° Dalai Lama, che sarebbe Tubden Gyatso. Comunque i Dalai Lama sono considerati appunto dei bodhisattva della compassione ed è anche il patrono del Tibet.
1: Bene.
2: Questo tanto per dirvi una cosa della quale non ve ne può fregare di meno.
1: No.
2: Ma magari a me basta quella mezza persona.
1: No,
2: che è arrivato questo messaggio, io sono felice.
1: No, Giova, a me fa veramente piacere sapere queste cose qua.
2: Anche se questo non è proprio il contesto in cui si parla di
1: Te lo chiedo io spesso, però magari anche tirarci fuori delle curiosità non sarebbe male, no? Non tutti sanno come viene scelto il Dalai Lama, o meglio, come è scelto, come si autosceglie.
2: Qual è il rituale?
1: C'è un rituale.
2: Si autosceglie.
1: Com'è che si chiamava? Tenzin Gyatso. Perché a me mi bippa? Scusa però.
2: Tenzin Gyatso.
1: Tenzin Gyatso.
2: Perché devi bippare?
1: Ma perché a me mi bippa però?
2: Lo so.
1: Volevo dire bene, ma vabbè. Comunque, prego, Gio, spiega come si
2: alla morte del leader spirituale, quindi quello precedente, i modi e i monaci cercano un bambino che mostri segni di continuità con il predecessore. C'è anche il piccolo Buddha, c'è un bellissimo film su questo che spiega che lo vanno a prendere proprio negli Stati Uniti, se non sbaglio, e poi lo portano in Tibet. Ci sono dei segni premonitori. Dopo la cremazione, i monaci osservano la direzione del fumo e consultano oracoli e visioni. Io già so che il tre quarti di quelli che stanno ascoltando,
1: no,
2: sentendo la parola fumo, già sa a cosa pensano.
1: No,
2: come quella che possa apparire le acque di un lago sacro. I bambini nati nello stesso periodo vengono esaminati per verificare saggezza e segni particolari. In caso di più candidati, la scelta finale può avvenire tramite il ruolo dell'urna d'oro.
1: Tending auguri, giazzo, tending già.
2: Ma perché?
1: Non lo so, mi fa così. Basta, Massimo. Massimo,
0: buongiorno.
1: Buongiorno Massimo. Che succede?
0: Buongiorno. Allora, caro Giovanni.
2: Buongiorno caro.
1: Buongiorno.
0: Volevo parlare con te.
1: Questo allora, mi sa che è arrabbiato.
0: A me fanno un pazzesco. No, sì, so, questa cosa sono arrabbiato.
1: È arrabbiato.
0: Sì, bene. Per l'inizio dei lavori e il fine lavori mai che c'è sempre a Roma, no? A Roma cominciano le cose e poi non finiscono mai. Ti ricordi quando ti chiamavo per Via degli Angeli?
1: Sì. Io me lo ricordo, chiusa. Io me lo ricordo Massimo, ancora... io me lo ricordo.
0: Federica, sì, è ancora chiusa, andiamo quasi per i due anni, per i due anni una strada chiusa a Roma che è qualcosa di incredibile. In due anni in altre nazioni fanno i palazzi, i ponti, e noi abbiamo le strade chiuse per due anni. Sempre in zona dove abito io, Parco San Galli, hanno iniziato una ciclabile, un lavoro di 150 metri, cara Federica, che se venissi tu, penso come ogni tanto ti arrabbi, spaccheresti tutto. Sta ciclabile è iniziata da tre mesi, adesso abbandonata a se stessa, transennata lì, non c'è proprio idea di un operaio dei lavori, e praticamente poi questa ciclabile dovrebbe proseguire su via Casilina, dove sta le catacombe di San Marcellino, ma è tutta abbandonata a se stesso da tre mesi.
1: Ah, ho capito.
0: Allora io mi domando, no? Se c'è fatto io che sono un cittadino che abito lì vicino, e mi domando, ma com'è che questi lavori non vanno? Ma c'è un assessore del quinto municipio, uno che lavora al comune, certo. Allora io provo a chiamare
1: che lo vede come lo vede Massimo,
0: che
1: e dice ma c'è qualcosa che non va, esatto.
0: Esatto, e dice ma come cacchio è possibile che sta ciclabile, che già sarebbe inutile te per te perché te farei vedere dove l'hanno fatta restringendo la carreggiata e lasciamo perdere, ma perché poi non finiscono? Cioè ci sono le transenne da tre mesi.
1: Vero.
0: Ormai è diventata una pattumiera perché tutta la spazzatura che viene buttata al di là.
2: Mi dai la via precisa, il quadrante?
0: Davanti al Parco San Galli, non so se c'è presente la zona San Giuseppe Capasso, dove c'è l'acquedotto.
2: San Giuseppe?
0: Dove c'è l'acquedotto? San Giuseppe Cafasso è la chiesa,
2: ah,
0: e
2: okay.
0: Poi c'è il Parco San Galli, dove c'è l'acquedotto romano bellissimo, e c'è sta ciclabile buttata là da tre mesi e non si sa perché non finisce, perché io sarei pure d'accordo di fare i lavori, no?
1: Certo.
0: Però finiscili, cioè cinque mesi, sei mesi.
2: Ma quant'è che state così?
0: No?
2: Da quant'è che state così?
0: È così da almeno tre mesi, perché tre mio mesi. Figlio è ancora andato a scuola a maggio, hanno iniziato, ho detto vedi la ciclabile qua.
1: Sì.
0: Non serve a niente, però stanno a fare la ciclabile e vabbè. Però siccome poi vedo il sindaco che non voglio andare sempre contro di lui, ma i suoi post su Instagram sono sempre quelli belli, e poi dopo
2: normale.
0: Adesso c'è
2: è normale, qualsiasi amministratore parla bene di se stesso.
0: Però siccome Giovanni questi lavori sono fatti un po' a cacchio perché la fretta di finire per Giubileo,
1: sì, è vero,
0: PNNR,
1: ho visto che ci sono esatto, sì, sono d'accordo.
0: Su Instagram c'è anche un assessore che lo sputtana sempre, adesso c'è la cosa,
1: sì,
0: che
1: l'ho visto quello che hanno pitturato l'erba, l'ho visto anch'io, sì.
0: Dopo però è facile far poste, però è facile pure essere poi svergognato, perché poi tante cose tante l'ha fatte, ma tante sono veramente dei buffoni. Allora io mi chiedo solo questo: come è possibile? Ti ricordi di chiamare sull'Appia per buche di tre mesi,
2: sì,
0: quattro mesi, sei mesi? Poi dopo io chiamo la radio e puntualmente dopo un pochetto
2: qualcosa
0: le cose vengono finite. Allora io ci riprovo, detto mamma,
1: sì,
0: mi chiama Giovanni, magari.
2: Ma allora, innanzitutto, noi ci siamo presi
1: il numero dei quartieri,
2: l'indirizzo. Facciamo così, la prossima settimana, sempre se ti va, a quest'ora.
0: Sì, come no, io ascolto sempre tutte le mattine.
2: Ci rifai uno squillo e mi dici com'è la situazione. Dopodiché, se non cambia nulla. Non cambia nulla. No, secondo me cambia nulla.
1: Qualcosa,
2: cominciamo.
1: Facciamo. Poi
2: no,
1: è chiaro che noi non siamo nella giunta. Però.
2: No, non siamo nella giunta, non contiamo nulla. Però una telefonatina al municipio si può fare.
0: Però detto Federica, uno che passa, che lavora, che si occupa del quinto
1: ti viene.
2: Dai, appuntamento alla prossima settimana. Dai, ci sentiamo la prossima settimana.
1: Un abbraccio.
3: Qui prende. Anche qui prende.
6: E poi volevo parlare del concerto di Ultimo. Innanzitutto non erano 250.000, ma erano più di 300.000, perché parecchi sono entrati senza biglietto. Bugatti. Controlli zero. Gente che ha pagato 100-120 di biglietto si è trovato vicino a gente che era entrata senza. L'acqua da Vecchione Civile era finita prima dell'iniziare l'evento. Non c'era più acqua. I passeggini ne hanno fatto entrare dentro all'evento, gente, bambini in braccio alle mamme. Tre ore, i bambini che dormivano, questi ragazzini in braccio alle mamme, tre ore. Capito, sono riusciti fuori dal concerto a fine concerto. Certo, i passeggeri erano spariti, si erano rubati, nessuno li controllava. La viabilità, un casino. C'erano le navette gratis che ti portavano alla metropolitana, o sento ti aspettavano le navette alla metropolitana, perché non riuscivano a passare.
1: Devo mettere una sigla,
6: invece di fare un percorso per le macchine, è un percorso per quelli a piedi. Hanno mischiato tutto, c'era un casino. E ambulanze che non riuscivano a passare, gente che si è sentita male in mezzo alla strada, ragazzi. Un disastro vero e proprio, ragazzi.
1: È un podcast questo, ha mandato un podcast.
2: Però devo dire che molte cose io già l'avevo sentite. Dobbiamo dire che il concerto di Ultimo, questo bel ragazzo di San Basilio, ha fatto veramente un grande successo. Però mi dicono che il deflusso della gente è stato molto problematico. Se qualcuno ci vuole dire,
1: qualcuno che c'è stato,
2: 3698 98 996, e oppure
1: 393 777 7172.
6: Ma Massimo, non t'avvelenà, non t'avvelenà. Il sindaco ha organizzato il concerto di Ultimo e basta quello.
1: Ma non l'ha organizzato lui, no?
2: Sì, no, vabbè, c'è il supporto, indubbiamente, il comune di Roma. Non basta lui, fa anche altre cose, però anche fatte bene. Però è giusto che se una cosa è fatta male venga detta, e qui avete lo spazio apposta per denunciare.
6: Comunque dai la lama ce nasci, e invece Alland da Norvegia ci diventi, ci devi essere proprio cacciatore, capito? Se...
1: Mi tiri fuori Haaland, riparte subito Haaland. Titola così la canzoncina di Haaland. Com'è il nome al telefono, caro Gabri?
23: Però, eccomi, allora in realtà ti stavo chiedendo se per il tempo è tutto, quindi l'ho già messo in attesa e non gli ho chiesto né il nome.
1: Vabbè, io chiedo io, dai.
23: Chiediglielo e chiedigli anche del Bluetooth, perché non gliel'ho chiesto ancora.
1: Come ti chiami? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami?
7: Ciao, buongiorno, Stefano.
1: Stefano, aspetta.

0: Vabbè, perdonatemi, cioè io pure contesto l'organizzazione di Ultimo e per me è stata follia. Però pure tu genitori che porti un bambino piccolo a un concerto del genere, beh, non stai tanto bene con la testa.
1: Un pochino.

0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Questa è Radio Globo e sono le 6:35 in questo momento. Buon lunedì e buon inizio settimana. Giova, io non so come dirtelo, ma mi sono dimenticata come si chiama il tipo al telefono.
2: Senti, ciao.
1: Ehi, hey, tu. Ehi, ciao.
2: Ehi,
1: ehi. Ciao, come ti chiami?
3: Buongiorno, ciao, Stefano.
2: Stefano, ah, sai, Stefano, appena iniziata la diretta del Dalai Lama, ciao, del suo buongiorno. Compleanno, penso interessi, no? È iniziata proprio in questo momento.
3: Sì,
2: la...
3: no, guarda.
2: Prego.
3: Era interessante, era veramente bene. Interessante comunque. Ogni
2: voltiamo
3: tanto
2: pagina.
3: Un argomento e l'altro.
1: Beh, ogni tanto,
3: comunque,
1: sì.
3: Volevo fare i complimenti, siete una forza della natura.
1: Grazie.
3: E a proposito, riguardo ai lavori, prego, figura, del meritato. Riguardo ai lavori che parlate, ho sentito di queste cose, della ciclabile. Mm-hmm. Io abito a Dragona.
1: Sì.
3: A Dragona recentemente, sono un paio d'anni, hanno fatto la stazione della metro di Dragona, dove in pratica è all'opposto, al lato opposto di Dragona, ovvero hanno fatto questa stazione che però le persone di Dragona non la possono prendere perché non c'è il cavalcavia. Se ne sono accorti dopo averla fatta e hanno iniziato a fare il cavalcavia, ma non è questo il motivo per cui ho chiamato. A Dragona, visto che si parlava di una ciclabile, a Dragona hanno fatto una costruzione che doveva essere una piscina comunale, sono più di 3 anni che è stata fatta, iniziata, è un parcheggio di fronte adiacente.
1: Mm-hmm.
3: E è andata allo sfacelo, adesso la devono ricostruire da capo.
2: Mm.
3: Quindi non so se voi avete il potere.
1: Oddio, perché? Che è successo? Perché è andata? Cioè, si è rovinata col tempo?
3: Sì, avevano iniziato a fare i lavori tutti belli e perfetti, e poi tanto hanno smesso e adesso è distrutta. Sì, quindi se avete questo potere, magari una telefonata.
2: No, volevo
1: potere,
2: capire bene.
3: Nulla, però.
2: Perdonami, questa cosa di Dragona, manca il cavalcavia che passa sopra al treno o alla metro? No, non ho capito.
3: No, perché a Dragona in pratica la stazione è stata fatta all'opposto della via del mare.
2: Parliamo della stazione ferroviaria, non della stazione metro, anche perché non c'è la metro.
3: Esatto,
2: quindi.
3: Della stazione ferroviaria, cioè proprio di fronte, ma non può essere raggiunta perché non c'è il cavalcavia. Ora se ne sono accorti e lo stanno costruendo. Mentre invece questa piscina comunale, questo parcheggio, l'hanno iniziati e non se ne sono accorti, diciamo, che dovevano concludere i lavori e l'hanno lasciata allo sfacelo.
1: Sì, su quella del cavalcavia la sapevo perché ho visto un reel di Stirlo, che è di quelle parti, è un TikToker molto divertente, che ha fatto riferimento al sindaco Voltieri dicendo questa cosa qua: grazie di quello che ci hai fatto perché è bellissimo, però magari con un cavalcavia
3: la possiamo solo guardare.
1: Esatto.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
4: Oh, bella sta telefonata di questo che protesta. Famo un programma.
1: Dai.
4: Che diciamo, lo intitolate Purghiamo uno del municipio.
1: Ma
4: a ogni lamentela telefonata in diretta uno del municipio,
1: bello.
4: E gli fate due coglioni così, eh?
1: Figo.
4: E poi se risolvete, grande standing ovation e buonanotte.
1: Bellissimo.
4: Famo un bel programma, dai, vedo
1: questa
4: idea.
1: Bellissimo, poi hanno un culo questi, gli assessori, questi del municipio. Cioè, io devo entrare in politica, Giova.
2: Entraci.
1: Sai perché voglio entrare in politica?
2: No, non lo so.

0: perché voglio fare questa roba qua che fanno anche loro, cioè quella di prendere dei soldi per iniziare un lavoro, intascarmeli e far finta di niente.
1: Allora, questo si chiama peculato,
0: innanzitutto. Peculato, infatti.
1: Sì, hanno peculato. No, perculi romani così.
0: Ok. Sarebbe carino. Ma vogliamo fare sul serio?
1: Ma tu sei
0: candidato al brasiliano, lo possiamo fare noi. Scusa.
1: Io ho altri valori, non ho valori di rubare i soldi ai romani.
0: Allora facciamolo.
1: Perché sei di Monterotondo.
0: Ah, è vero.
1: Ecco. È per questo, vabbè, ma ruba i soldi a noi romani.
0: Ah, ruba i monterotondesi, allora che ci frega a noi.
2: Concerto de ultimo, mi voglio tagliare le vene.
0: Dai, ma perché siete così cattivi? C'è qualcuno che invece è stato là? Ma... io non l'avrei mai fatto perché a me piace tantissimo.
1: Sì, ma io non capisco quest'odio verso chi c'è andato. Cioè, è una cosa bella, è musica, è voglia di stare insieme. Anche chi è stato una settimana si è fatto un campeggio. Ma perché dire per forza, questi dopo, cioè, protestare, andare verso l'odio?
0: È un po' l'ho fatto
1: pure
0: io.
1: Lo so, io non mi capisco.
0: No, l'ho fatto perché vedi quella distesa di gente.
1: Ma sono felice. Quella distesa di gente è più felice di te in quel momento.
0: No,
1: sappilo.
0: Allora, un conto è Woodstock.
1: Ma te non ci rimanco, Woodstock.
0: Live Aid. Allora, un conto è quei concerti là, però.
1: Ma perché giudicare?
0: Perché c'era un altro ambiente. Io mi ricordo che
1: ma ci sei manco andata.
0: Ma ne ero manco nata.
1: No, neanche a quello di Woodstock.
3: Infatti. Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
4: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show
5: su Radio Globo.
6: La prima profezia dei Simpson è stata buttata giù. Il Messico in finale non ci andrà.
4: Radio Globo Meteo.
7: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top.
8: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
9: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
7: Top Supermercati.
4: Radio Globo Meteo.
10: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì inizialmente il contesto sarà stabile ed ampiamente soleggiato su tutto il Lazio, quindi un avvio di giornata con cieli sereni e tersi. Nel corso del pomeriggio poi segnaliamo isolati piovaschi principalmente a ridosso dei rilievi, ma si tratterà comunque di deboli fenomeni che tenderanno ad esaurirsi in pochissimo tempo. Le temperature massime diurne toccheranno localmente i 34-35 gradi, specialmente nelle aree interne. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
11: Scopri come su radioglobo.it.
12: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
13: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla!
15: Scialla, scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da
18: Iperceramica.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
20: E te lo voglio di.
21: Cosa?
20: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
15: Senti un po'.
20: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
21: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
22: Sì, facci sognare!
21: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
22: Ah, e questa è la vista dal finestrino
21: della macchina. Favolosa!
22: Sì, ma poi dove sei andato?
21: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
23: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
24: Tutti a criticare il concerto dell'ultimo. 250.000 persone che cantavano, s'abbracciavano, saltavano, sorridevano, gioivano. Ma non ci rompete lì coi.

0: nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
2: Buongiorno, protestano perché si tratta di Ultimo, perché se si fosse trattato di Vasco Rossi o di un altro artista che ha 50 anni di carriera, non avrebbe detto niente nessuno, avrebbe detto tutti, ah io c'ero. E allora le persone a cui è piaciuto andare lì c'erano, io non l'avrei mai fatto, ma perché a me non piace proprio la calca, la confusione e il casino.
3: Allora io sono d'accordo con questa calabrese qua. Non è calabrese?
4: Sembrava siciliana.
3: Siciliana? Sicuro? Allora io sono d'accordo con questa pugliese qua.
4: Siciliana.
3: Perché anch'io non vado a criticare, perché lì sicuramente c'è una persona.
4: Hai criticato, non
3: ma
4: dire
3: no,
4: bagianate.
3: Ho detto che non ci sarei mai andata e tuttora lo confermo.
4: Perché sei una pelandrona.
3: Ma se. Sì.
4: Dici bagianate e sei una pelandrona.
3: È stata una sigla di cartoni animati anni 80, pelandrona.
4: Pelandrone.
3: Sulle Alpi, a barbicato.
4: No, ma i termini che si usava un tempo, poi non si usava. Se tu dici pelandrona, capito?
3: Pelandrona.
5: Comunque, da concerto di Ultimo a Ultimo concerto, un attimo.
3: Sì.
6: Raga, ma hai visto i prezzi del concerto di Vasco Rossi? Sì, che prezzi?
4: Mercoledì si compra, infatti, 99,3 il pit 2, però.
3: Quant'è?
4: Beh, siamo sempre lì, i prezzi sono quelli. No, solo per chiudere quello che stavi dicendo.
3: Uh-huh.
4: Allora, siccome il potere ci vuole tristi, e tutte le persone che stanno criticando, la gente
3: allega. Devo mettere la base mistero?
4: No, fra un po'. Stanno criticando, quindi si sono fatti soggiogare dalla manipolazione che il potere ogni giorno incide nelle nostre vite.
3: Uh-huh.
4: Ecco, cerchiamo di reagire almeno al potere in questo modo. Essere felice è bello, quindi quel concerto ha dato gioia.
3: D'accordo.
4: Io pure non ci sarei mandato, Federica non ci sarei mandato, ma perché? Magari
3: perché
4: sono andato ma io sono andato a quello di Vasco Rossi, sono arrivato fino a Milano,
3: esatto,
4: sono arrivato fino a Ferrari.
3: Non
4: eccetera.
3: È che so i Pooh poi, capito?
4: Certo, ma anche i Pooh volendo.
3: Quindi ci vado.
4: Ragazzi, quando c'è gente che è felice, che è gioiosa, dobbiamo essere tutti felici.
7: Riguardo al concerto di Ultimo, io tassista, ho lavorato e vi dico che è stato veramente un delirio. Ci facevano lasciare i clienti a un chilometro dall'area, non ci hanno fatto un parcheggio interno, non ci hanno dato una corsia periferenziale o di priorità, quindi facevamo tutta la fila delle macchine normali, quindi ci mettevamo un'ora per arrivare, un'ora per prendere i clienti. È stato un delirio, un massacro. Poi portavamo i clienti alla metro, c'erano persone, miliardi di persone in fila aspettare. È stato uno schifo per quanto riguarda mobilità, il resto è tutto figo.
3: Ah, perché hai spinto il tasto mistero?
4: Allora, va bene, Ultimo, siamo felici, i problemi che ci sono stati purtroppo li sentiamo, magari li sentiremo anche nei prossimi minuti. Ci sono tante notizie sul rock e voi.
3: No, è che c'è Claudia al telefono.
4: Andiamo da Claudia.
3: Lo potevi spingere dopo il tasto
4: sentiamo,
3: il tasto
4: no,
3: mistero.
4: Con la telefono così, lascialo così.
3: Lascio lei così con
4: Claudia.
3: Sì.
4: Claudia è misteriosa.
3: Lascio la base mistero.
4: Claudia.
3: Ciao
4: Claudia, fa la voce misteriosa però ciao.
3: A parte che già sta con la radio alzata a tutto volume.
8: Sì, ragazzi, scusate, ma
4: te ci hanno già mandato per oggi, te ci hanno mai mandato per oggi ancora? No, perché prima vaffanculo.
3: No, calmo, Giovanni. Calmo, abbassa la radio, Claudia.
4: Base mistero, arriva Claudia.
3: Calmo.
4: Claudia, vedi come ha abbassato.
3: Claudia, però,
4: no,
3: però
4: calma, c'era. Calma, Federica, calma.
3: Claudia, abbassi la radio, per favore.
8: Abbassata.
3: Ok.
4: Non strillare.
3: Puoi togliere il Bluetooth là?
4: Riattacchi.
3: No. Vai. Ha fatto tutto.
4: L'ha detto?
8: Ciao a tutti. L'altro. Comunque volevo dire, riguardo il concerto di Ultimo.
4: Strilla.
3: Ma sul serio?
8: Sì, dal pit 6, altrove, noi eravamo proprio gli ultimi.
3: Al 6 proprio?
8: Al 6.
3: Grande, poi?
8: E comunque volevo dire che...
4: Molto bene.
8: E mi ha regalato un'emozione enorme nonostante non sono più giovincella.
3: Vero? Quanti anni hai? Quanti anni hai? Oh? Non t'abbiamo
8: 42.
3: Sentito? 42 ormai...
4: Era veramente vasto
8: però sono Roma. Insieme a tutti i giovani
3: A tutti i giovani, chi c'era con te? Dicci i nomi, vai con i nomi.
8: Mio figlio Dava 15 anni. Claudia.
4: Di tutto quello che sta dicendo se frega qualcosa,
3: ma una ceppa di gatto.
4: Senti che voce fastidiosa,
3: dai. Sì, grandi, grazie, ci speso un sacco di soldi.
4: Quanto ci interessa poi
8: le cose.
3: Tipo?
8: No, nel senso che, cioè, quando sono queste cose sono eventi da

0: È scritto?
1: Anders Frying.
0: Anders Frying, the scrons,
1: the brothers.
0: In the scrons on the words. Hai messo?
1: Uh-huh.
0: Grazie.
2: The most fabulous radio show of
0: Anders Frying.
1: Io ancora non ho da un servizio.
0: Abbate il mistero.
1: Che credo, di che cose sei scorto?
0: Metto, vai. Radio Globo.
3: Quanto siete stronzi per stare a far sbragare le risate.
0: Più lui. Guarda che iniziavo te, Giovanni. Iniziavo te.
4: Acci vostra, che maledetti che siete quando fate ste cose, mi fate sentire male.
0: Come fa? Che abbiamo fatto? Uno sembra che
1: ma
0: dice.
1: Noi,
0: che
1: era
0: fa?
1: Quella che.
0: Era lei.
5: Ah Giova, allora se non devono romper cazzo quelli che dicono che l'ultimo è un concerto che giustamente tu non saresti mai andato, io mai nella vita. Allora poi però non rompe i coglioni quando tutti sono felici quando hanno a votare Trump, capito? Perché allora questo vale per tutto.
0: Raga, scusate, ma noi c'eravamo i bip al 50%, lo so che sono iniziati i saldi, ma lui mette.
6: Scusate, ho sbagliato!
0: No, ho capito perché il primo si è visto.
6: Non ci ho fatto caso, me lo sono perso.
0: Ha rispinto il tasto. Dici.
6: Sì, comunque non aveva senso questo vocale, però vabbè,
0: sì, infatti,
6: era giusto per
0: però, prego, Giova.
1: Queensland, dove si trova? Le spiagge del Queensland. Dove?
0: In America. In Stati Uniti.
1: Australia.
0: Ah, ecco.
1: Sono comparsi.
0: Veramente?
1: Sì, sì. Cosa veramente?
0: Stai in Australia sul serio?
1: Stai in Australia, è l'Australia settentrionale. Queensland settentrionale, Australia. Sono comparsi 6 pezzi di sospetti detriti spaziali, ribattezzati in gergo aerospaziale palle spaziali. Allora, non si riesce a capire di cosa si tratta. Allora, l'Agenzia Spaziale Australiana sta indagando. Se ne andate a vedere, sono 6 sfere di metallo comparse a riva all'improvviso, forse trasportate dall'oceano. Hanno un diametro, diciamo, di mezzo metro e potrebbero far parte di alcuni razzi che vengono usati per il trasporto di satelliti e altro materiale in orbita. La zona, però, è stata transennata. Nessuno si può avvicinare, tutti i fusti, così vengono definiti, sono stati messi in sicurezza, ci sono altri detriti, sembra che stiano emergendo, però non si capisce da quale mezzo arrivino e al momento non si danno altre informazioni su queste palle spaziali che sono comparse in Queensland.
0: Chissà che cos'è?
1: Sono palle.
0: Sono palle spaziali.
1: Ma se tu le vedi sono proprio inquietanti perché dentro potrebbero esserci delle cose, bisogna stare molto attenti nel momento in cui dovranno essere aperte. Quindi dovranno essere aperte in un luogo ben preciso. Sono 5 sono stati messi in sicurezza e nelle ultime ore è stata avviata la procedura per il 6° oggetto.
7: Dragon Ball!
0: Mo che ce lo chiedono così? Dai, su! Ormai è richiesta la cosa! Va bene signori, siamo alla fine di questa prima ora insieme. Buongiorno ancora a quelli che si stanno sintonizzando adesso, perché adesso avete altre 3 ore di Morning Show e questa volta ve le potete godere e in radio e in TV sul canale 91.
1: Canale?
0: 91.
1: Non ho capito.
0: 91. Del digitale terrestre.
8: Ma non è che niente Giovanni sta in fissa con sta base perché vuole condurre lui Chi l'ha visto.
0: Ah, non si sa mai, chissà.
1: Salvo Sottile probabilmente.
0: Beh,
1: la trasmissione è delle trasmissioni per eccellenza che prediligo.
0: Ma io preferisco te a Salvo Sottile, anche perché conosco le figlie, sinceramente.
1: E che c'è te figo Salvo Sottile?
0: Sottilette, non le conosci? Vieni qua, Giovanni.
1: Guarda, chi l'ha visto? Da domani chi l'ha visto Federica? La faccio sparire.
0: Grazie Sidoti. Ciao,
6: grazie a voi. Buona giornata.
0: Ciao Giovanni, buon inizio settimana. Tra poco il Morning Show finale 10. Ciao. Ma che partiamo la canzone? Aspetta, ma che è questi? Questi partono con le canzoni. Invece tu ciao.
9: The Morning Show. Hanno trovato le 7 sfere del drago.
2: Live from Surf Expo.
10: Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
11: Dalle 19 alle 22.
10: Saremo in diretta dal Track Globo.
11: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
10: Per farti scoprire.

0: successi. Firmato Radio Globo.
1: All the hits.
0: Live from Surf Expo. Solo su Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare.
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Wait for me, I'll be back.

0: quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
1: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
0: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
1: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
0: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
1: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
0: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Ho vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game e digital media e agenti AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
4: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
5: voci artefatte
4: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
6: Il Morning Show è offerto da
7: MB Arredamenti.
8: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
9: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina. MB

0: 30 ora qua su Radio Globo. Ma buongiorno.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: Vista l'ora, allora partiamo. A che ora? Alle 7:04. Ma buongiorno, io sono Massimo Vari, buon inizio settimana, questo è il Morning Show di Radio Globo.

0: Ti è piaciuta questa introduzione, sì, Gio? Sì. Visto che, mamma mia.
1: Aie, insomma.
2: Aie.
1: Aie.
0: Aspetta che devo mettere il silenzioso al telefono, se no poi qua arrivano i messaggi e si sente in onda, no?
3: Sì, sì, lo sa.
0: Brutta
1: Bertuccia.
0: Brutta Bertuccia. Ma che richiesto, ma che richiesto. Sono tutti call center. Io snobbo assolutamente, vabbè, insultandoli peraltro, a volte insomma inventandomi anche quel che piccolo scherzetto, un po' il vizietto di chiamata a carico, mi è rimasto, no? Invece no, invece c'è qualcuno qui dentro che adora ricevere le chiamate dai call center e che li fa parlare per ore e ore e ore chiedendo dettagli, tra l'altro, vero?
2: Allora, non era proprio un call center, però diciamo di sì, perché dico, tu quel cacchio di numero di telefono, il mio come il vostro, ma da dove cacchio lo prendi? E non te lo dicono.
0: Ma non te lo dicono, no.
2: Vabbè, ma è un privacy.
1: Giovanni,
2: privacy.
1: C'è un passaparola che dice, guarda che quello risponde e te parla pure, sì, quindi chiama lui. Sì, sì, sì,
2: è vero.
0: No, lui dà parole, capito? Cioè fa chiacchierare moltissimo, ecco, sperando di riuscire a scoprire da dove hanno preso il numero, come se cambiasse qualcosa, poi che cambia, non ho capito.
2: È un'informazione in più.
0: È un'informazione. Comunque sappi che non ce lo dicono.
1: Non ce lo dicono.
0: Va bene, buongiorno a tutti. Si comincia nuova settimana. Oddio, ma cominciamo così? Cupi stamattina? No, qualcosa di gioioso vorrei. Vediamo un po' che ci abbiamo. Vediamo.
2: Io avrei 5 titoli.
0: 5 titoli?
2: Non sono necessariamente gioiosi, però.
0: Sì, fammi dire intanto che insomma qualcuno non si sente qua nel programma.
2: Io avrei iniziato, però senza farsi scoprire.
0: No, per carità.
2: Vabbè, Flaminia oggi non è venuta, anche se la voce la sentite.
1: Sì, peccato.
0: È Gabri Venus che sta facendo la voce di Flaminia. Esatto. Tra l'altro, da come è truccata, sembra Gabri Venus stamattina. Quindi insomma potrebbe anche essere.
2: Ah, perché quello è il suo volto vero?
0: Questo è il suo volto.
1: Questo è il mio volto struccato.
0: Stamattina è venuta acqua e sapone. Anzi, solo acqua, senza sapone.
1: È vero. Mi sono anche abbronzata con il segno delle rughe intorno agli occhi. Sono bianca.
0: Bello,
1: che bello.
0: Oh, un sacco di gente si è abbronzata, perché poi ecco, sicuramente ne parleremo. Credo anche tra i 5 titoli di Giovanni ci sarà qualcosa che riguarderà questo mega concerto da record di ultimo. Si è verificato a Tor Vergata. Esatto. Allora Giova, vai con i titoli, dai.
2: Allora, i primi due non c'entrano nulla, nel senso, Brasile fuori dai mondiali, ragazzi.
1: No! Incredibile.
2: Salutiamo il Brasile.
1: Ciao Lucas.
2: Purtroppo andrà così. Vi do un'ultima ora pure: Messico Inghilterra 2-3 è passata l'Inghilterra. Simpson che avevano detto che passava, che il Messico vinceva il mondiale.
0: Messico vinceva, sì.
1: Chi è?
0: No, niente da fare. Una cosa per quanto riguarda il Brasile, a parte vabbè la rosicata di Lucas che sta dando le capocciate adesso tutti gli spigoli della radio,
2: è quella di Neymar,
0: è Neymar che mi chiude la carriera in questo modo, mangiandosi un rigore il Brasile, insomma un sacco di occasioni sprecate,
2: esatto,
0: vero?
2: È verissimo,
1: una
2: è verissimo.
1: Vita distrutta così,
0: una vita finita,
2: insomma quei soldi per prendere Neymar è tutta distrutta,
0: la consolazione da qualche parte la prende,
1: una grande delusione.
2: A proposito di soldi, monopattini tra 2 settimane, obbligo dell'RC auto, intanto non si mettono manco il casco, c'è anche il targhino, però fra 2 settimane è così. Arriviamo al concerto di ultimo, adesso poi ne parleremo, dico solo questo: gioie e dolori. Gioie sappiamo dove stanno, e sui dolori possiamo farci dire qualcosa dei nostri amici all'ascolto. Poi 2 persone, auguri a Tenzin Giazzo. Auguri a Tenzin Giazzo.
1: Tanti auguri Tenzin Giazzo.
2: Auguri a Tenzin Giazzo.
0: Detta così, ma hai preso un attimo così.
2: Lo so, Tenzin Giazzo, abbassa l'occhio a Tenzin Giazzo.
0: Ecco.
2: È il Dalai Lama.
0: Dalai Lama,
2: compleanno. E poi, scusate, una cosa un po' personale, un ricordo di Bruno Ripepi, ci ha lasciato, è stato il fautore delle radio sportive romane. Bella persona, e lui è stato il primo a parlare della Roma, del calcio, e quindi aprire queste radio in metà degli anni 90. Purtroppo ci ha lasciato 80 anni dopo una lunga malattia.
0: Molto bene, va bene, questi 5 titoli. Però vogliamo sentire subito, tanto per cominciare, com'è andato il weekend da parte degli ascoltatori. Quindi Lobo WhatsApp 393 777 7172, meteorologicamente parlando è stato accettabile,
2: perché
0: c'era anche un po' di freschetto. Ero a Roma, quindi non so perfettamente, però dove ero io, insomma,
2: meglio dei giorni precedenti,
0: molto meglio dei giorni precedenti, anche se non ci dobbiamo abituare più di tanto, perché so che che stanno tornando le temperature quelle alte 39 gradi addirittura ho letto si potrebbero sfiorare, però sì, arriveranno anche i temporali e gli acquazzoni, quindi attenzione.
1: E per qualcuno arriveranno anche le ferie,
0: ma magari
2: mancano 6 mesi ancora
0: voglia, ragazzi, ricordiamo mese. Luglio qua sì, col sì, bene che ti voglio dura almeno 8 mesi, sì, quindi
1: aiuto.
0: Allora 393 777 7172.
3: Buongiorno ragazzi, buon inizio settimana. Già visto che Ferrari sì,
0: ah, la Ferrari ha vinto ragazzi,
2: sì, Leclerc bravo e fortunato, Antonelli non si arrende, Hamilton bicchiere mezzo vuoto, ragazzi, quindi sufficienza stiracchiata per Russell, al capolinea di un fine settimana privo di acuti, insomma sì, meno male, insomma andiamo bene, dai dai
0: privo
2: ragazzi,
0: di acuti, no, sì, sì, sì, bello, bello.
4: Buongiorno ragazzi, ma solo a me è saltato all'occhio che il petrolio è sceso a $68 al barile e prima della guerra stava a 67, la benzina la pagavamo 1,56 e oggi ancora la paghiamo 1,81.
0: Sì, allora c'è da dire che è scaduto il taglio delle accise, no? Che ormai era arrivato a 5 centesimi, quindi è scaduto e si comincia a rivedere questo fantastico risultato al distributore di benzina con i distributori che stanno vendendo il carburante a più di 2 euro al litro, è tornato sopra i 2 euro credo in autostrada, poi insomma magari in città forse qualcosina di meno, però insomma siamo sempre belli alti.
1: Questo
0: ecco,
1: lo fanno per farci divertire, perché sennò di che cosa parliamo la mattina?
0: Non lo so, guarda,
2: abbiamo tante cose belle.
0: Io so solo
2: parlare,
0: che vorrei parlare di tutto tranne che dell'aumento del carburante, che ormai quasi quasi non ci accorgiamo più, no? Vediamo questi, sì, 1,90, oh, beh, non è mica male. Ormai ci siamo proprio assuefatti, ormai siamo proprio abituati. Tutto sale, vai.
5: Guarda che Neymar non ha sbagliato il calcio di rigore, l'ha segnato pure bene. E l'altro giocatore che ha sbagliato il calcio di rigore, ma Neymar l'ha azzeccato, ha fatto un bel gol. E quell'altro che il primo rigore che ha sbagliato.
0: No, ma infatti nessuno ha detto che Neymar ha sbagliato il rigore. Abbiamo detto che il Brasile ha sbagliato un rigore, lui ha segnato, però tante occasioni sprecate da parte del Brasile che insomma se ne è mangiati diversi anche sotto la porta, no? Anche a porta vuota. Quindi, non è andata bene, non è andata bene. Il numero ve l'ho già dato, vi do anche quello del telefono qua. 0689289996. Allora, olè, si comincia Samurai J su Globo. Damn you.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: The Morning Show on Radio Globo. E allora buon inizio settimana con uno scatto di reni. No, che non lo posso fare, che sto weekend, ragazzi, ci ho dato dentro, non mi muovo.
3: Ma c'è il segno lì che sembra che ti hanno menato. Che cacchio ha fatto?
2: Te l'ho detto, ferite di guerra. Io ogni volta che poi vado alla casa in campagna poto le piante. No, sapete che io ho i miei attrezzi, quanto vi piace quegli attrezzi.
3: Ma c'è in età.
4: Ma io pensavo che ci avessi dato dentro con qualche altra cosa, no? Con gli attrezzi.
2: Ma quando mai? Ma
3: anche con quella faccia.
2: Sei tu che sei venuta sfatta stamattina. Io per un altro motivo. Sei tu che ci hai dato dentro tutta la notte.
4: Sì.
2: Adesso ha fatto il fratellino.
4: No.
2: Tommy.
4: Vuoi vedere? Scusa, vuoi sentire il rumore del fratellino?
2: Ecco questo. Il rumore del fratellino. E io invece col decespugliatore, capito, ste cose così. Mi devo accontentare. Vabbè, comunque, se l'altra volta ero venuto tipo Leonardo DiCaprio, sapete, dopo l'incontro con il Grizzly, stavolta peggio ancora, ragazzi.
4: Perché stavolta è dentro, quindi non hai graffi esterni, sei solo
2: a favore,
4: favore di camera.
2: A favore di camera.
4: Massimo Vari si sta denudando.
2: Allora, attenzione, aspetta.
3: Nudo.
2: No, aspetta. Addirittura.
3: E
2: che cavolo.
4: Mannaggia la sbomballata, posso dire?
2: Mannaggia la sbomballata. Allora, non so se si vede a favore di camera.
4: Cioè, ha un ematoma sul fianco sinistro.
2: Madonna, ragazzi, cioè.
4: Massimo, ospedale.
2: Capito?
4: Ospedale.
2: Capito? E invece no, come Rambo, ho tirato fuori aghe e filo, mi sono messi i punti da solo.
4: Lo sapevo.
2: Vale! Aiuto! Così subito, stai scherzando.
4: Io oddio, povera Valentina.
2: C'ho una resistenza io, ragazzi. Vabbè, è andata così. Allora, sentiamo invece com'è andata agli ascoltatori. Dai.
5: Io il fine settimana sono andato da un mio amico, battesimo, giornata bellissima, ma è un po' calda, però quando siamo andati a pranzo ad Lido dei Pini c'era l'arietta fresca. Si stava bene. Mm. È stato un bel fine settimana, dai. Pure se stavo meglio al mare, vabbè.
2: Che vuoi
4: interessante
2: fare?
4: Interessante comunque.
2: Sì, molto, insomma.
4: Grazie di averci mandato.
2: Sto apprezzando il lunedì, io dopo il racconto che ha fatto, figuriamoci.
6: Ma nessuno parla del rally che c'è stato ieri a Roma?
2: Rally.
3: Ma sì,
2: allora,
3: perché no? Parliamo del rally che c'è stato ieri a Roma.
4: Si è chiuso il rally di Roma, che è una delle manifestazioni che ha portato lustro alla nostra capitale, e sono addirittura passate le frecce tricolore sopra la sede del Messaggero. E io le ho viste anche, stavo a Malagrotta, penso.
2: Bene, dal mare.
4: E ho visto questa striscia e Pietro mi ha detto: ma come, le frecce di ricolore? Ed era proprio per quell'evento lì.
3: Ne abbiamo parlato.
2: Sarà contento. No, io non ne so nulla, non l'ho visto. Cioè, ho visto qualche immagine sui social, però sinceramente. Però bello, sempre bello il rally. Vabbè, comunque, ragazzi, diciamo che l'evento che ha catturato l'attenzione in questo weekend è stato proprio il mega concerto di Ultimo. Grazie.

0: che emozione!
1: Wow! Mamma mia! Eh beh, davvero che emozione,
0: Ma adesso veramente
1: bello,
0: dobbiamo parlare.
1: Bello, bello,
2: bello. The Morning Show su Radio Globo.
1: Beh, bravo, bravissimo, complimenti, una bellissima serata, anche se poi alla fine della serata, insomma, c'è stato qualche piccolo tafferuglio, mi sembra di aver capito. Ci vuoi fare una cronaca, Giova? Non so.
3: Beh,
1: se sei
3: semplicemente che dal punto dove c'era il concerto prima di arrivare alle navette, non so quanti chilometri c'erano, so che molte persone sono rimaste completamente bloccate. Poi stiamo mandando in onda adesso sul canale 91 le immagini del concerto, ovviamente c'eravamo anche noi, quindi si vede questa distesa di persone, ma nel deflusso ci sono stati forti problemi, sembra siano state chiuse anche alcune metro, pochi mezzi a disposizione, quindi questa è stata veramente, sono le testimonianze che arrivano che non sono molto belle, quindi per questo gioie e dolori, gioie fino alla fine del concerto, bello, stupendo, non comprendo chi sta criticando, però vabbè, ognuno poi ha il suo livello di odio che a un certo punto lo devi tirare fuori per forza. Brutto, diciamo, la parte finale, il momento in cui la gente ha dovuto
1: lasciare.
3: La
1: parte organizzativa, esatto, anche se comunque gestire una folla così non è proprio facile.
0: Ragazzi,
1: no?
0: Anche dopo un concerto all'Olimpico ci sono 20 minuti di fila per fare 4 metri, quindi era prevedibile la cosa. L'unica cosa che mi chiedo, queste navette che erano state messe a disposizione, perché non ci fossero? Perché gli utenti parlano che non si vedevano queste navette e alcuni hanno dormito addirittura sul marciapiede perché non riuscivano a tornare a casa.
1: Dai, sentiamo chi c'è stato. Buongiorno Marco.
4: Buongiorno, ciao.
1: Ciao Marco, allora buongiorno, tu eri al concerto, ti sei vissuto questa emozione dal vivo?
4: Io ero al grande evento, esatto.
1: Allora, com'è stato? Dai, raccontaci un po'. Ma lo puoi fare tra poco, perché ci fermiamo un attimo così almeno, ecco, siamo più calmi.
4: Va bene.
1: A tra poco, rimani lì,
2: Invia il tuo messaggio vocale al Globo WhatsApp. Globo WhatsApp 393-777-7172. The Morning Show, tra poco. Su Radio Globo.
1: Radio Globo Promotion. Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
5: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
5: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
2: Wait for me, I'll be back.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
8: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
9: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
10: Supermercati Tim, per famiglia ancora.
11: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
12: Grano Salis.
13: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
15: Un disastro!
14: Ah, e le escursioni?
15: Abbiamo naufragato!
14: E tua moglie?
15: È scappata! Con uno del posto!
14: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
15: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
14: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: The Morning Show,
17: sponsored by
18: MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
20: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
21: MB Arredamenti mi fa arredare.
22: Mi dicono che sono esaurito, che sono nervoso, che mi do da una carmata. Cioè, il tempo di reazione della gente è pari a zero. Sta in mezzo al traffico di Roma, cioè prima, seconda e terza marcia, prima, seconda e terza marcia. E a scuola guida ti insegnano a mettere pure la quarta e la quinta. Te giri a destra, il semaforo e quello sta a bocca aperta. Te giri a sinistra, sta a bocca aperta. Guardi di dietro, sta a bocca aperta. Ma per uno che gli bolle il sangue come a me, prima o poi gli scoppia il cuore, no?
16: The Morning Show on Radio Globo.
1: Ecco, questo è uno di quelli che è rimasto bloccato per il grande flusso di persone per andare al concerto di Ultimo, ma soprattutto per andare via,
3: sì. Quello è stato il problema.
1: Che poi lì c'era anche la stanchezza. Eravamo con Marco al telefono che ci stava raccontando un po' la sua esperienza, visto che si è passato la serata al concerto. Marco, eccoci, ciao.
4: Ciao, eccoci. Allora, beh, vedo la verità. Io sono un po' di sento sbagliato per raccontarvi il concerto.
1: Perché?
4: Perché io a casa lì, perché io lavoro lì a Grotte Portella.
1: Aspetta un attimo, mi stai dicendo che tu sei uno di quelli che comodamente l'ha visto da un terrazzo?
4: No, io lavoro a Grotte Portella. Ho parcheggiato in un ufficio che sta prendendo all'ingresso ovest. Io ho fatto 200 metri a piedi, ecco. E scontrato.
0: Raccomandatissimo, pazzesco.
1: Mamma mia. Vabbè, naturalmente sai che quel parcheggio avresti potuto subaffittarlo a 9.000 euro che te l'avrebbero preso.
4: Allora, c'era il servizio con aria condizionata in ufficio, potevo offrire al servizio di sicurezza, perché c'è la sicurezza dentro, poi togliere 500 euro per
1: ti credo. Vabbè, con chi sei andato? Chi ti sei portato?
4: Mi sono portato due amici e beh, l'evento è stato grandissimo.
1: Bello,
4: bellissimo.
1: Ok.
4: Ma sicuramente ho visto che era scomodo per qualcuno, quello indubbiamente.
1: Sì, beh, no, insomma,
0: un paio di persone.
1: Un po' di disagi ci sono stati, no? Segnalano soprattutto alla fine, come dicevamo, perché poi lì è subentrata anche la stanchezza, perché voglio dire, si arriva lì molto prima, te ne vai molto tardi. Perché prima che defluisce tutta quella gente,
3: certo.
0: Ma poi pensiamo
3: almeno
0: che
3: un paio d'ore.
0: Quando arrivano tutti scaglionati, perché comunque avevano aperto le porte il venerdì a mezzanotte.
4: Quando arrivavi, dai, c'era un 20 minuti bellissimo, ci sta a mettere pioggia, andare al lavoro che si è concentrato di ultimo.
0: Ma è ovvio.
1: Senti, però, ma in che zona ti trovavi?
4: Al 4,
1: quindi riuscivi a vedere qualcosa o
4: no,
1: veramente era solo una festa? Perché sai, immagina l'ultimo,
0: esatto.
1: Dall'altra parte
4: non vedevo niente, vedevo dai maxi schermi, però stavo bellissimo
1: alla fine, sì.
0: Quindi l'emozione comunque è stata quella di condividere con così tanta gente un evento così incredibile.
4: Il fatto che hai condiviso mega evento con tante persone che stavano lì tutte dallo stesso obiettivo, quindi alla fine è bello così.
1: Senti,
4: bello.
1: È andato tutto liscio? Cioè, tipo, che ne so, qualcuno che si approfittava della situazione, hai visto qualche sciacallo, qualcosa di strano?
4: Ma guarda, personalmente, come detto prima, è stata un'esperienza comodissima, super positiva.
1: Ah, tutto, vabbè, sei un comodino, ecco, vabbè, sei stato uno di... Allora, aspetta, andiamo da chi magari ha sofferto un po' di più. Cinzia, ciao, buongiorno!
5: Ciao, buongiorno a tutti voi.
1: Anche
5: ciao.
1: Tu?
5: Allora io al concertone, mega concerto, da mezzogiorno che ero lì dentro,
1: sì.
5: Contentissima, felicissima, emozionatissima. Ho accompagnato ovviamente mia nipote di 16 anni, che sono la nonna.
1: La nonna, vedi che bello. Ecco.
0: Super. Quindi e ti piace,
5: io sono
0: Cinzia?
5: Stata... Sì, tantissimo. Quello che voglio dire, il concerto è stato spettacolare, spaziale. L'unica cosa era soltanto sì, il defluire.
1: Sì.
5: E tutte quelle persone, abbiamo in primis la colpa la do al comune, che sai che vengono 250.000 persone e devi comunque prepararti ad un'uscita così di tanta gente. E non erano indicati, per esempio, il parcheggio, noi ci siamo un po' persi. Perché non era menzionato, cioè non era illuminato, quindi in mezzo ai campi è stato.
1: Ma magari sarà stato anche illuminato, non lo so, però cioè, con tutta quella gente, notare qualcosa se non.
0: Dicono che mancasse la segnaletica.
5: No. E allora per andare al parcheggio dove eravamo noi, dovevamo attraversare un campo.
1: Allora...
5: Quindi con diciamo che con il telefonino con la luce, tutti quanti stavamo così.
3: Per darci un senso al deflusso. Dal momento in cui è finito il concerto al momento in cui tu hai raggiunto, non so, la macchina o il mezzo col quale sei venuto, quanto tempo è passato?
5: Un'ora e mezza.
1: Sì. Loro ti hanno dato praticamente una cartina e una bussola e tu ti dovevi orientare, capito?
3: Vai
1: come?
3: Della...
1: No, sei c'è una cosa, allora a questo punto, base, via, attenzione. Ma tu, no? Immagina che ti stai vedendo il concerto, sei in mezzo a 250.000 persone, non so in quale pit stavi, dove eri.
5: Quattro,
1: vabbè, comunque uno vale l'altro. Tu immagina a un certo punto, stando lì da mezzogiorno, ti sei bevuta un po' di acqua, ok? A un certo punto quell'acqua come entrata deve uscire. Tu immagina hai l'esigenza di andare al bagno. Ok? Allora sicuramente avranno attrezzato le per andare da una parte all'altra.
0: Potevi ritornare?
1: Cioè, potevi gestire quella roba. Tu immagina che magari c'hai pure un po' la vescica sensibile, c'hai pure un po' di prostata, cioè potevi gestire, perché quanto ci vuole per arrivare dal posto dove sei al bagno chimico che era stato posizionato chissà dove? Cioè, era una cosa fattibile?
5: Allora io sì, perché stavo vicino agli stand dei food, diciamo, e comunque c'erano tantissimi bagni e diciamo con due minuti ci sono arrivata.
1: Ci sei arrivata, meno male. Ti faccio questa domanda perché adesso non ricordo se era... Chi era?
0: Olivia Rodrigo,
1: che dice che ai concerti ci si va con i pannoloni,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Quelli in prima fila si mettono il pannolone.
1: No.
0: Sì, per non andare in bagno.
1: Stai scherzando? Sei lì, hai preso il posto migliore.
0: Ci sei stato
1: settimane prima a prendere il posto e poi ti allontani per andare al bagno. E quando ci ritorni? Non ci ritorni più in quel posto lì, no? Quindi è normale che...
5: No, vabbè, noi eravamo tutta una comitiva, quindi chi andava rimaneva sempre lì al posto.
0: Cinzia,
5: quindi...
0: volevo sapere solo una cosa, visto che mi hai detto che sei una nonna, quindi sarai, insomma, grande, ti sei portata l'ombrellino? Cioè da mezzogiorno fino all'inizio faceva caldissimo.
5: Attrezzatissima, ombrellino, cappellino, l'asciugamano per sederci per terra, salviettine umidificate per darci una rinfrescata. Diciamo.
1: A doccia da campeggio, tutte queste cose. Va bene, ciao Cinzia, vai Claudia! Claudia?
3: Ehi, Claudia.
17: Sì, ciao, buongiorno.
1: Claudia, tu hai avuto qualche...
17: buongiorno.
1: Tu hai avuto qualche... Andiamo al sodo. Hai avuto qualche difficoltà, Claudia?
17: Guarda, io sono andata con mio figlio di 11 anni.
1: Abbassa
17: e siamo tornati a casa alle...
1: Abbassa la radio però, Claudia.
17: Di 11 anni.
1: Okay.
17: E siamo tornati a casa alle 5 meno un quarto.
0: Mamma mia.
3: Quanto sei distante da Tor Vergata, scusa, a casa tua?
17: Io abito ai Granai praticamente, cioè tra l'Eure e la Laurentina, ma siamo tornati a casa a quell'ora perché mi è venuto a prendere mio marito, perché sennò stavamo ancora là.
3: Ah, perché lui era uscito con l'amante.
17: Una cosa ridicola.
3: Era uscito
17: ridicola.
3: Con l'amante, ha fatto tardi, ti ha detto che ci ha messo.
17: Esatto, ha detto che ci fate venga a prendere, volendo sì. Però guarda, l'importante è che ci è venuto a prendere, ma è stato un incubo.
1: Un incubo.
17: Tutto fantastico.
1: L'organizzazione invece diciamo che
17: è assente. Siamo stati abbandonati a noi, sta ridicola.
3: Era uscito
17: ridicola.
3: Con l'amante, ha fatto tardi, ti ha detto che ci ha messo.
17: Esatto, ha detto che ci fate venga a prendere, volendo sì. Però guarda, l'importante è che ci è venuto a prendere, ma è stato un incubo.
1: Un incubo.
17: Tutto fantastico.
1: L'organizzazione invece diciamo che
17: assente. Siamo stati abbandonati.

0: Tiziano Ferro un'ora. Ci ho messo
1: però
0: un'ora.
1: È anche vero, ma che immaginiamo... se lo organizzi, se sei in grado, cioè lo
0: ma
1: devi calcolare.
0: Ma come fai?
1: Ho capito, allora non lo fai, non è che puoi
2: allora
1: fare
2: non lo organizzi.
0: Ma l'hanno fatto, vi è piaciuto? L'hanno fatto, è ovvio che ci sarebbero stati dei problemi, ragazzi, cioè è indubbio,
2: sì,
0: ma come
2: è
0: fai?
2: Ovvio, però se tu metti a disposizione le metro e poi dopo la polizia le chiude perché ti dice che non è in grado di gestire, allora voglio dire, cioè, o me le
3: dici...
2: metti a disposizione,
3: no, scusami, perdonami, tu hai detto una cosa ben precisa, la polizia ha detto che non era in grado di gestire l'evento.
2: Noi siamo arrivati,
3: stai dicendo
2: a piedi...
3: questo tu, eh?
2: Quello che ci hanno detto a noi, noi siamo
3: chi
2: arrivati a piedi alla metro Giardinetti, la polizia
1: dicendo...
2: e i carabinieri che stavano là fuori.
3: Allora, un carabiniere ti ha detto sta cosa?
1: Chi era sto carabiniere?
2: Allora,
3: no, per carità.
2: Noi siamo arrivati alla metro Giardinetti. Noi siamo arrivati alla metro Giardinetti a piedi dopo due ore. Ci saranno state più di 80.000 persone accalcate, ferme, con gente che si sentiva male davanti alla metro. Non capivamo perché non entravano. E a un certo punto un poliziotto ci ha detto: abbiamo dovuto chiudere perché non siamo in grado di gestire una folla del genere.
1: Non siamo in grado di gestire. Oh, l'ha detto,
2: così ha detto.
3: Testimonianza in diretta, noi... Radio Globo, testimonianza in diretta questa.
1: Sì, sì,
3: insomma, i giornali la vogliono
2: ragazzi,
3: riprendere.
2: Cioè, la gente ha cominciato a sentirsi male, a sbraitare.
1: Sì, abbiamo visto tafferogli, è vero, effettivamente ci sono stati dei barabigli e tafferogli e
2: sì, perché comunque tu metti a, dici che lasci la metro aperta H24 e poi me la fai usare, no? Che la chiudi perché tu non sei in grado.
1: Vabbè Claudia, adesso sei a casa sana e salva, giusto?
2: Al lavoro,
1: ok,
2: sì,
1: meno
2: ciao.
1: Male. Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, abbiamo parlato del concerto di Ultimo. Sarebbe stato bello adesso sentire una canzone di Ultimo, invece no. Ti è no. Basti, beccate questa, vai. What?

0: quanto tempo non ti innamori? Metti 99,6, ricomincerai a farlo.
1: Senti solo e triste? Hai problemi mentali? Tranquillo, c'è chi sta peggio di te.
2: Radio Globo a colazione.
3: Fai tornare con noi.
4: This is the morning show on Radio Globo.

0: Era, capito, erano 250.000 persone che pensavano che quando tutto finiva andavano via a casa lisci come l'olio. Sì. Poi che hanno fatto? Hanno dormito sui marciapiedi una notte quando sono andati via. Ci sono persone che ci hanno dormito una settimana, mo per una notte che stanno a baccagliare.
1: Sì, è vero, c'è gente che è arrivata lì 20 giorni prima.
2: Sono proprio con lui. Ragazzi, vi do due numerini, vai, due velocissimi. Allora, l'indotto economico dell'intero evento, si parla di 90 milioni di euro per la città di Roma, quindi okay. Direi che è tutto dire.
1: Aspetta che controllo. No, io niente.
2: Niente?
1: No, io
2: no.
1: Niente.
2: E invece, se ultimo si guardasse dentro la tasca come hai appena fatto tu, troverebbe 16 milioni di euro derivati dalla vendita dei biglietti, facendo una media di 65 euro al biglietto.
1: No, che c'hai? Niente. No, no, niente, infatti, sempre ho detto niente, ultimo, ho controllato.
3: No, comunque guarda che offrivano tipo 1000 euro a quello col balcone che dava sul concerto. E gli hanno proposto pure pagamenti in natura. Quindi pensa a te che te potevano offrire, te lo consumavano.
1: Ragazzi,
0: c'è pitte 3, pitte 4, pitte 5, pitte 6. Sono nati lì giusto per dire che stavano al concerto, perché ma che hai visto? Facevi prima che le cuffie, era meglio.
1: A tra poco.

0: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
1: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
3: Radio Globo Meteo.
4: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì inizialmente il contesto sarà stabile ed ampiamente soleggiato su tutto il Lazio, quindi un avvio di giornata con cieli sereni e tersi. Nel corso del pomeriggio poi segnaliamo isolati piovaschi principalmente a ridosso dei rilievi, ma si tratterà comunque di deboli fenomeni che tenderanno ad esaurirsi in pochissimo tempo. Le temperature massime diurne toccheranno localmente i 34-35 gradi, specialmente nelle aree interne. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
7: Radio Globo Promotion.
8: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da
18: Iperceramica.
19: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
20: The Morning Show,
21: sponsored by
22: MB Arredamenti.
23: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
24: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
25: MB Arredamenti.

0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Sveglia con il morning show di Radio Globo. Intanto siamo arrivati alle 7:46 minuti. Buona mattinata, buona colazione. Un saluto a chi ci ascolta e un gesto invece per quelli che ci stanno guardando attraverso il canale 91 del digitale terrestre. Non dico qual è il gesto, se siete curiosi andatelo a vedere.
2: Anche io, ragazzi, al mega evento di Ultimo, ma cioè dall'inizio alla fine fatta a piedi, e devo dire che è stata bello il concerto, ma disorganizzato da morire, soprattutto il ritorno, perché è stata veramente una follia. Una follia non capire e non riuscire a organizzare lo smaltimento delle persone, perché quando poi ti sposti in blocco è devastante, cioè 250.000 persone che si mettono in testa, insomma, di ritornare verso casa.
1: Eh sì, ragazzi, tanta gente, comunque veramente è un concerto da record, quindi insomma, qualche disagio è anche normale che ci sia. Poi per quanto riguarda invece le criticità che ci stanno segnalando, quello è un altro discorso. Però c'è da dire che poi ad arrivare si arriva un po' alla spicciolata, no? Uno arriva in un'ora, uno arriva... Quando invece si va via, apriamo i cancelli lì per tutti!
3: Ma quello è sempre il problema dell'ordine pubblico, il deflusso di questi grandissimi eventi, ma anche se poi in piccolo anche il deflusso dallo stadio olimpico quando sono le partite. Però qui parliamo di del triplo di persone che vanno a una partita di calcio.
4: Sto immaginando il panico, magari uno ha un'emergenza e deve per forza tornare a casa di corsa. Sì. Come fai? Cioè, veramente, pace all'anima tua.
1: È già complicato a pensare di andare al bagno, figuriamoci. Comunque 393 777 7172, Globo WhatsApp.
5: Anch'io sono andata al concerto, che come mi associo a tutti è andato bene l'entrata, un po' meno l'uscita. Potevano aprire più barchi per defluire, perché eravamo veramente tanti. Devo fare una critica al popolo di Ultimo. Ha cantato Fabrizio Moro, che ce ne voglia o non ce ne voglia, comunque è stato, diciamo, il fautore, l'artefice dell'inizio di questo successo. Ma fare qualche applauso non sarebbe costato tanto, no? Però è stato applaudito veramente poco. E poi Fabrizio Moro, ho detto, ribadisco, può piacere o non piacere, ma è sempre un artista che ospite lì, quindi già per educazione si sarebbe potuto applaudire un pochino di più.
1: Ah, hanno applaudito poco, strano. Dai. No, perché c'è grande amicizia poi tra di loro, no?
4: Sì, quindi... ma poi è romano, comunque è anche il cuore della nostra città, e quindi peccato.
1: Ma se è andata così, sì, peccato.
6: Scusate, ma è un evento privato, il comune che c'entra?
1: Come che c'entra?
3: Sul territorio pubblico.
1: La gestione dell'ordine pubblico. Ragazzi, insomma. Dai.
7: Ciao, vanno assistito dall'inizio alla fine. E poi che volevate? Lo accompagnavano pure tra la mattinuccia. Avete voluto andare al concerto in mezzo a tutta la gente. Beccatevi pure le conseguenze che ci stanno di mezzo poi. Per tutti i disagi, beccateveli. E zitti.
1: Lui è uno di quelli che aspettava lì, capito, col ditino.
8: E il motorino, imparatevi a prendere il motorino per Roma, andate da per tutto.
1: Vabbè, ma non è che tutti hanno il motorino, magari c'è chi non ce l'ha e quindi
3: È vero che a Roma il motorino è essenziale. Però poi c'è magari che poi ho capito che ci andavano sia le persone un po' più attempatelle che i ragazzini più piccoli a questo concerto. Ci sono andati varie generazioni anche in questo concerto. Quindi mi immagino la nonnetta col pupetto dietro, il motorino. Insomma, è un'immagine difficile
4: ma
3: da.
4: Ma poi il motorino non è che te lo porti al concerto, comunque lo dovevi raggiungere il motorino alla
3: fine. Casco.
1: Non posso portarmelo al concerto.
4: Non
1: dentro no, non posso.
3: Solo a San Siro.
1: Comunque il dato è che stamattina ci hanno segnalato anche di una chiusura della metro. Così ci hanno detto.
3: Quello vogliamo capire un po' di più.
9: In tutti i grossi eventi le fermate in prossimità dell'evento vengono chiuse per sicurezza, non è per l'evento di Ultimo.
1: Quindi adesso ci stanno dicendo anche quest'altra
3: cosa. Sì, quella è quando succede al Circo Massimo. Qui invece davano una nannina aperta tutta la notte, un grosso modo.
4: Avevano lasciato per la prima volta le metro di Roma tutte quante aperte 24 ore, quindi sarà successo qualcosa.
1: Vai.
10: Comunque molto tranquillamente invitavano ad aspettare anche dentro il lasciar de fluire un po', appunto per evitare tutto questo casino. Noi abbiamo aspettato una mezz'ora, siamo usciti, c'era comunque un sacco di gente, un fiume di gente, comunque si camminava, come quando esci da un concerto allo Stadio Olimpico, si camminava. Noi abbiamo parcheggiato a circa 2,5 km, una bella passeggiata, preso la macchina, fatto raccordo, totale stavamo a casa alle 2:30. Molto peggio lo Stadio Olimpico.
1: Abbiamo sentito prima la nostra ascoltatrice, è tornata a casa alle 5:30 di mattina, non so se mi spiego.
11: A proposito di Ultimo, poi sto bimbo mio Sembrerebbe che abbia fatto un introito di 90 milioni di euro, se gli facciamo pagare il 50% in tasse, che ne dite voi?
1: Ma per quale motivo?
4: Allora,
1: perché bimbo?
4: A parte che l'introito è per la città, quindi tra hotel e tutto quello che hanno speso per il concerto, per l'evento in generale.
1: Ma per quale motivo uno dovrebbe far pagare le tasse a uno di più rispetto che a un altro? Allora a te facciamo il 50%, va bene? Ok, non lo so per quale motivo, ma perché?
3: Ma è incomprensibile, ma non so,
10: una cosa. Cioè, ma invece mia moglie ha affittato un pullman con altri fan che l'ha lasciati a 1,5 km circa dall'ingresso che lei aveva, quindi ci ha messo mezz'ora ad arrivare al pit 1 e poi a ritorno ci ha messo un'oretta perché c'erano troppe persone per tornare al pullman. Alle 2 mia moglie stava a casa.
1: Ok, allora aspetta che forse c'è qualcosa per Giovanni. Aspetta un attimo.
12: Ma è possibile che ogni volta si parla delle forze dell'ordine c'è sempre ritardi anche se la persona ti sta portando davanti una testimonianza diretta? Ma che è finita?
1: Come mai? Ah, ce l'ha con le forze dell'ordine, Giovanni.
4: Tu mi
3: sa che era il contrario.
1: No.
3: Allora, siccome hanno detto che un agente, un carabiniere, un poliziotto ha detto che avevano chiuso perché per motivi straordinari la metro, allora chiedevo, te l'ha detto proprio uno delle forze dell'ordine? Bene, te l'ha detto questo, secondo me è una notizia.
1: Aspetta, perché forse sappiamo perché è stata chiusa. Credo, aspetta, non lo so.
13: Io so da mia moglie che lavora all'ADAC che c'è stato un problema sulla metro C, quanto è stata vandalizzata. Il convoglio è stato vandalizzato dalle persone e quindi hanno dovuto ovviamente far saltare una corsa o comunque sia sistemare quello che era successo.
1: Quindi adesso ci arriva anche questa segnalazione.
3: Che è stata vandalizzata la metro, ci sta dicendo. Cioè io questo dico:
1: se
3: dicono sta roba, che facciamo? No, siccome ha detto lui, non dobbiamo dirla.
1: Sì,
3: la
1: sì.
3: Diciamo perché è importante.
1: Però tu ce l'hai che le forze dell'ordine, dai, ormai è palese.
3: Dieci anni in polizia ce l'ho che le forze dell'ordine.
1: Io, se fossi in voi, forze dell'ordine, farei un controllo su Lucifora Giovanni. Così, a prescindere, c'è bisogno di tirare un po' su il morale alle persone che sono un po' abbacchiate e quindi.
14: Vabbè, comunque, come ho già detto l'altra volta, mo sono finiti i concerti, no? Visto che era l'ultimo.

0: Show on Radio Globo.
1: Che meraviglia ragazzi. Sono le 7:56 minuti di questa mattinata. Beh, allora c'è gente che mi dicono in questo momento sta uscendo dal concerto.
2: Come? Tutto a posto ragazzi, tutto a posto. Ho appena preso l'ultima navetta, sto tornando a casa.
1: Bene, i tempi direi, no? Ci stiamo, no? Va bene così. Allora 393-777-7172, questo è il Morning Show di Radio Globo. Un po' di musica, via.
3: Io lo so, non ci credi, ha dovuto fare la fila pure panna a casa.
4: Traffic news.
5: Arriva l'imperdibile 1+1 gratis. Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi. Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59 euro. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo, Traffic News.
1: Beh, sentiamo qual è la situazione del traffico. Ecco il Traffic News di Radio Globo.
6: Andiamo subito sul grande raccordo anulare. In carreggiata interna si rallenta tra la diramazione Roma Sud e la via Appia, in esterna invece all'altezza della Prenestina. Poi altri rallentamenti sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, l'Aquila tra Tor Cervale e la tangenziale, e qui ci sono file tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi. Altre file sulla Flaminia Nuova, dalla raccordo a via dei Due Ponti. Salaria, chiuso il tratto al chilometro 10 400 all'altezza della motorizzazione in entrambe le direzioni, lavori di ripristino del cavalcavia, il termine dei lavori è previsto per il 18 luglio. Poi da oggi sulla Veientana lavori di rifacimento del manto stradale con un senso unico alternato nel tratto compreso tra Vicolo Veientano e via dell'Ospedaletto Marziale. I lavori andranno avanti qui fino al 4 agosto. Queste altre notizie è roma.luceverde.it.
0: Il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo.
7: Radio Globo
0: Promotion.
8: La mobilità a Roma cambia passo. Il bus a chiamata si estende a 7 nuove zone, 4 dal 6 luglio e 3 dal 13 luglio. Attivo tutti i giorni, senza percorsi fissi, prenotabile fino a una settimana prima allo stesso costo di una corsa ordinaria e acquistabile anche con Tap & Go a bordo. Info su romamobilità.it e atac.roma.it. È una campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità e per conto di Roma Capitale.
0: Wait for me, I'll be back.
9: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59 euro.
10: Mauris.
11: Hai vinto? Che cosa?
10: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
12: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
13: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
14: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Vieni! Vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
3: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
1: Scopri KGM da Magia Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
1: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
1: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, Auto. Dove l'auto è magia.
4: The Morning Show,
5: sponsored by
6: MB Arredamenti.
7: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
8: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
9: MB Arredamenti mi fa arredare.
10: In FM DAB
11: e sul canale 91 del digitale terrestre
12: Globo TV.
13: E si riparte, buongiorno, le 8:02. Quello che state ascoltando è il Morning Show. Io sono Massimo Vari. Oggi tutti tranne Gabri Venus. Ripartiamo.
10: Sei nel Morning Show di Radio Globo.
14: Mamma mia, improvvisamente è uscito il sole.
15: Puoi ascoltarlo.

0: The Morning Show.
1: Eccolo il Morning Show di Radio Globo. Senti, voce da condizionatore che ti frega in questo periodo? La senti? Senti come gracchia, senti come gracchia. Temperatura, che devi fare? Sembro il corvo, te lo ricordi il corvo Moreno là? Prendi Moreno, no, Rockefeller si chiamava il corvo. E Moreno era colui che insomma, il mitico. Va bene, sono le 8 e 3 minuti, è ora di ricominciare. Abbiamo detto un po' tutto quello che è successo a questo mega concertone di Ultimo. Io direi che possiamo chiudere in questo modo.
2: Allora, ammazza quanto rompete i coglioni. Siete nati al concerto, sapevate che tanto era una cosa eclatante da fa, no? Quindi ci siete andati come ci sono andato io. Ci sono andato, ma tanto sapevo che era una cosa grossa. Quindi era impossibile che tutto andava per filo e per segno. Quindi rompete i coglioni, pensate con tutti al concerto e basta, state vestiti.
1: E la chiudiamo qua, questa è Cassazione, questa è veramente Cassazione e basta. Ragazzi, c'è un'altra cosa della quale ci dobbiamo occupare, anche se poi non sappiamo nemmeno di che cosa si tratta fondamentalmente, stanno cercando di venirne a capo, ma forse io c'ho una mezza idea. Potrebbero essere quelle che sono state trovate sulla spiaggia del Queensland, le palle di quelli che sono andati al concerto di Ultimo e
3: no,
1: che non
3: fino alla Giudici sono arrivati.
1: E che non sono riusciti ad arrivare a casa prima delle 5 del mattino.
3: Sì,
1: potrebbero essere.
4: C'è il mistero palle spaziali,
1: C'è il mistero delle palle spaziali, ragazzi, andate a vedere le immagini, le stiamo trasmettendo anche su Globo TV. Ci sono queste palle sferiche, naturalmente se è una palla deve essere per forza sferica, però d'acciaio, e non si capisce bene cosa possono essere. Sembrano delle palle di Natale a guardarle così. No?
3: Sì, dell'albero proprio, sì, diciamo, dismesso.
4: Un diametro di 1,5 metri hanno, e praticamente dovrebbero essere state trasportate dall'oceano. Ora pure questa secondo me va confermato, perché insomma sembrano pesanti, quindi sembra difficile possano essere trasportate. Allora, c'è questo primo avvistamento, è arrivato venerdì, però poi se ne sono viste altre 4-5, sono 6 in tutto. 5 già sono state un po' analizzate, ma neanche troppo. La sesta la stanno recuperando sulla spiaggia del Queensland. La zona è stata isolata poi dai vigili del fuoco locali, nel timore che all'interno ci possono essere delle sostanze magari radioattive o quantomeno sostanze pericolose. Si è parlato anche magari di parti o di satellite, di qualcosa che è andato poi nell'atmosfera e che poi doveva essere espulso, però poi è stato espulso sulla Terra perché è arrivato nel Queensland. Quindi si sta cercando di capire. Tutti gli esperti dicono non avvicinatevi, non toccatele. Sono già in corso in queste ore delle analisi per capire di cosa si tratta, ma sono delle palle, delle sfere lisce. Due parti da una parte all'altra che dovrebbero poi essere
3: dove si attacca la palla all'albero.
4: Sì, esatto, grosso modo è quello.
1: Effettivamente,
4: e quindi non si capisce
3: comunque
4: di cosa si tratta.
3: Comunque c'è questa Alice Gorman, che è un'archeologa spaziale esperta di detriti spaziali.
1: E che dice?
3: Che dice che si tratterebbe di serbatoi di carburante pressurizzati realizzati in leghe di titanio con un punto di fusione molto elevato, ma che adesso le studieranno e si andrà veramente a capire che cosa sono.
1: Rimane il fatto che ecco, le foto stanno facendo il giro del mondo, quindi qualora fossero qualcosa che è stato creato dall'uomo, ci dovrebbe essere quello che dice è roba mia, sappiamo che cos'è. E invece qua nessuno si sta facendo avanti e tutti quanti continuano a dire le stiamo studiando, stiamo cercando di capire.
4: Hai messo X-File, perché deve essere per forza un essere umano a dire è roba mia?
1: No, io
4: potrebbe
1: infatti
4: alzarsi un alieno e dire che vuol dire roba mia,
1: in alienese. No, ma infatti dico, se fosse qualcosa creato dall'uomo, ci dovrebbe già essere qualcuno che alza la manina e dica
3: è questo,
1: cosa che abbiamo fatto per
4: mamma mia che palle.
1: Vabbè, dai,
3: di Natale.
1: No, Giovanni, mi è arrivata dopo qualche secondo.
4: Io
1: non lo so, a vederle così, sai, mi sembrano quelle mine antinavi, no? Quelle della guerra mondiale, avete presente?
4: In mezzo al mare.
1: Però sarebbero già esplose perché se le stanno recuperando.
4: E poi veramente le mine di quel tipo, qualche autorità insomma dovrebbe dire guarda, abbiamo messo noi, per quale motivo in Australia, in Queensland devi mettere comunque queste mine? Quindi la sensazione potrebbe essere quella, ma mi sembra strano.
3: Poi sei insieme. Vuol dire che sono uscite da qualcosa insieme, cadute da qualcosa insieme.
1: Sei uscita dal costume, caretina, le palle fuori gioco.
4: Che
1: no, però ragazzi, cioè, deve essere allora a questo punto qualcosa, se deve essere qualcosa di spaziale, qualcosa che non è stato fatto qua sul pianeta Terra, perché effettivamente nessuno sa dire di che cosa si tratta.
4: Oppure fatto sul pianeta Terra, ma top secret.
1: Oppure top secret, potrebbe
4: adesso
1: anche...
4: sappiamo che vanno di moda, adesso stanno desecretando molti documenti, soprattutto l'amministrazione americana, per quanto riguarda gli UFO, gli alieni, qui magari non è roba di alieni e di UFO, o magari tecnologia presa dagli alieni, cosa che nella storia, già negli anni 30-40, qualcuno stava facendo.
3: Ma questo non ce lo dicono, caro mio.
2: Se ne sei pezzi da navicella dei ciripiri piccotax, lo dico io.
1: Non ci scherziamo, non possiamo sapere di che cosa si tratta, d'altronde stanno venendo fuori sempre di più, diciamo...
4: E neanche troppo,
1: Sì, documenti che riguardano avvistamenti e cose strane, quindi non ci dobbiamo scandalizzare di niente. Quasi quasi qua sento odore di raffica da ipotesi. Che cosa possono essere queste palle spaziali?
3: Senti la raffica.
1: 393 7777172. Buona giornata. Quello che state ascoltando è il Morning Show.

stamattina un po' meno, diciamo, del solito, e quindi ti lascio immaginare il livello bassissimo, perché già al solito, insomma, non è che ci sia tutto sto splendore. Oggi meno del solito, fai due conti, fai due. E ad abbassare la media è proprio Flaminio Cappelli, che stamattina ha deciso di venire in una versione.

0: Prima di vedere poi tutto il resto e ritornare magari anche su ste palle spaziali, non è il titolo di un film, sembra no, il balle spaziali. Spaziali. No, sono stati presentati i palinsesti Rai, ragazzi. Non si sa ancora e c'è grande mistero chi sarà il presentatore a prendere il posto alla Sciarrelli di A chi l'ha visto?
1: Sì.
0: La presentatrice di Chi l'ha visto? No, no, no, no, è inutile che fai le tue ipotesi,
2: no,
0: Giovanni.
2: No, no. Beh.
0: Allora, sentiamo le ipotesi di Giovanni.
2: Dico
0: dai,
2: più.
0: No, no,
2: dico
0: no,
2: più.
0: Dai, dai. Me lo vado a giocare, me lo vado a giocare, giuro.
2: No, no, no, guarda, l'unica cosa che si sa di quella tipologia di programmi, non su Chi l'ha visto, di Chi l'ha visto, ma del ritorno di Salvo Sottile, ore 14, al posto del direttore
1: Infante
2: che andava.
0: Vabbè, però quello, insomma, non c'entra niente, no. Io qua dobbiamo rimanere focalizzati su Chi l'ha visto, perché è una trasmissione.
2: Se Pino Rinaldi durante Ignoto X dice e adesso continuiamo Chi l'ha visto, ops, mi sono sbagliato, Ignoto X, allora
1: sarebbe
2: probabilmente
1: male, però, comunque ragazzi,
2: ma lui poi faceva parte della squadra,
0: rimane visto, tutto in famiglia,
1: sì, sì, sì, certo.
0: Rimane un po' tutto in famiglia.
1: Ma Mara Venier me la commentate ogni anno da 25 visto? Anni
0: dice che se
1: è,
0: ne
1: l'ultimo,
0: è l'ultimo anno
1: di
0: dice
1: Domenica
0: che se ne
1: In certo. E invece confermata,
0: e invece
1: Mara Venier,
0: sì.
1: Prossima stagione, di nuovo, sempre su Rai 1.
2: Se funziona, ragazzi, noi possiamo criticare quanto vogliamo. I numeri parlano.
0: Criticare.
2: I numeri parlano. Evidentemente, se va bene la Mara Venier nazionale, va bene.
0: Ma no, ma per carità. Però ecco, ci sono delle trasmissioni, diciamo, dove vanno avanti, che hanno una grande tradizione, che vanno avanti da tanti anni. Il conduttore che insomma presenta il programma, lo vedi un po' come un personaggio di famiglia, ed era così la Sciarrelli, no? Quindi probabilmente, ecco, chi dovrà prendere il suo posto avrà un ruolo difficile da fronteggiare.
2: Beh, questa è una di quelle trasmissioni simbolo proprio di un emittente importante come la Rai, ovviamente, che è nazionale, statale, istituzionale, lì sarà veramente difficile collocare qualcuno, e soprattutto quel qualcuno, sappi l'amico mio, che i primi giorni prenderai tante di quelle critiche, tante di quegli schiaffi, perché la gente comunque non si abitua al cambiamento.
0: Senti qua,
3: Raga, ma è possibile che ancora ci ha pensato nessuno? Chi l'ha visto lo può condurre solo una persona, Fabrizio Corona. Quello trova tutti, tutti.
0: Fabrizio Corona, ragazzi.
1: Ma
0: vabbè, chi sta?
4: Le palle, ridatevi,
0: no, no, no, no, no.
4: Le palle.
0: No, no, no,
4: e
0: no.
4: Ti telefono casa.
0: Ho capito, telefono casa, però mamma mia, ragazzi, poi mi mette pure un po' paura.
1: Mistero allora, risolto, però.
0: Sentiamo, sentiamo, sentiamo che cosa dicono gli ascoltatori per quanto riguarda queste palle. Le palle che sono state trovate sulla spiaggia del Queensland. A chi appartengono queste palle, ragazzi?
5: Oh, quelli sei co***i di Mazinga, pure a lui che sono cascati.
6: Ma stavano a giocare a boccia e spiaggia, ma lasciatele perdere,
0: oh!
6: Quello manca solo il pallino là.
0: È vero.
7: Gli alieni. Se li vede Salvini li rimanda a casa.
0: No, no,
8: te lo
0: no.
8: Dico io che so. Gli alieni hanno visto il concerto de Ultimo, gli so cascate le palle.
0: Dai!
9: Quelle sono le sfere di Dragon Ball, erano sette, usciranno l'altre.
10: Riga, quelle sono le palle di Ancelotti e dello staff suo dopo la partita di ieri sera.
0: Potrebbe!
11: Quelle sono le palle di Robocop.
12: Ma non è che è cascata una lampadina tipo al The Truman Show?
0: Ma dai.
13: Oh regà, scusate, ammetto è colpa mia, lo sapete, a me il mio secondo nome è Uomo d'Acciaio, Superman,
0: ecco.
13: Ho fatto un giretto lì dalle parti dell'Australia, mi sono cascate le palle.
14: Ecco, tu sono andate a finire le palle che mi sono cascate da qualche giorno.
0: E lo sapevo.
15: Morning Show, sei nel Morning Show di Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
16: Turn it up.
15: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti è a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
16: Wait for me, I'll be back.
17: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
18: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
19: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a 2 passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
20: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in... 2 secondi!
21: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
20: Ah, lo rifacciamo?
22: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
23: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei 4 grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
24: Ave Cetus!
25: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
26: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
25: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
26: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
25: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
26: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
25: valentinoautomobili.it.
27: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
28: Sì, facci sognare.
27: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
28: Sì, ma poi dove sei andato?
27: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
29: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
30: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
31: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
32: Think big, become big.
33: The Morning Show,
34: sponsored by
35: MB Arredamenti.
36: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
37: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
38: MB

0: 31 come tutti gli altri mesi, no, tranne quel febbraio da 28, ma questo ha 97 giorni.
1: Perfetto.
0: Ok, lui è sempre così, è fatto di 97 giorni, ragazzi.
1: Va rilento.
0: Che devi fare? Purtroppo ci dà quell'impressione. Lo scorso anno ricordiamo bene che al 15 luglio era come se fossimo al 4 ottobre.
1: Esatto.
0: Lo ricordiamo proprio bene, bene, bene, bene.
1: Sì.
0: Allora si riparte, dai, le 8:23. Stavo sinceramente tradendo un attimo Globo TV, sapete, no? Canale 91 Digitale Terrestre, dove in questo momento c'è il morning show che potete apprezzare anche televisivamente parlando.
1: Sì.
0: Però a proposito di TV c'è un canale che ci appassiona un po' di più.
1: Tu hai detto sinceramente, quindi.
0: Se devo essere sincero, quindi? Devo essere sincero. Perché la prerogativa di questo canale è proprio che sia i conduttori, i programmi, sono tutti basati sulla sincerità. D'altronde, accendi la TV ed è tutto falsissimo, come il podcast là di Corona.
1: Tutta questa AI, poi dai, basta,
0: non se ne può più, è tutto, capito? Tutti a farsi i complimenti, e poi alla fine invece si ammazzano coltellate.
2: Io t'ammazzo, tu m'ammazzi.
0: Ragazzi, la sincerità prima di tutto.
1: Sì.
0: E quindi, se vi piace essere sinceri, schietti e diretti, questo canale è il canale che fa per voi. Sincera TV. Vediamo che stanno facendo adesso, va.
3: A livello sociale. E poi dai, io mi rifiuto di credere che ci siano veramente milioni di spettatori ancora disposti a sorbirsi le solite storielle di tradimenti tra coppie finte e tette rifatte messe a smignottare su un'isola.
4: Guarda, sono d'accordo con te, ma non vedo di cosa ti stupisci dal momento che ci sono anche milioni di spettatori che stanno qui ad ascoltare le tue banalità da opinionista sopravvalutata e irritante.
0: Bravo, glielo dici.
4: Vestita anche di cattivo gusto, peraltro. Super spot per noi.
0: Gliel'ha detto, diretto, via.
5: Vorresti ristrutturare casa, ma non sai da che parte iniziare?
0: No.
5: Hai aspettato troppi anni ed ora i lavori da fare superano il valore dell'immobile?
0: Sì.
5: Vendi. Fai prima.
0: Certo,
5: gli fai una romanella, metti un paio di applic nuove, due cuscini color tortora sul divano e poi chiami noi, Immobile Rattoppo, i professionisti dell'home staging superficiale. Copriamo le crepe con un quadro, nascondiamo l'umidità dietro a una libreria. Se il bagno ha i sifoni andati, lasciamo una candela profumata alla vaniglia, così durante le visite si sente quella e non il solito odore di carogna di gabbiano e loffa. Le foto vengono scattate con un grandangolo talmente spinto che un monolocale sembra la reggia di Caserta. Immobile Rattoppo. Tu ci porti una catapecchia. Noi la chiamiamo soluzione abitativa dal grande potenziale.
0: Giusto, vedi? La sincerità, prima di tutto.
6: Buonasera, ecco i programmi della serata su Sincera TV. In prima serata la nostra nuova serie di grande successo.
0: Quale?
6: Collezioni. In questa puntata è la volta della collezione di portachiavi di Giovanni Palmetto, un anziano di Sperlonga che ha dedicato tutta la vita a collezionare portachiavi, senza alcun pregio e senza valore, anche brutti tutto sommato.
0: Sì,
6: il programma si snoda in una lenta agonia attraverso le stanze della sua casa, un tempo abitate dai parenti, poi fuggiti,
0: certo,
6: ed ora invase dall'inutilità della collezione del signor Palmetto.
0: Hai Palmetto.
6: Alle 22:30, per i pochi sopravvissuti svegli alla noia letale del signor Palmetto, andrà in onda una partita del mondiale Italia-Brasile,
0: sì,
6: quella del mondiale dell'82, chiaramente. Celebre partita vinta dall'Italia per 3-2 che noi trasmetteremo per intero ma senza le azioni dei gol.
0: Giusto.
6: Per le quali non abbiamo i diritti,
0: ecco.
6: Ma quelli in caso li potete trovare su YouTube. Buona serata, si fa per dire, su Sincera TV.
0: Ma si fa a vedere una partita così, però?
7: The Morning Show.

0: Welcome to the drive. Che bello, la mattinata prosegue alle 8 e 30 minuti con il morning show di Radio Globo. Bene, dai, allora buongiorno anche a chi in questo momento sta seguendo i mondiali di calcio. Noi li stiamo vedendo con un po' di distacco, sì, ci stiamo appassionando perché poi ecco ci sono anche delle belle partite. Certo, però senza l'Italia è tutta un'altra cosa.
1: Tristezza.
0: Ma effettivamente ormai ci siamo anche un po' abituati, perché voglio dire, dopo tre mondiali non
2: è
0: che...
2: Certo, è stato un po' un intermezzo con europeo, bellissimo e altro. Tra l'altro, detto tra noi, il Brasile è uscito, no? Sì, mondiali ha perso. Chi allena il Brasile?
0: Ancelotti.
2: E chi manca all'Italia?
0: Un allenatore.
2: E quindi?
0: Ancelotti? No, dai, non ci credo. Ma non ha fatto bene però al Brasile.
2: Sì,
0: non...
2: ma Ancelotti è un grandissimo allenatore. Vediamo se con qualità di commissario tecnico, perché allenatore e commissario tecnico insomma non vanno la stessa cosa. Potrebbe essere tanto Mancini, i due nomi sono Mancini e Conte. L'abbiamo già provati, basta. Perché non il caro Carlo Ancelotti?
0: Giusto, che ha appena fatto uscire il Brasile, così farà uscire anche l'Italia.
2: Però è l'allenatore con più trofei al mondo.
0: Va bene. Rimanendo invece sul calcio, ragazzi, e sul mondiale, c'è questa storia che insomma sta facendo arrabbiare veramente tantissimi appassionati del calcio, definendola un po' come la morte, se vogliamo, del calcio. Sto parlando di questa squalifica di questo giocatore della nazionale americana, degli USA,
2: Balogun.
0: Tre gol in tre partite. È uno dei giocatori chiavi per quanto riguarda gli Stati Uniti, che era stato squalificato con un rosso diretto, no?
2: Tra l'altro per un fallo, e quindi il rosso diretto ci stava. Lo stesso identico fallo aveva fatto una partita prima Messi ed era stato graziato. Beh, questa ce la mettiamo da parte. Adesso cosa è successo? È successo che, indovinate chi, uno di cui non si parla mai, come si chiama?
0: Donald per caso?
2: Esatto, Trump per caso? Esatto, io leggevo Trump, quindi come Balogun. Sembra che si sia messo in contatto con Infantino è la FIFA per eccellenza, no, la FIFA ha paura.
0: No,
2: per eccellenza. E guarda caso, cos'è accaduto? Sospensione dell'espulsione, cioè praticamente potrà giocare la prossima partita. Saprei, quando viene espulso un giocatore
0: non si può
2: giocare, almeno un turno di squalifica. Poi beh, nei mondiali è un po' diverso. Sembra che in questo momento c'è stata l'intercessione di Trump.
0: Certo,
2: e giocherà.
0: Ricordiamo, vabbè, ragazzi, così, ma giusto, ma è un dettaglio, non voglio sollevare nessuna. Però diciamo che tra Donald Trump e Infantino c'è una certa amicizia. La butto lì.
1: Infantino non gli vuole fare uno sgarbo,
0: ma,
1: per caso?
0: Ma figuriamoci se si mette a fare un favore del genere, se si mette
2: ma
0: a
2: chi?
0: Fare.
2: Ma
1: Infantino.
2: Hai detto tu, eh?
1: Non ho detto nulla.
0: Tra l'altro, la squalifica, almeno io ho capito questo, la sconterà, ma la sconterà il prossimo anno.
2: Quando cioè, gli parla lui?
0: Capito come?
1: Ma non ho parole.
0: Questo ha preso una squalifica, arriva Donaldone, alza il telefono, chiama Fantino.
2: Ma Donaldone, tu l'hai sentito che ha detto nel fine settimana, nel discorso dei 250 anni degli Stati Uniti, l'America è il paese più potente del mondo, lo è sempre stato, lo sempre sarà. Cioè, quindi lui parla di paese potente e non con dei valori. Cioè, la cosa importante è conquistare, come era agli anni passati, i secoli passati. L'importante è conquistare. Ma direi a Trump, ma questo non me l'ha detto Flaminia, guarda i valori, se ne conosci qualcuno.
0: Se dovesse attaccasse Flaminia. Comunque, tanta gente si sta arrabbiando per questa squalifica, perché effettivamente decreta un po' la morte del calcio. Funerale, via. La morte del calcio. Cioè, chi è più potente, chi è più amico, chiama, alza il telefono e si fa togliere una squalifica.
2: Quello che accadeva anche qua in Italia con una squadra, ma adesso non ci crediamo.
0: No, non ci crediamo. Io ho capito, Giovanni si sta riferendo a una squadra.
2: Tu fatti le tue illazioni.
0: No, io non faccio illazioni, io non faccio niente.
1: Vabbè, buttiamoci sul curling, l'abbiamo già detto.
0: Basta con questo calcio.
1: No,
0: adesso con sto caldo si scioglie pure la pista. Dove vai? Quale curling?
1: Ha chiuso.
0: No, non ci crediamo. Io ho capito, Giovanni si sta riferendo a una squadra.
2: Tu fatti le tue illazioni.
0: No, io non faccio illazioni, io non faccio niente.
1: Vabbè, buttiamoci sul curling, l'abbiamo già detto.
0: Basta
1: con questo calcio.
0: Adesso con sto caldo si scioglie pure la pista. Dove vai? Quale curling?

0: battuto il Brasile, lo abbiamo detto, però insomma continua questa bogata, il Viking Raw, che sta ormai contagiando praticamente tutto il mondo.
1: E ieri è stata guidata proprio da Holland con il tamburo davanti a tutti e davanti a tutti i tifosi splendidi norvegesi.
2: Che hanno partecipato anche loro, pazzeschi!
0: Bellissimo, bellissimo, effettivamente molto molto bello.
2: È suggestivo, dai.
0: Beh, è sempre spettacolare, no? Poi ecco, tanta gente e soprattutto è veramente motivazionale, cioè dà una carica, ricorda veramente come fanno gli All Blacks con,
2: è vero, sì, la loro coreografia, la loro danza. Cammate, cammate, cora, cora.
1: Ragazzi, calma in studio, prima cosa.
0: Sapete che significa cammate, cammate ora? Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco.
1: Ora?
3: Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio. Dalle 19 alle 22. Saremo in diretta dal Track Globo. Nello spazio unico del castello di Santa Severa. Per farti scoprire il mondo

0: Radio Globo. All the hits. Live from Surf Expo. Solo su. Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
2: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro.
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato.
2: E tua moglie?
3: È scappata. Con uno del posto.
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
2: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking. L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce.
5: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Allora, com'è andata? Racconta.
11: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
10: No. E tu che cosa hai fatto?
11: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
10: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
11: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Dal 7 al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
14: Mamma, io mi annoio!
15: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
16: Dentro la città, fuori dal mondo!
15: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
14: Mamma, io sono già in macchina!
15: Info e biglietti su luneurpark.it.
17: The Morning Show, sponsored by
18: MB Arredamenti.
19: A milioni di

arredamenti saldi fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina. MB

0: Morning Show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Con il Morning Show di Radio Globo ripartiamo. Voi alzate il volume, così per dare fastidio, come il signore della sigla che insomma si deve giustificare con la moglie. Ma vi pare normale una cosa del genere? Wow. Via, falla soffrire, alza il volume al massimo, così ti mette la radio sotto i piedi, guarda come fa a finire, e ti fa dormire peraltro anche sul pianerottolo. Io già la vedo la
4: scena. Gli va bene sul pianerottolo,
3: capirai, quella è una mezza matta, la mezza matta. Sono le 8:41, beh, abbiamo detto di questa storia della squalifica, che poi è rientrata, o meglio, non è che è rientrata.
5: Diciamola tutta.
3: Sì, la sconterà fra l'altro.
4: Rimandata.
5: Sì, perché? Dai, perché? Perché è intervenuto qualcuno.
3: Ecco, un certo Donald Trump. Stiamo parlando della squalifica di questo giocatore fondamentale per la nazionale degli Stati Uniti, Balogun, che è stato squalificato, che però, appunto, come dicevamo, non sconterà la squalifica. Quindi, senti che dicono, che cosa deve fare? Cioè, adesso, no? Un giocatore di un'altra squadra che deve affrontare gli Stati Uniti o le altre nazionali, secondo voi che cosa dovrebbero fare?
6: Io, se ero il Belgio, non mi presentavo.
3: Non presentarsi, per esempio, potrebbe essere.
4: No?
5: Ciao! E quindi passa il turno negli Stati Uniti.
3: Ho capito, ciao. Però
5: che devi fare?
3: Allora, mettiti nei panni di quelli che invece sono stati squalificati e la squalifica l'hanno scontata.
5: Certo, lo so, ma non penso che una nazionale non si presenti rischiando proprio di essere estromessa dal mondiale.
4: Sarebbe bellissimo per lanciare un bel segnale, però, che tutti, tutte le altre squadre via, ciao,
5: soldi.
4: Mondiale.
5: Di
3: allora,
5: soldi.
3: Allora, però, questo sta a significare che comanda chi ha più soldi.
5: Lo sappiamo,
3: però in teoria ancora il gioco dovrebbe essere basato sulla regola del più forte,
4: esatto.
3: sul campo, no?
5: Agonisticamente.
3: Okay. Allora diciamolo chiaramente, ragazzi, allora chi è più forte economicamente vince, può fare
5: come
3: quello che
5: quasi
3: vuole.
5: Sempre accade.
3: Allora, lo diciamo, però allora, a questo punto è inutile che state lì ad appassionarvi più di tanto, no? Giocate in borsa e buonanotte. Dai. Che devono fare secondo voi le altre nazionali, che dovrebbero fare?
7: A parte che la sospensione di un anno della squalifica di Balogun è successo pure per Cristiano Ronaldo, perché altrimenti non poteva giocare la fase eliminazione. Ma poi tanto quando vanno? Sono una squadra di pippe, cioè non è che si salvano così.
3: Ok, però rimane il fatto che comunque sia fanno passare.
5: Non va bene come messaggio.
3: Questa regola, diciamo, ad personam.
5: Sì,
3: perché
5: sì.
3: Qualcuno alza il telefono e chiede di annullare la squalifica.
4: Non è qualcuno, è Donaldone.
3: Dai, su.
6: A Trump gli piace talmente tanto attaccare gli altri stati, attaccare gli altri premier, attaccare tutti, alla fine si è attaccato pure i capelli.
3: Vabbè, adesso so, qui riportino. Comunque sì, è vero, lo ha anche detto lui, no? L'hai detto poco fa, lo hai detto durante le celebrazioni, ha detto che è un paese che, insomma, il suo successo è fondato su...
5: La propaganda.
3: No, non è vero, dai, ha detto un'altra cosa.
5: Vabbè, voglio dire che...
3: Sulla prevaricazione,
5: sì, ma
3: no?
5: Questo l'ha detto chiaramente, è un imperialista. Vi piacciono gli imperialisti? Prendeteveli.
3: Vabbè, ma adesso al di là di imperialista o non imperialista,
5: no, per il potere,
3: il problema
5: per quello,
3: qua è che le regole devono valere per tutti, quello dovrebbe essere.
6: Ma magari ne vieno 5 gli Stati Uniti alla prossima partita.
3: Sempre più simpatici comunque.
8: Io invece se fossi il Belgio la giocherei, gli farei 4 go e vanno a casa e poi smettono tutti i cartellini rossi a fine partita.
3: Sì, però rimane il fatto che comunque sia sono in qualche modo, cioè la squalifica comunque non l'hanno scontata, no? E quello è.
9: Un bel fucile da cecchino e già sapete a chi
3: devono
9: puntare.
3: Dai, ogni volta così.
4: Questa violenza.
3: Mamma mia. Poi un altro cecchino.
10: Come diceva il grande Alberto Sordi nel Marchese del Grillo, è morta la giustizia.
3: È morta la giustizia. Giustizia, ragazzi, è vero.
5: Campane a morto.
4: C'è mai stata?
3: Passano tutte le campane di Roma.
11: Ah, oh, Lucifo, ma tu che ti aspettavi da un paese che 60 anni fa si è inventato un finto sbarco sulla luna? Bravo gente.
3: E adesso ste palle spaziali invece dove le mettiamo?
6: Trump la prossima volta per aiutarli a mettere il pallone da rugby, che col football americano gliela fanno.
3: Ah, vedi, questa è bella. Sono più bravi con quello dei pallone che... Come sta andando gli Stati Uniti? po' una squadra di bippe. Io ma non seguo quindi non
5: a livello calcistico.
3: Sì, a livello calcistico.
5: Per esempio, questo gioca nel Monaco, questo Boduslan, come si chiama?
3: No,
5: Baduslam.
4: Ma come Baduslam?
5: Gangam Bang.
3: Bogun.
5: Bogun. Se questo gioca in Europa, perché sono tutti i giocatori che giocano in Europa.
3: Vabbè, comunque rimane il fatto che gli Stati Uniti stanno mostrando un certo interesse adesso, però, verso il calcio. Questo è da dire. Allora, abbiamo parlato prima anche della Norvegia. Beh, ci sono delle cose che riguardano la Norvegia molto interessanti. E magari tra poco ne parliamo. Qua nel Morning Show di Radio Globo.

0: il Summer Funk di Francesco Gabbani. This is the morning show on Radio Globo. Pochi minuti e saranno le 9. E tra poco torneremo anche ad occuparci di viabilità.
1: Raga, la Francia ha chiesto di annullare l'ammunizione a Ulisse, perché se dovesse prendere una nuova ammunizione salterebbe la semifinale. Ha fatto bene la Francia. Perché lui, perché il giocatore americano sì e io che sto della Francia no? Non ho capito.
0: Vabbè, infatti si è creato un caso adesso.
2: Ma la risposta è data dal Marchese del Grillo.
0: Certo. Perché Donald Trump è Donald Trump. Esatto. La Francia è Macron e Macron.
1: Raga, noi ci abbiamo avuto un certo Byron Moreno che ci ha eliminato dai mondiali, l'arbitro, e non è mai successo niente.
0: È vero, ve lo ricordate?
2: Mamma mia. Solo le Iene gli sono andate sotto a Byron Moreno.
0: Una delle arbitrate più scandalose della faccia dell'universo, della storia del mondo del calcio. Una cosa incredibile. Che fine ha fatto Moreno? Credo poi abbia avuto altri problemi
2: anche di narcotraffico, se non sbaglio. Madonna. Se non sbaglio.
0: Adesso se spiega allora il comportamento dell'epoca.
3: Sì. Un tipetto irreprensibile.
4: Va bene. Ma tanto quando rievoca squalifiche quanto gli pare. Andonna l'America. Bas, donna. La finale Francia-Argentina.
0: Vabbè, però c'è sempre sta aiutino. Francia-Argentina.
3: Vabbè, in effetti. Pronostici.
2: È possibile.
0: Attenzione.
3: Voi che dite?
0: Ma sì. Noi non possiamo dire niente, però possiamo far parlare il nostro pop goal, lo sapete, no?
2: Bisogna solo capire se ci sono gli incroci giusti, cioè se si possono incontrare in finale o se si incontrano nei quarti. Questo non l'ho guardato, ma magari ve lo faccio sapere.
0: Beh, dopo magari verifichiamo verifichiamo quale potrebbe essere un'altra partita papabile per il pop goal, perché ormai ci stiamo avvicinando, insomma, alle fasi cruciali, no? Quindi cominciano ad esserci delle partite molto interessanti. Quindi per ora abbiamo fatto riscaldamento, tra non molto passeremo alle fasi serie, lì sì che ci divertiamo.
5: Sono forti gli Stati Uniti, sono forti. Ma sai che c'è di bella la nazionale statunitense col pallone? Ma sai che c'hanno di bello loro col pallone? Niente.
0: Molto bene.
3: Comunque ragazzi, ma non ci ha azzeccato sto squalo leopardo che aveva fatto il pronostico per Brasile e Norvegia? Aveva puntato il Brasile, invece ha scagliato.
0: Ha scagliato il pesce.
3: Certo che
0: non so, sinceramente, effettivamente non saprei.
3: Ha sbagliato.
2: Bisogna affidarsi solo al pop goal.
0: Sì,
2: punto.
0: Il pop goal, ragazzi.
3: La Silicon Valley.
0: L'unico metodo scientifico ormai approvato e certificato. Uno ne abbiamo. No, due partite abbiamo preso.
2: Ci abbiamo preso
0: due partite.
6: Ma pensa che goduria se gli Stati Uniti escono con un autogol all'ultimo minuto del giocatore che non hanno più squalificato.
0: C'è grande simpatia intorno alla nazionale statunitense.
2: Ma poi negli ultimi tempi anche non solo de calcio.
0: È molto bello, vai.
7: Regà, l'arbitro Moreno là era stato carcerato per traffico, ma poi è morto, se vedete bene è morto.
0: Sì, no, credo, è vero, abbia ragione, perché sì, avevo sentito ultimamente che insomma, però sì, c'era anche questa storia del traffico di droga.
2: Sì, poi le Iene gli andarono
0: insomma,
2: proprio sotto.
0: Una persona di principi sanissimi, direi, no? Di principi veramente sani. Allora, dicevamo, questa roba della Norvegia, Joe, però io la farei con calma tra poco, perché insomma adesso abbiamo anche altre cose.
8: Ma raga, la finale Marocco Argentina.
0: Madonna ragazzi, Marocco Argentina.
2: Bello. Ma il Marocco.
0: Guarda che interessante però, Marocco. Allora, vediamo un attimo. Così, buttatela là, secondo voi, ma lo dovete dire oggi, 6 luglio 2026, quale sarà la finale di questo mondiale? Quale sarà la finale di questo mondiale?
2: Allora, l'unico problema è che bisogna vedere se si possono incontrare le squadre prima, nelle semifinali. Se vogliamo sapere quali sono le due squadre che meritano la finale in questo momento, secondo me Francia sicuramente. Sono incerto tra Marocco e Argentina, però c'è Francia-Marocco, lì vedremo.
0: Vabbè, adesso tu non devi stare a guardare gli incroci. Cioè,
2: Francia-Argentina.
0: Fai tutti i tuoi calcoli e devi dire quale sarà, secondo te, la finale di questo mondiale, ok? Chi arriverà in finale? Chi si giocherà la finale? Per come stanno andando le cose, visto l'andazzo, secondo me gli Stati Uniti ci saranno. Guarda come...
3: Giusto.
0: Beh, perché no?
3: Bisogna sentire pure che cosa dicono i bookmakers, Quindi dobbiamo fare questa ricerca.
0: Guarda come va a finire.
3: È possibile.
0: Va bene, allora pensateci un attimo e ci date quella che dovrebbe essere, secondo voi, quella che sarà probabilmente la finale di questo mondiale, lo diciamo oggi che è il 6 luglio. Traffic news.
9: spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
10: Radio Globo Traffic News.
0: Ora però si va sulle strade per sentire qual è la situazione del traffico.
2: E si va sul grande raccordo anulare, ci sono rallentamenti in carreggiata interna tra la diramazione sud e la via Appia, in esterna invece all'altezza della Prenestina. Poi si rallenta sul tratto urbano della 24 Roma Teramo L'Aquila tra via dei Fiorentini e la tangenziale est. E poi sulla tangenziale rallentamenti da via dei Monti dei Burtini a via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico, mentre sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e sulla Salaria tra Fidene e la tangenziale e sulla Pontina code tra Spinecchiato e l'Eur. Si rallenta in questo momento anche sul lungotevere Gianicolense tra la galleria Principe Amedeo Savoia di Aosta e il ponte Mazzini. Queste altre notizie roma.luceverde.it.
10: Radio Globo. Good morning. Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
4: Radio Globo
3: Promotion.
5: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: Sono aperte le iscrizioni fuori termine ai nidi comunali per il prossimo anno educativo. È possibile inviare una sola domanda indicando più strutture all'interno del municipio prescelto. Online i requisiti, le scadenze e il modulo per l'iscrizione. Dal 1 luglio è in vigore la nuova disciplina di accesso alla ZTL di Roma Capitale. Anche i veicoli 100% elettrici e a idrogeno devono essere dotati di un permesso per accedere. Non sarà più prevista la circolazione gratuita. L'obiettivo è ridurre traffico e congestione nel centro storico. Info su romamobilita.it. Sono iniziati i lavori per il completamento delle urbanizzazioni del piano di zona Torresina 2. Prevista la realizzazione della rete viaria, delle reti fognarie, dello smaltimento delle acque, dei marciapiedi, dell'illuminazione pubblica e delle alberature.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri, 100% alluminio, 11,99 euro. Detersivo lavatrice Ace, 56 lavaggi, vari tipi, 4,99 euro. Mauris.
13: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
14: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
15: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
16: Supermercati Pim, i family agora, di risparmio, di qualità.
17: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
18: Tesoro, l'hai sentito?
19: Nah, se sta bene non chiama.
18: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
19: proviamo a sentirlo?
18: Sì, dai.
19: Amore di mamma, come stai? Mangi?
0: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, area verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
14: The Morning Show,
7: sponsored by
2: MB Arredamenti.
3: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: Da MB Arredamenti
11: arredamenti, saldi fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
20: MB Arredamenti mi fa arredare.
21: Solo le migliori in FM
22: e sul canale 91 del digitale terrestre
23: Globo TV.
5: Ma questo è il morning show di Radio Globo? Sì? Controllato? Sì, siamo proprio noi. Buongiorno! Un'altra ora da passare in...

0: musica, ma che ne sai? Radio Globo.
1: Radio Globo.
2: Carichi, carichi, carichi, carichi con il morning show di Radio Globo che riparte per l'ultima ora. Questa ora dove insomma tratteremo alcune cose, altre meno importanti, ma c'è questa che è importantissima, ragazzi, soprattutto per gli appassionati di calcio, ma soprattutto per i lungimiranti del calcio mondiale, perché stiamo per dare quella che sarà la finale di questi mondiali 2026 secondo i nostri ascoltatori.
3: Oh, sentiamo.
2: Mi dicono che ci sono anche delle sorprese.
4: Ehi, addirittura.
2: Ma guarda, c'è una squadra che sta insomma catturando l'interesse di molti, eh? Adesso comunque tutto vano, perché naturalmente Donald Trump telefonerà a Infantino. Oh, certo. E ci sarà
3: la situazione.
2: No, beh, campione del mondo senza giocare agli Stati Uniti, ma senza giocare.
3: Senza giocare.
2: Ma se nemmeno.
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Vabbè, sentiamo che dicono. Dai, vai, 393-777-7172. Oggi 6 luglio ci possono già dire chi saranno i due finalisti. Vai.
5: La finale sicuro Norvegia-Francia.
6: Oggi che 6 luglio vi dico che l'Egitto batte l'Argentina e la finale sarà Spagna Inghilterra.
7: Marocco Stati Uniti, sarà una bomba.
8: Stati Uniti, resto del mondo.
9: Dai. Sicuramente la finale sarà Francia Argentina.
10: La finale croccante potrebbe essere Marocco Norvegia.
11: La finale Norvegia Inghilterra, segnatelo.
12: La finale più quotata per me Germania Brasile. No, mi sono sbagliato.
13: Non so quanto gli verrà a costare, però la finale Marocco America.
14: Argentina Marocco con la variante Marocco Norvegia.
15: La finale sarà Francia-Inghilterra.
16: La finale del mondiale quest'anno sarà Francia-Inghilterra.
0: The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo.
2: Non so se avete fatto due calcoli, ma quanti stanno puntando sul Marocco, ragazzi?
3: Però non i bookmakers, perché sto guardando, la favorita è la Francia.
2: Vabbè, certo.
3: E l'ultima è la Norvegia e il Marocco non è nemmeno nominato.
2: Ma proprio questo, potrebbe essere la surprise.
3: Ah, sì,
2: surprise! Mm. Vabbè, comunque in tanti stanno puntando sul Marocco, quindi evidentemente. Ma
4: solamente per dire che Norvegia e Inghilterra già giocheranno i quarti, quindi non potranno giocare anche la finale.
2: No, evidentemente una dei due, insomma.
4: Esatto.
2: Non arriverà. Vabbè, vedremo un po' quello che succederà. Però dicevo, la grande sorpresa è il Marocco. E poi c'è comunque anche tanta Francia, eh? Abbiamo sentito anche tanta Francia. Abbiamo segnato tutto, eh? Mettiamo a verbale, signor presidente. Forza!
0: The Morning Show.
2: E adesso però, come promesso, si va in Norvegia. No, perché prima abbiamo parlato di questo risultato della Norvegia che ha battuto il Brasile. Adesso lasciamo il calcio da una parte.
4: Che potrebbe battere l'Inghilterra.
2: Che potrebbe battere anche l'Inghilterra. Però adesso lasciamo il calcio da parte e andiamo proprio in Norvegia. Ma il paese Norvegia ci interessa.
4: Poco più di oltre 5 milioni di abitanti. 5 milioni e 500 abitanti. Paese mai colonizzato. Paese quindi che comunque ha tante risorse. A livello di materiale e di altro. Però cos'è che salta all'occhio?
2: Che cos'è?
4: Il comportamento e la socialità dei norvegesi. Perché? E soprattutto la legalità dei norvegesi. Allora, in Norvegia non esiste corruzione. Cioè per oltre
2: sì,
4: 20
2: anni. Vabbè, dai, su, vabbè, ma che. Ma non esiste, non è vero, non è possibile. Cioè, non c'è un italiano che ha portato e ha esportato un pochino di corruzione.
4: No, è stato fatto remigrare.
2: Non ci
4: allora,
2: credo, non ci credo.
4: Per oltre 20 anni consecutivi, la Norvegia è stata ed è rimasta tra i 5 paesi meno corrotti del pianeta. Perché c'è uno slogan che è molto importante per loro. È parte del sistema, cioè la fiducia nei confronti dello Stato è parte del sistema.
2: Morda.
4: E ci saranno i motivi. Tra l'altro, la giustizia, noi qui abbiamo tanti problemi anche a livello politico sul fronte della giustizia. In Norvegia pensate che un giudice può guadagnare meno di un autista di un autobus.
2: Dai!
4: Ah. Sì, sì, il sistema funziona perché il rispetto della legge non dipende dal potere, ma anche qui dalla fiducia. Poi gli alberghi, ma oddio, le prigioni.
2: Ah, le prigioni, beh, non è proprio un albergo.
4: No, perché sono un po' alberghi. Le carceri hanno cucina, giardino e wifi. Il tasso di recidiva, quindi di ritornarci, è del 20%, mentre molti altri paesi è del 70%.
2: Vabbè, però scusami,
3: cioè, loro possono navigare su internet, possono parlare
2: su questo, ragazzi, mi dispiace, ma vinciamo a mani basse, perché qua in Italia sono penso le uniche carceri che hanno dentro i telefoni, fanno entrare
4: anche le persone,
2: sì, fanno entrare anche
3: la droga,
2: fanno entrare la droga, fanno entrare poi di tutti, quindi su questi vinciamo a mani basse, cioè abbiamo molta più roba noi nei carceri piuttosto che loro, che c'hanno
4: il giardinetto, il wifi, ma che ci fai?
2: Vuoi mettere, dai, su questo vinciamo. Poi vai, Giovanni.
4: Poi, sempre in Norvegia, l'istruzione è gratuita per tutti. Allora, le università pubbliche non fanno pagare le tasse universitarie. Fino a poco tempo fa, molti studenti stranieri anche potevano studiare gratuitamente. Andiamo avanti, parliamo di petrolio, che appartiene a tutti. Il fondo sovrano è stato costruito con circa 1.700 miliardi di dollari provenienti dai ricavi proprio del petrolio. Ogni cittadino, diciamo così, ne è anche proprietario, se volete. Poi c'è una legge, la legge di Jante, credo che si legga Jante: non credere di essere migliori degli altri. Secondo me questo è il faro che tutti dovremmo avere, anche personalmente. In Norvegia l'umiltà è un valore profondamente radicato nella cultura, cioè non troverai mai uno che ti dice
3: lo sborone,
4: io sono meglio di te, facciamo sta cosa che la faccio meglio
2: come negli Stati Uniti con Donald Trump, guarda, la stessa cosa,
4: cioè, uno solo.
2: Non vedo differenze,
3: no,
2: ragazzi,
3: uguale.
2: Non vedo differenze,
4: Allora, la natura, stile di vita, anche qui slogan: vita all'aria aperta, si dice free luftisliv, si dice così. I norvegesi
2: è un mobile da comprare lì,
4: grosso modo, IKEA. I norvegesi non si prendono una pausa dalla natura, vivono proprio immersi nella natura, cioè
3: bello.
4: Questo è un punto fondamentale. Vi do l'ultimo: perché tutto questo non funziona dalle altre parti?
2: Perché?
4: Questa è una domanda che noi ci dobbiamo fare. Perché c'è fiducia nelle istituzioni in Norvegia? Circa il 70% dei norvegesi si fida del proprio governo, e questo non è un caso fortuito, perché sono decenni che loro hanno lavorato per arrivare a questo, e questo è il risultato di decenni di lavoro.
2: Ma io so, mentre Giovanni diceva e faceva l'elenco di tutte queste cose, stavo provando a immaginare come potrebbe essere la vita di un romano che si trasferisce in Norvegia. Cioè, pensa quante cose deve rinunciare, cioè non posso parcheggiare la macchina in terza fila.
3: No,
4: ma vai a prendere l'autobus, arriva in orario, e tu devi arrivare in orario appuntamenti.
2: Cioè, ma sei impazzito, sei spiazzatissimo,
3: no,
2: ragazzi.
3: Ma non trovi neanche lavoro.
2: Vai a fare un documento, te lo fanno in 5 minuti.
4: No. E che poi che faccio durante la giornata?
2: Lo vendei, ragazzi, ma che fine fanno?
3: Ma come faremmo per lamentarci, soprattutto?
2: No, è una
3: cosa
2: vergognosa. È un paese dove c'è da vergognarsi.
5: Il sistema funziona perché sono 5 milioni e mezzo, stessi abitanti di Roma. C'è una superficie che è 20 volte Roma. Dai, insomma.
2: Vabbè, però l'hanno organizzato con...
4: ci sta questo dato, però è così.
2: Però con le forze di un paese che ha 5 milioni di persone. Quindi,
4: e soprattutto con la testa giusta delle persone.
2: Però è scandaloso, dai, ma è un paese senza corruzione. Ma che paese?
5: Capirai che la connessione che ho a casa mi conviene far male sta in Norvegia.
2: Sì, è vero.
15: Allora la Norvegia non è un paese non corrotto, è uno tra i meno corrotti, vedi? Bisogna leggere tra le righe.
2: Sì, ma sono quei squiglie che, capito, vuoi mettere qua? Cioè, qua stiamo tutti un altro livello.
17: Giovanni Lucifora, ti aggiorno, la Norvegia è piena di calabresi, perciò stanno a posto, ecco perché non c'è sta corruzione là, lì comandano loro.
2: Ma dai, è piena di calabresi?
4: Calabrese,
2: ha detto calabrese. Allora, se c'è un calabrese che ci sta ascoltando adesso alla Norvegia, ci faccia un colpo di telefono, che vogliamo sapere.

0: sombra. Sono le 9:13, controlliamo. Allora è anche l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile. This is the Morning Show.

0: censura, è censuro. Radio Globo.
1: Con il morning show di Radio Globo si riparte con ormai questa immagine della Norvegia come un posto, sembra come l'ha descritta Giovanni, il castello della Disney proprio, sì. Cioè, il mondo fatale.
2: Beh, in confronto all'Italia penso che lo sia,
3: Sicuramente un po' più di civiltà.
2: Cioè, sì, sicuro, quello
3: vero.
1: Mi stai dicendo che io vado in Norvegia, cioè, che ne so, mi fumo una sigaretta e poi non posso buttare il mozzicone per terra. Cioè, ma che posso? No, è l'inferno, ragazzi. Cioè, tu immagina, veramente non posso parcheggiare la macchina in doppia fila. Cioè,
2: nella metropolitana non puoi saltare il tornello.
1: Ma stai scherzando, ma è una cosa incredibile. Non posso picchiare il conducente.
2: No, non è
1: possibile. No.
3: Vietato.
1: Ditemi voi che ci trovate di bello in una città così, in un posto così.
3: Ma non ci saranno manco i conducenti comunque per menare. Perché le macchine vanno da sole, guidano da sole.
2: Sì, tutto molto bello.
1: Non c'è corruzione. Mamma mia, che noia terribile.
4: Il dato che ha detto l'ascoltatore è vero, 5 milioni di persone in tutta la Norvegia, quasi quanto Roma. Ma tanto manco Roma funziona.
1: Manco Roma funziona e sono 5 milioni. No, quanti siamo?
2: Beh, 4, diciamo 4 che siamo sui 4, dai.
1: Sì, dai, vai.
5: Buongiorno ragazzi, io sono stato in Norvegia l'anno scorso due volte e da romano vi posso dire che si vive benissimo, benissimo.
1: Vabbè, però ci sei andato non per vivere ma per fare un viaggio, credo, no? Perché poi, sai, c'è sempre da fare distinzione quando si visita un paese e quando poi quel paese invece uno lo vive, no?
2: Beh, certo, ovvio, lì vedi veramente come vanno poi le cose. Se ci vivi da vacanziere, sì, insomma, ci vuole essere un ritardino di una cosa.
1: Pure se vieni a Roma, magari da vacanziere. No, nemmeno da vacanziere, ragazzi.
3: No,
1: secondo
3: me
1: nemmeno da vacanziere, è un inferno.
2: Gli scontrini da 20 euro per il caffè.
1: Non so se avete visto la polemica invece del, a proposito di scontrino folli, quello del Lido dove il bambino di 18 mesi ha dovuto pagare il supplemento di 3 euro per entrare, per accedere al mare.
3: Hai detto bene, scandaloso. Ma ti pare che un bimbo così piccolo deve pagare?
1: No, ma ti pare che devo pagare per accedere, per andare al mare?
3: Dai.
1: Ma cioè, questa è la cosa, abbiamo
2: vergognoso
1: sempre detto, no? Vabbè, comunque.
4: Ma c'è arrivato quello che ha detto che vabbè, ma sono 2 milioni di abitanti. Cioè, ma metti l'Italia al triplo. Che sono i motivi per cui le cose non cambieranno mai? Già arrivato quello che ha detto.
1: Sì, l'ha detto.
2: È
1: l'ha
2: arrivato,
1: detto.
2: Manca quello. E allora voi scegliete a vivere in Norvegia.
1: No.
2: Così proprio,
1: ma fa freddo,
2: ma lascia viva te, levate dall'Italia, vuoi
1: se suicidano tutti, anche quello è un'altra delle cose che sento sempre dire quando,
3: sì, vabbè.
1: Beh, no, però effettivamente un dato c'è,
2: sì,
1: puoi dire quello che vuoi, però un dato c'è.
2: Ci saranno motivazioni non legate alla socialità o al sistema, ecco.
1: Chissà quanto sta la che non si può fare questo calcolo, perché insomma lì ci sono altri stipendi, anche per capire un po' il tenore di vita. Ripeto, se c'è qualcuno dalla Norvegia che ci sta ascoltando, noi siamo molto curiosi, vogliamo sapere. Facciamo anche la remata, la Viking Row.
4: Oddio, Roma 4 milioni, ragazzi. Per me Roma sono 2 milioni di italiani e l'altro 3-4 sono stranieri.
1: Vabbè, sempre un numero
2: fatto. Il comune conta 2 milioni e 744 mila residenti.
1: All'interno dell'anello, però.
2: Esattamente, però l'area arriva a 4,2 milioni di abitanti.
4: Sì. Se prendi l'ergastolo in Norvegia, hai fatto 6 al Superenalotto.
1: Te credo, con quei carceri, ragazzi, ci hanno tutto.
3: Ciao, ragazzi, vado pure io. The Morning Show torna tra poco su
1: Radio Globo. Radio Globo. Promotion. Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
6: Ciao a tutti.
1: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
6: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
6: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
6: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ok, se volete qualcosa di originale, adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però, come vi possono contattare?
6: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visitate il sito pensaingrande.it. Wait for me, I'll be back.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K!
4: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
5: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Dal 7 al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: The Morning Show,
9: sponsored by
10: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
12: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
13: MB

0: paura.
1: Mamma mia, aiuto.
2: No, vabbè, dai.
1: Non sento nulla.
3: Buongiorno, ragazzi, come va?
0: Se nella vita ci credi, le cose succedono.
3: Dai, prima o poi ottieni quello che vuoi.
0: Papà, fa.

0: lo so, insomma, oggi piano piano, piano piano, un po' come quando, sai, devi fare il bagno e vai ad assaggiare, capito, l'acqua col piedino, poi ti bagni un po' di più, quindi sto lunedì con calma, mi raccomando, tranquilli, decompressione,
1: decompressione. E poi arriva sempre lo stronzo che te schizza. Questo è il lunedì.
0: E indovinate un po' chi è lo stronzo che è il morning show di Radio Globo. Oh, ecco, ricordandoti che è lunedì, è solo inizio settimana, e manca ancora tutta la settimana, e questo luglio sarà interminabile, e le vacanze non arriveranno. E la benzina è tornata sopra i 2 euro. Così ce la butto dentro, non si sa mai.
1: E
0: ecco,
1: gli stipendi non aumentano.
0: Vabbè, insomma, dopo questo shock, ritorniamo ancora una volta con questa storia della Norvegia. Oh, non ci dare più i dati sulla Norvegia, che
1: basta,
0: ci hanno depresso.
1: Norvegia,
0: basta,
1: su.
0: Veramente, la colpa è tutta di Giovanni.
2: Sempre,
0: okay?
2: Sempre.
0: La colpa è tutta di Giovanni, che ci viene a dire che in Norvegia non c'è la corruzione, che in Norvegia le cose funzionano, gli autobus arrivano in orario.
2: Perché un giudice guadagna meno di un autista di un autobus.
0: Capito? Che noia, ragazzi, che noia sta Norvegia.
3: Buongiorno, io sono stata in Norvegia, pensate, prima del Covid, e già in un paesino piccolo piccolo c'era il parcheggio, con ogni parcheggio aveva la sua colonnina per caricare la macchina elettrica.
0: Che noia!
1: Ogni parcheggio
0: funziona, poi funzionante, tra l'altro sta colonnina.
2: Ma non c'era il tubo tagliato?
0: No,
2: lo fanno qui a Roma.
0: No, cioè senza nessuno se freghi rame, ragazzi. No. Ma che cos'è sta roba? Ma che paese?
1: Ma non ci avranno manco i cassonetti in mezzo alla strada. Sarà tutto sottoterra, meccanizzato.
0: Oh, la cosa bellissima è questo reel che sta girando sui vari social di questo figlio che va a fare un viaggio e arriva in Norvegia, ok? E quindi la prima cosa che fa è mandare una foto via WhatsApp al papà per far vedere la vista che si vede dalla camera dell'albergo. La reazione del papà, ok? Sentite il commento, che bello, ragazzi, questa è l'Italia. Ve lo faccio sentire, eh? Aspetta un attimo che lo vado subito a recuperare. Vai.
1: Che emozione.
0: Senti, senti.
4: È bella, papà, dai, dalla finestra dell'albergo là. Piove, ma se è brutto tempo, tempo di merda. Questi sono paesi freddi, paesi sporsi di merda, ci vende di merda, pezzi di merda.
0: Ma perché?
4: Capito?
0: Perché?
5: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Adesso come dargli torto? Ma per quale motivo?
2: Ma c'era proprio in modo personale.
0: Ma perché uno?
2: Secondo me c'era proprio con ognuno dei vari norvegesi.
0: Non lo so io, per quale motivo?
1: Ma fanno bene i norvegesi a non farci entrare nel loro paese, se mai decidessero di farlo.
0: Vabbè, domanda delle domande.
6: Ragazzi, io parlo di immigrato. Cioè, su qualsiasi nazione parli, ci sono italiani. Pure al paese mio, ok? Però qui si parla di immigrazione, di reimmigrazione. Io mi chiedo, che succede se facciamo la reimmigrazione di stranieri dall'Italia verso l'estero e far rientrare tutti gli italiani in Italia? Che cosa potrà succedere? Domanda di domande.
0: Che non c'entriamo più,
2: no,
0: ragazzi.
2: Ma poi vai, gli italiani di ritorno qua, soprattutto.
0: Ma parte quello, però effettivamente quanti ce ne sono? Tanti, ovunque tanti, vai, tanti. Ci sono comunque italiani.
2: Ci sono le colonie, cioè in Argentina, Stati Uniti, Sud America, sono veramente tanti.
0: Adesso ci sono quelli di New Generation, la nuova. La fuga dei cervelli, no? Adesso ci sono un sacco di ragazzi che stanno andando via.
1: Giustamente.
0: D'altronde, perché qua è un paese bellissimo e quindi vanno via proprio perché è bello.
2: È solo bello.
0: È talmente bello che dice andiamo a stare male da un'altra parte, capito? Vabbè.
7: Vabbè, parliamo anche del numero dei suicidi che ci sono in Norvegia, no? Diciamo il bello e il brutto, tutte e due, mi sembra una cosa onesta.
0: Eccolo, è arrivato. L'abbiamo detto prima.
2: Spiegate perché su ogni cosa ci deve essere la par condicio. Cioè, non stiamo a parlare di politica. Allora, vi stavo dicendo, una notizia sulle cose belle della Norvegia, punto. Cioè, se io parlo di Massimo devo parlare pure di Massima. Vabbè, se parlo di Flaminio devo parlare di Flaminio.
0: C'è il bello, ma c'è anche il brutto, Giovanni.
2: Ma c'è bisogno di dirlo, è ovvio, non è che stiamo a parlare del paradiso. No, una nazione ben organizzata, abbiamo detto i lati positivi.
0: Ma l'avevo chiamata prima io, ho detto guarda che a arriva. L'avevo chiamata. Vabbè. Sono le 9:27. Basta che noia con sta Norvegia. Non ne voglio più sentir parlare. Ci sono i Maroon 5 su Radio Globo.

0: WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo.
1: Oddio, io ragazzi, non ci posso pensare. Immagine bucolica della foto, capito? La vista dall'albergo e papà che commenta.
2: È bella papà, dai, dalla finestra dell'albergo là. Piove, ma se è brutto tempo, tempo del merda, visto sono paesi freddi, paesi posti di merda, gente di merda, pezzi ecco. Di merda.
1: Ma perché?
0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Che bello ragazzi, che bello. È bellissimo, ma è bellissimo tutto quello che sta succedendo in questa estate 2026, così come è bello quello che è successo su questo volo, no? Per Mykonos.
3: Sì, da Napoli a Mykonos.
1: Madonna, ragazzi, ma che è successo?
3: È successo praticamente che l'aereo ha cominciato a muoversi per il decollo e c'era un passeggero, un giovane ragazzo che era davanti all'uscita d'emergenza e quindi la hostess è andata e gli ha chiesto di togliere il bagaglio semplicemente lasciare libero il passaggio. Lui si è opposto, ha cominciato a dare in escandescenza, ha inveito contro l'hostess, quindi il capitano ha deciso di ritornare indietro, chiamare la polizia di frontiera, è stato fatto scendere gentilmente dall'aereo e poi il comandante ha preso il microfono e ha detto ai suoi accompagnatori, insomma, di questo ragazzo che era sceso, di comportarsi bene.
1: Sì, sì, altrimenti avrebbero fatto la stessa fine. Però questa volta non tornando a terra, ma direttamente dal cielo. Gli avrebbero aperto il portellone e gli avrebbero buttati giù di sotto.
3: Esatto.
1: Era un po' stizzito, diciamo, il comandante.
3: Ci sono delle regole e devono essere rispettate queste regole, ovviamente.
1: Comunque, c'è poco da fare, eh? Ci sono delle rotte che sono sempre un po' problematiche. Ecco, adesso qua Mykonos, per esempio.
3: C'è anche quella di Ibiza.
1: Quella di Ibiza è piuttosto problematica, no? Sì, diciamo che è sempre un po' movimentata.
4: Poi quando sono gli italiani, magari a bordo si movimentano anche un po' di più le situazioni.
3: Assolutamente, quello sì. Però a quanti sarà capitato sull'aereo di vedere risse o qualcosa di particolare fatta dai passeggeri? Sicuramente a tantissimi.
1: Non saprei.
4: O di aver partecipato anche, non solo vedere.
3: Ma una volta ho preso l'aereo e uno dietro si è messo a fumare una sigaretta tranquillamente, l'hanno fatto scendere.
4: Perché prima si poteva fumare in aereo,
3: me lo ricordo.
4: Anni 90, io ricordo quando andavo in Messico, la parte dietro si poteva fumare con l'Air Messico.
1: Va bene, ragazzi. A proposito di aerei, c'è un dato. Vogliamo fare il giochino che ci aveva appena fatto fuori onda?
4: Sì, allora,
1: attenzione, vi faccio il giochino che Giovanni ci ha appena fatto mentre i microfoni erano spenti.
4: Pubblicità.
1: Allora, vai, aspetta, ti metto proprio. Guarda, addirittura.
4: Quante persone, secondo voi, hanno preso l'aereo nella storia? La percentuale, non il numero, diciamo 28 miliardi, 300, no, neanche i nomi e i cognomi. La percentuale delle persone, anzi facciamo così, la percentuale delle persone che non ha mai preso un aereo, quindi quelli che non hanno mai preso un aereo, che percentuale abbiamo?
1: Noi il giochino l'abbiamo già fatto fuori onda, allora se avete, insomma, ecco così, un dato, potete assolutamente
4: generico, è un dato generico.
1: Allora, ok, 393 777 7172. Ok, intanto però, ritornando sul volo per Mykonos, sentiamo le parole del comandante.
5: Vanno rispettate nella maniera più assoluta a bordo di un aeroplano, in quanto è uno spazio veramente limitato con tante persone. Allora, se c'è qualcun altro del gruppo che lo vuole seguire, è libero di farlo.
4: Bravo.
5: Ma chi sta a bordo, mi rivolgo al suo gruppo.
1: Cosa?
5: Basta.
1: Cosa?
5: Siete avvisati adesso.
4: Bravo.
5: Differentemente, una parola, trovate la polizia ad aspettarvi a Napoli. È chiaro il discorso? Ho la vostra parola? Benissimo. Possiamo continuare.
1: Vai.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
1: Eccola, 3, 2, 1.
6: Qua dice che uno non dice sempre sti c***o dei napoletani.
1: Ragazzi, però
3: non sappiamo se era napoletano o meno.
1: Il volo era diretto a Napoli, sì, quello sicuramente, però non sappiamo se effettivamente. Allora, tra poco ritorniamo con il sondaggio di Giovanni.
4: Dai,
0: The Morning Show, Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo, Meteo.
7: La convenienza, la qualità. matita è con te.
8: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
0: Top Radio Globo.

0: cieli infatti saranno sereni e tersi. Nel corso del pomeriggio segnaliamo solo qualche isolato breve piovasco nelle aree interne, principalmente sulle zone montuose. Si tratterà comunque di fenomeni che tenderanno ad esaurirsi in brevissimo tempo. Le temperature massime diurne toccheranno localmente i 34-35 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
8: Ecco qua.
7: Scarpe. Beh, carine queste.
8: Carine quelle, eh?
7: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
8: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
7: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
8: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
14: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: internet o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Icelander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: The Morning Show,
3: sponsored by
4: MB Arredamenti.
5: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
6: Da MB Arredamenti saldi fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
7: MB Arredamenti mi fa arredare.
8: Every day from 6 to 10 a.m. The Morning Show.
9: Oggi sole parte l'avventura.

0: Radio Globo.
1: Per gli ultimi minuti insieme da passare per questo lunedì con il Morning Show di Radio Globo, ancora una ventina e poi ci congederemo da voi. Ah, bene, ritorniamo in volo. Chissà quante persone mi prendono l'aereo, chissà qual è la percentuale al mondo delle persone che insomma sono saliti a bordo di un aereo. Giovanni ci ha fatto questa domanda. Ti dico
2: ci
1: che
2: ha spiazzato.
3: Poi bisogna anche differenziare tra quanto il numero globale delle persone hanno preso l'aereo, quelle no, e quelle che lo prendono invece magari insomma, una volta al mese. E lì c'è un'altra percentuale.
1: Ma guarda che secondo me invece c'è tanta gente in Italia che per esempio ancora non è mai salita su un aereo. Ci sono. Vabbè, sentiamo comunque la percentuale. Adesso andiamo al volo, che siamo al volo.
4: Secondo me il 60% delle persone non ha mai preso l'aereo.
1: Allora, il 60%, ti dico che più o meno tutti i messaggi che sono arrivati sono intorno, intorno a questo numero qua. Quindi, senza girarci troppo intorno, invece il numero esatto è...
3: 80% della popolazione mondiale non è mai salita su un aereo.
1: Mamma mia!
3: E si calcola che circa il 3% della popolazione mondiale prende un aereo nel corso di un singolo anno. Le stime storiche parlano di 6 milioni e mezzo di persone che non sono mai salite su un aereo.
1: Quindi l'80% ragazzi non è mai salita su un aereo.
2: Grazie Giovanni, grazie per questa notizia di oggi.
1: Saranno contente le compagnie aeree. Come grazie Giovanni, che grazie Giovanni.
3: Però sai, poi le compagnie aeree sono sempre piene perché poi comunque c'è gente che lo prende, cioè voglio dire, la stessa persona magari lo prende 10 volte in un mese. Sì. Quindi comunque la compagnia aerea è importante che glielo paghi.
1: Per carità, certo, l'importante è che l'introito ci sia. Però ecco, ci sono diverse zone del mondo dove l'aereo si prende magari anche regolarmente. Poi però ci sono delle zone del mondo anche piuttosto affollate dove l'aereo viene usato praticamente pochissimo perché non se lo possono permettere.
3: Oppure per l'elite, insomma, no?
1: Però ecco, facendo insomma due conti, è la maggior parte della popolazione mondiale che non può prendere l'aereo,
3: non è mai salita sull'aereo, e si dice sempre che comunque l'aereo è il mezzo più sicuro al mondo.
1: Sì,
3: almeno per quanto riguarda le percentuali di incidenti.
5: Certo. Io ne prendo almeno 4-5 volte l'anno. Roma, Cipro.
1: 4-5 volte. Vabbè, insomma,
3: è uno.
1: Sì,
3: uno, due,
1: lui è uno, cioè lui
3: con la moglie,
1: però una buona media, no? 4-5,
3: fuori la media, questo è fuori media, perché comunque prendendo 4-5 volte al mese, ha detto l'anno. Non sei proprio nella media.
1: Ragazzi, è arrivato il momento di dare una scrollata. I social sono sempre affollatissimi, però niente distrazioni per voi. Scrolliamo con Viralissimo.
0: Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in Viralissimo:
6: come curare la puntura di medusa.
7: Ciao cucciolissimi, oggi andiamo ad affrontare il tema puntura di medusa. L'urinata sulla puntura di medusa non serve, e lo sappiamo. Non damo retta a Mariuccio, il bagnino di Torvaglianica, che ci diceva pisciace sopra, pisciace sopra che te passa, perché non è vero.
1: No.
7: Se ve fate pisci addosso è perché ve piace.
1: No.
7: E nessuno vi giudica.
1: Vabbè.
7: Per la curazio.
1: Non è che.
7: Farmacia. Per la ricreazio. Coltenciao.
1: Farmacia, va.
0: Viralissimo.
6: Meglio. Vox Populi. I consigli per combattere il caldo.
8: Mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto. Io non la faccio più perché ormai è finita.
1: È andata.
8: Però è pericoloso.
0: Viralissimo.
6: Umiliato dal telecronista mentre guardi i mondiali spaparanzato sul divano.
9: Ma che capolavoro! Ha segnato il fenomeno di 19 anni che è già milionario e ha sistemato tutta la famiglia. A differenza tua, pezzo di un fallito che a 30 anni sei ancora buttato sul divano di tua madre senza un euro, senza un futuro, e a 19 anni non avevi manco perso la verginità. Lui è un dio del calcio.
0: Viralissimo.
6: Le previsioni del tempo per la prossima settimana.
10: Lunedì farà un caldo di merda, martedì un caldo infernale, mercoledì un caldo bestia, giovedì un caldo mortale, venerdì un caldo del cazzo, e per il fine settimana la stessa cagata.
0: Viralissimo.
6: Attenzione, signor tassista, questa cliente forse sta tendendo una trappola.
11: Buongiorno.
12: Buongiorno.
11: Ma chi è il padre di uno dei miei bimbi?
12: No. Oddio. Ibiza. Mykonos. Rodi, no, Las Vegas. La prego, non lo dica mia moglie.
11: No, cosa stai dicendo? Sono la maestra di suo figlio.
12: Ah, adesso ho capito. Ah, i bimbi, giusto. Sa, è vero. Io di solito le metto.
0: Viralissimo su Radio Globo.

0: gente che non mi prende l'aereo e gente che mi prende tantissimo l'aereo.
1: Ecco, fate 81%, pure io non ho mai preso l'aereo.
0: Mai preso l'aereo in vita sua. Chissà se per paura oppure non c'è stata l'occasione, no?
2: Molte persone hanno paura.
3: Sì, c'è la paura e anche il discorso economico, anche se pare negli ultimi anni un po' è diminuito il discorso economico, sì, perché diciamo vanno parificati quasi col treno. Però c'è il discorso economico, ma certamente c'è il discorso della fobia nei confronti del viaggio in aereo.
0: La paura, insomma, tantissima gente magari si perde, che ne so, dei viaggi che vorrebbe tanto fare, però è bloccata da questa paura di prendere l'aereo, no?
3: Emma Marrone, che era una che aveva molta paura, si era messa a piangere.
2: Non lo so, credo Alex Britti.
0: Io Giorgio, se non ricordo male, che disse di aver rifiutato un lavoro con Michael Jackson proprio per la,
2: per
0: paura,
2: la paura di volare.
0: Di volare.
2: Beh, comunque ragazzi, tranquillanti tutta la vita.
0: Tutta
2: te lo prendi, ti stendi.
0: Ma sì, ti fai sparare un anestetico come fanno con gli animali. Cioè, presente quello che lanciano all'ippopotamo quando fanno, ecco, uguale, pum, te lo fai sparare qua con la cerbottana.
2: Ma perché no?
0: E vai.
4: I miei suoceri, ad esempio, non l'hanno mai preso.
0: Ecco, i suoceri non l'hanno mai preso.
2: Vabbè, comunque ci sono storie di persone che magari da bambini, da giovani, non avevano paura di volare e invece gli è montata piano piano negli anni crescendo. Forse perché vediamo tante cose, siamo bombardati da tante immagini anche di incidenti che possono essere da aereo, anche se ha ragione Giovanni, perché gli incidenti in aereo sono molto pochi.
0: Dicono che sia uno dei più sicuri, no?
3: Sì,
0: per viaggiare.
3: A livello di numeri,
0: insomma,
3: sicuro.
2: Però la paura del vuoto, forse, di essere sospesi lì in aria.
0: Invece ha paura invece di andare sul raccordo. Dove la mettiamo? Sentiamo.
5: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€ e Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni! Radio Globo,
0: Traffic News. Però poi alla fine bisogna salirci e allora sentiamo qual è la situazione in questo momento sul raccordo e anche sulle altre strade.
3: Eh sì, perché questa volta iniziamo dall'Aurelia, che c'è una corsia chiusa per lavori di manutenzione prima dell'incrocio di Bracciano verso Roma, lavori anche sulla Flaminia, riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Riano Flaminio e Castelnuovo di Porto. Entriamo a Roma, c'è molto traffico sul grande raccordo anulare, in carreggiata interna tra la diramazione di Roma Sud e la via Appia, file anche in carreggiata esterna all'altezza della via Prenestina.
0: Molto molto bene, vai, grazie. Radio
6: Globo. The Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: That's all, ladies and gentlemen. Insomma, è tutto. Mi sa che ci stiamo per salutare, per lasciare con Angelica Baraldi. Sì, Angelica Baraldi.
7: È finita la puntata.
0: È finita. Sai che ha detto altre cose sulla maturità? Sentiamo, vai, sentiamolo proprio in chiusura. Vai, vai.
8: Allora, signori, è stato pubblicato sul registro elettronico il voto finale della maturità. Ho preso 82 su 100.
0: È andata così.
8: Risultato poco, comunque importante. Un voto importante, poteva andare meglio, ma poteva andare anche peggio. Adesso inizia ufficialmente l'estate, un periodo di riflessione, ma anche un periodo di riposo. Riflessione con uno sguardo rivolto al futuro.
0: Bene, poteva andare meglio,
3: ma anche peggio.
0: Ma anche peggio. È la massima del giorno questa. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo domani mattina. Sì.
2: Ciao.
9: Morning Show. Oh, io domani parto e prendo aereo. Che devo fare con tutte queste cose che state a dire?
10: Il Morning Show è stato offerto da
11: MB Arredamenti.
12: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
11: Da MB Arredamenti saldi fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
13: MB Arredamenti mi fa arredare.
14: Wait for me, I'll be back.
15: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
16: Scopri come su radioglobo.it. smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI, elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
17: Radio Globo Promotion.
0: La mobilità a Roma cambia passo. Il bus a chiamata si estende a 7 nuove zone, 4 dal 6 luglio e 3 dal 13 luglio. Attivo tutti i giorni, senza percorsi fissi, prenotabile fino a una settimana prima allo stesso costo di una corsa ordinaria e acquistabile anche con Tap & Go a bordo. Info su romamobilità.it e atac.roma.it. È una campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la mobilità e per conto di Roma Capitale.
18: E te lo voglio di.
19: Cosa?
18: E te lo voglio di.
19: Che cosa?
18: Senti un po'.
20: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
21: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
22: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro. Supermercati
23: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
24: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
25: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
26: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
27: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
28: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
29: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
30: Un disastro.
29: Ah, e le escursioni?
30: Abbiamo naufragato!
29: E tua moglie?
30: È scappata! Con uno del posto!
29: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
30: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
29: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
31: Sono le 9.57 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
32: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: Buongiorno, buon lunedì 6 luglio, buon inizio settimana a tutti, siamo pronti per

0: solo le migliori, una via l'altra.
1: Sequenza bomba
2: on Radio Globo.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ready.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Allora, vedo collegato un Riccardo Di Lazzaro.
3: Sì? Sì. Che dice?
2: Che scrive sul nostro gruppo, quello di Tutto Bloccato, un andiamo bene, probabilmente si è appena collegato.
3: Collegamento bene! diciamo che è collegato nel momento migliore, più alto della puntata.
2: Cioè, prima abbiamo parlato del concilio di Nicea del 325 d.C., quando appunto fu stabilito il padre nel credo, quello che ancora viene professato dalla Chiesa Cattolica, che oggi appunto nella festività di Santi Pietro e Paolo.
3: Ma certo, abbiamo fatto anche proprio l'esegesi di questa festività dei santi patroni di Roma.
2: Non solo, anche i padri della Chiesa, abbiamo scomodato Sant'Ambrogio, scomodato un sacco di San Girolamo, che ha tradotto la Bibbia dal greco al latino e dal latino alla famosa Vulgata.
3: E poi così in 2-3 minuti ce li siamo concessi di vecchi ricordi discotecari. Ecco sì.
4: Dovete mettere la progressive del principe Bismarck.
5: Questa era da Roip o Play Jean. E Trip era un po' troppo. Allora ti viene una bella Roip e navi come treno.
6: Tu buttiera lì per netto, non ti sbagliare.
7: Ah raga, io so solo che ai tempi miei, negli anni 90, c'era il Red Zone per i bucciante. E la gente ci veniva da Roma, ci veniva da Napoli. Io ho trovato gente con la maglietta del Red Zone a Parigi.
8: Veramente si ballava anche al Cube anni fa.
9: Aie credi!
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
10: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
10: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
10: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
10: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
11: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
13: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
14: Tesoro, l'hai sentito?
15: Nah, se sta bene non chiama.
14: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
15: proviamo a sentirlo?
14: Sì, dai.
15: Amore di mamma, come stai? Mangi?
16: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.

0: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
0: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
0: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
2: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
3: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
2: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
3: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
2: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
3: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Sta arrivando un trio di DJ e producer che vengono dalla Norvegia e con questo singolo stanno letteralmente conquistando tutto il mondo. Sul volume per l'ultima dei The Bausa, Magnetic.

alla pop star sudafricana Tyla e ovviamente alla leggenda della chitarra funk Nile Rodgers. Adesso però torniamo un attimo in Brasile. Arriva Gaia, la sentiamo sotto, questa è Bossa Nostra su

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: bella novità in arrivo. Non so se questo weekend siete pronti a far festa e divertirvi. Sentiamo un po' dove saremo noi di Radio Globo questo weekend.
1: Radio Globo è live from Surf Expo.
2: Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
3: Dalle 19 alle 22.
2: Saremo in diretta

0: firmato Radio Globo.
1: All the hits.
2: Live from Surf Expo.
0: Solo su.
2: Radio Globo.
3: Sponsored by Easy Parking.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare.
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
2: Wait for me, I'll be back.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.

0: sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
0: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
0: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
0: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
0: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
6: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessia antracite o bianco, super prezzo 39,90 euro.
7: Mauris. 116 cavalli fino a 27 chilometri con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Back to the music.

0: Jacotin con Stop Calling su Radio Globo. Traffic News.
1: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio Globo
0: Traffic News. Ed è arrivato il momento di scoprire com'è la situazione del traffico in giro per Roma, quindi ci colleghiamo con la centrale Luce Verde per gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità. Questo è un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Sulle Consolari, Flaminia, Cassia e Salaria, traffico intenso dal raccordo in direzione centro, in particolare sulla Salaria per il cantiere all'altezza della motorizzazione civile, il traffico è deviato sulle corsie laterali, rallentamenti e deviazioni temporanee per incidenti stradali in piazza Vittorio, via Panama e in via di Castelfusano. Sulla Pontina traffico intenso tra le uscite Pomezia e Pratica di Mare in direzione Roma, e da oggi nel territorio del municipio 15 prendono il via i cantieri a Isola Farnese in via di Valle Muricana e in via dei Due Ponti, previste modifiche alla viabilità con parziali chiusure al traffico indicate sul posto.
3: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 1° luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
2: Banana!
3: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
4: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
5: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
6: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
8: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
7: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
8: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
7: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: valentinoautomobili.it.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: Che
10: cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
13: Sì, facci sognare!
12: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
13: Sì, ma poi dove sei andato?
12: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Sono le 10:55 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
16: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Non facciamoci rovinare il mood dai propri.

0: live from Surf Expo.
1: Vivi tre giorni immersi nel Festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta

0: Venerdì e sabato per tutta la notte
1: la spiaggia si accende
0: con il Beach Party firmato Radio Globo.
1: All the hits
0: live from Surf Expo, solo su Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
2: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro.
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato.
2: E tua moglie?
3: È scappata con uno del posto.
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
2: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Chuck, motore, azione.
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
9: Ave Cetus!
10: 1 più 1 uguale super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
11: Supermercati Pim, i pezzi di Agora, di risparmio, di qualità.
12: Wake up!
13: Good morning!
14: The Morning Show.
15: Buongiorno!
13: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
16: Siete il mio appuntamento mattutino.
13: The Morning Show.
1: On Radio Globo.
13: Sponsored by
1: MB Arredamenti.
17: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
2: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9, a Cecchina.
17: MB Arredamenti mi fa arredare.
2: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi. Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
7: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
18: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
19: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.

classici assoluti della musica indie rock degli anni 2000, uscita nel 2008. Questo è il brano di punta del loro terzo album, Day and Age. Loro sono i The Killers con Human, adesso però arriva anche Afrojack con Sia su Globo.

0: questi tre. Awake Tonight su Globo. Summer. Sono tornati a collaborare insieme dopo ben 15 anni, ragazzi, dopo la hit Titanium. È un pezzo leggendario che aveva raggiunto 2 miliardi di stream e possiamo anche dire che aveva ridefinito la storia della musica EDM mondiale, della musica dance. E ora questa triade è tornata con Awake Tonight. E Afrojack in un'intervista ha confessato che lavorare di nuovo con loro quando si sono ritrovati in studio è stato un po' come sentirsi a casa, riaccendendo la chimica che avevano ritrovato 15 anni prima.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
8: Fantastico!
7: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
8: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
7: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
8: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
7: Scherzavo!
8: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Dal 7 al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice. I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Dal 7 al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10%.

0: 90. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica 3,49 euro.
1: Mamma, io mi annoio.
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina.
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: E dopo la hit Ossessione, Samurai J torna col suo pezzo estivo insieme al suo produttore e amico Vito Salamanca. C'è Flamenco Paranoia.

0: po' di musica chill firmata Jovanotti. So solo che la vita su Radio Globo. I fan di Jovanotti saranno al settimo cielo perché finalmente torna il Jova Beach Party, il festival firmato Lorenzo Jovanotti. È una festa che dura ore, veramente stupenda, in spiaggia, bellissima. Toccherà anche la capitale, ovviamente non sarà proprio in spiaggia, però insomma sarà stupendo lo stesso e sarà il 13 settembre al Circo Massimo.
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
2: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
2: E non solo. Let's get the party started.
1: Venerdì e sabato per tutta la notte.
2: La spiaggia si accende.
1: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
2: All the hits.
1: Live from Surf Expo. Solo su.
2: Solo su.
1: Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare.
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Wait for me, I'll be back.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
7: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
8: Supermercati PIM, i bel family agora, di risparmio, di qualità.
9: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
10: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
2: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
4: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
3: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
4: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
3: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.

0: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, become Big.
3: Sono le 11:55 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: Ma buongiorno, buon lunedì 6 luglio, voglio che lasciate fuori tutte le vibes negative, alzate il volume e godetevi della buona musica. Io sono Angelica Baraldi, ora torna

0: incredibile One More Time. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: E questa è considerata uno dei brani di musica elettronica più importante e influente di tutti i tempi, ragazzi. Stiamo parlando proprio a tutti gli effetti di French Touch. Ma cos'è la French Touch? Adesso ve lo dico. È il genere musicale, il movimento culturale nato in Francia più o meno a metà degli anni 90, che ha rivoluzionato la musica elettronica mondiale fondendo la house di Chicago e New York con il funk, la disco anni 70 e la pop music. E dobbiamo dire che i Daft Punk sono proprio i re della French Touch.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Global. Si è parlato anche magari di parti o di satellite, di qualcosa che è andato poi nell'atmosfera e che poi doveva essere espulso, però poi è stato espulso sulla Terra perché è arrivato nel Queensland. Quindi si sta cercando di capire. Tutti gli esperti dicono: non avvicinatevi, non toccatele. Sono già in corso in queste ore delle analisi per capire di cosa si tratta, ma sono delle palle, delle sfere lisce, due parti da una parte all'altra che dovrebbero poi essere
3: Si attacca la palla all'albero.
2: Sì, esatto, in grosso modo
4: sembra,
2: è quello
4: effettivamente,
2: e quindi non si capisce.
3: Comunque
2: di cosa
3: c'è questa
2: tratta.
3: Alice Gorman, che è un'archeologa spaziale esperta di detriti spaziali,
4: che dice
3: che si tratterebbe di serbatoi di carburante pressurizzati realizzati in leghe di titanio con un punto di fusione molto elevato, ma che adesso le studieranno e si andrà veramente a capire che cosa sono.
4: Rimane il fatto che, ecco, le foto stanno facendo il giro del mondo, quindi qualora fossero qualcosa che è stato creato dall'uomo, ci dovrebbe essere quello che dice: è roba mia!
5: Le sue sfere di Dragon Ball erano 7, usciranno l'altre.
6: Perché quelle sono le palle di Ancelotti e dello staff suo dopo la partita di ieri sera.
4: Potrebbe!
7: Quelle sono le palle di Robocop!
8: Ma non è che è cascata una lampadina tipo al The Truman Show?
4: Dai!
9: Oh regà, scusate, ammetto è colpa mia, lo sapete, a me è il mio secondo nome, è Uomo d'Acciaio, Superman, ecco. Ho fatto un giretto lì dalle parti dell'Australia, mi sono cascate le palle.
10: Ecco, dove sono andate a finire le palle che mi sono cascate da qualche giorno.
4: Lo sapevo.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: Vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
7: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
8: Tesoro, l'hai sentito?
9: Nah, se sta bene non chiama.
8: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
9: proviamo a sentirlo?
8: Sì, dai.
9: Amore di mamma, come stai? Mangi?
10: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
0: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
11: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura.
12: Magi Auto.
11: Dove l'auto è magia.
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: E te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
16: Le 12:22 di questo lunedì 6 luglio. Buongiorno a tutti. Ci siamo svegliati per bene? È arrivato il momento di cantare un po', c'è Partenope.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 per il digitale terrestre.
2: Globo TV.

Pensate che lui si è fatto conoscere pubblicando cover di altri artisti su YouTube, registrate nel garage di un suo amico. Poi ovviamente è stato notato da una grandissima etichetta discografica ed eccolo qui, Teddy Swims con Guilty. Adesso torna anche Lady Gaga insieme a Doechii con la loro Runway, ora su Radio Globo.

0: Ian Dior, questa è Mood su Radio Globo. Ora ragazzi, è arrivato il momento di scoprire come sarà il meteo nei prossimi giorni, quindi passiamo subito la palla ai nostri amici di Trebi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top supermercati.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
5: Nelle prossime ore non mancheranno spazi assolati sul Lazio per la persistenza di un campo anticiclonico, da segnalare solo tra pomeriggio e sera nelle zone interne ed appenniniche la formazione di qualche rovescio. Clima caldo ed estivo con temperature massime anche fino ai 35 gradi nelle zone interne. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi per quanto riguarda la giornata di martedì, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite, nuovamente con qualche fenomeno pomeridiano. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
0: Sta arrivando una hit che abbiamo sentito più e più volte su tutti i canali social perché effettivamente è andata molto virale. C'è il tocco che...

il pezzo che ha salvato la carriera dei One Republic, perché in quel periodo stanno vivendo un momento abbastanza buio, e questo che abbiamo appena risentito qui sulla radio, che suona solo le migliori, Radio Globo, era proprio il remix di Timbaland, era Apologize. Ora torna anche Fulminacci con Maledetto.

proprio la musica country che contraddistingue Shaboozey insieme a questo mood folk pop di Miles Smith, Blink Twice, un successone perché trasmettono tanta spensieratezza e good vibes. Adesso arriva l'ultimo pezzo di Gianna Nannini.

0: carica, firmata Gianna Nannini e Marracash su Radio Globo. Summer. È il pezzo che celebra i 50 anni di carriera di Gianna Nannini, infatti è un remake di America, singolo pubblicato nel 79 che ha fatto poi esplodere Gianna Nannini. E qui troviamo appunto la collab con il king del rap Marracash, c'è anche lo zampino di Dardust nella produzione, ragazzi, che dire, una bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
6: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Aviazione Limited, super prezzo 1,99 euro. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69 euro. Mauris.
7: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
8: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
9: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
10: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
12: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
11: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
12: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
11: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
12: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: Sai quanto fa 500x4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
14: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato: intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game, digital media e agenti AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
15: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
16: Un disastro!
15: Ah, e le escursioni?
16: Abbiamo naufragato!
15: E tua moglie?
16: È scappata! Con uno del posto!
15: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
16: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
15: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
0: Le 12:57 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
17: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
3: E di nuovo buon lunedì anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Io sono Angelica Baraldi e diamo inizio alla nostra ultima ora insieme di oggi

0: Giovanni con Farfalle. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: E mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, dovete scaricare immediatamente l'app ufficiale di Radio Globo, così potete seguire la diretta streaming in qualsiasi momento, ovunque voi siate, anche quando non siete in macchina, e soprattutto potete rimanere aggiornati con tutte le nostre novità, i nostri eventi, i nostri contest, che insomma ora ricominceremo a regalare i biglietti per giovanotti, quindi mi raccomando, state attenti, potete leggere tutto anche sul nostro sito radioglobo.it, oppure se siete a casa basta dire Alexa riproduci Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Finite le loro cose. L'orso
3: quanto dura, non ce l'ha detto.
4: Beh, adesso
2: no, per sapere
4: così, oh, guarda questa
2: vabbè. Finite le loro cose. Lui si erge su vittorioso, sai, tipo quelli che si sparavano coi pallini nei giochi del Luna Park.
3: Vabbè, si tira su, si alza, le braccia,
2: alza le braccia, vittorioso, prende e se ne va.
3: Carino, bro.
4: Ma carino, Caffone. Cosa? Che quando ci facciamo Caffone. Noi? Che facciamo? Oh, che ci facciamo noi? Dove vai? Dove vai? Vado a casa, ma chi te vuole vedere? No, invece lo fa l'orso, carino.
5: Ma non è che pure tuo marito si scaldava con la pelle di foca?
6: Ho avuto paura sull'orso volare che si erge vittorioso. Pensavo che facesse l'elicottero. Mamma mia, che paura.
7: Roberta, come mai ti stai interessando ai tempi sessuali dell'orso polare? Ci stai facendo pensierino?
4: Attenzione, prossima vacanza, prossima vacanza, l'elicottero.
3: Polo Nord.
4: In elicottero dall'orso polare.
3: Sì, bene, bene.
4: Le battaglie con gli elicotteri, ragazzi.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Chuck, motore, azione.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
11: Tesoro, l'hai sentito?
12: Nah, se sta bene non chiama.
11: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
12: Proviamo a sentirlo?
11: Sì, dai.
12: Amore di mamma, come stai? Mangi?
13: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
1: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
14: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Vieni, vedi, guidi.

0: roma.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile. Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
1: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
2: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
1: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
2: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
1: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.com.
4: Wake up!
5: Good morning, the morning show.
6: Buongiorno!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
7: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
5: The morning show
8: on Radio Globo.
5: Sponsored by
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
11: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
12: MB Arredamenti. Mi fa arredare.
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: E te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
16: Arriva la voce simbolo della generazione Z, passata in tempi record da Disney Channel all'Olimpo del pop mondiale. Ciao, Olivia Rodrigo.

0: insieme a Zara Larsson, Words su Radio Globo. Le 13.33 di questo lunedì 6 luglio, ancora buon inizio settimana a tutti ragazzi. È una bella giornata intensa qui su Radio Globo, noi staremo insieme fino alle 14, quindi ancora una mezz'oretta da passare insieme, poi ci sarà Jacopo Saliani fino alle 16, dalle 16 alle 19 ci saranno i Marchetti con Tutto Bloccato e infine vi terrà compagnia Tommaso De Vito fino alle 23.
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
2: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
2: E non solo. Let's get the party started.
1: Venerdì e sabato per tutta la notte.
2: La spiaggia si accende.
1: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
2: All the hits.
1: Live from Surf Expo. Solo su.
2: Solo su.
1: Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
3: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato.
3: E tua moglie?
4: È scappata. Con uno del posto.
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Wait for me, I'll be back.
5: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
14: Mamma, io mi annoio!
15: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
16: Dentro la città!
15: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
14: Mamma, io sono già in macchina!
15: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Le 13.37 di questo lunedì 6 luglio, io sono Angelica Baraldi, abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di Giova e Alfa.

set online in live streaming di 12 ore per raccogliere fondi contro la fame nel mondo. È un pezzo molto solare che ha conquistato subito tutte le classifiche in tutto il mondo. Era i Clean Bandit insieme a Topic, ora c'è Alex Warren su Globo.

0: Your husband is coming.
1: E dopo aver fatto la storia ai Brit Awards nel 2024, conquistando ben 6 premi, Ray purtroppo ha avuto il blocco dello scrittore. Con questo singolo c'è stata la sua rinascita creativa. Where is my husband? Ora cambiamo un po' genere, arriva il DJ francese Usual insieme a Solto, Jamaican su Globo.

0: Vito e Ibiza, Usual insieme a Solto Jamaican su Globo. Eccoci.
1: Era la canzone preferita di Roberta Coletti, quella, per ricordarla.
0: Davvero?
1: Capito? Oggi che lei è in ferie, chissà
0: sì,
1: dove sarà spaparanzata al Robby sole,
0: si
1: capito?
0: Sta riposando, fa bene, che bello. Infatti sarà in ferie per 2 settimane, ci saremo noi qui a sostituirla. Sì, io questa
1: noi
0: canzone
1: chi?
0: La amo. Noi, io, me, myself.
1: Tu e te stessa, ok. No, va bene.
0: Sì, noi, le mie mille personalità.
1: Personalità, esatto, va bene.
0: Comunque, Yuse è tanta roba, eh.
1: Sì, sì.
0: Veramente,
1: sì.
0: Cioè, suonare è pazzesco.
1: Immagino, ti invidio anche un po' per averlo
0: quello
1: sentito
0: lo so,
1: dal vivo.
0: Però tra Anima, i Medusa, James Hype, lui devo dire che
1: si è fatta una bella settimana.
0: Sì, però è proprio divertente il suo mood, è molto un po' più commerciale, diciamo, quindi
1: da festa.
0: Sì, da festa, esatto. E niente ragazzi, io vi lascio con Jacopo Saliani fino alle ore 16. Noi ci sentiamo come sempre, non lo so.
1: Domani?
0: Ma di la verità no, quindi penso giovedì.
1: Penso giovedì, va bene,
0: sì,
1: ok. Adesso poi ci partiamo tutto. No, beh, ma ci risentiremo anche più avanti nel pomeriggio.
0: Ah, beh, è vero, io adesso devo uscire con la Globo Car. Sì, ci
1: visto.
0: Vediamo. Ci sentiamo tra pochissimo. Ciao ragazzi.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
4: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. analisiclinichepavese.com.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
7: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
8: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, 2 confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
9: Supermercati PIM, iperfamilia Gora, di risparmio, di qualità.
10: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a 2 passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
11: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
12: Ho vinto!
13: Hai vinto? Che cosa?
12: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
14: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
15: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
16: Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen e parti sereno per le tue vacanze.
15: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
16: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
15: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
16: Solo a luglio da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
15: ValentinoAutomobili.it.

0: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
1: Sì, facci sognare!
0: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
1: Sì, ma poi dove sei andato?
0: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
2: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: 13:57 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

0: chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: 16 minuti dopo le 14 in questo lunedì 6 di luglio, sto già per dire 6 di agosto, ragazzi, ormai ho la testa che va oltre, proprio oltre il tempo. Siete su Radio Globo e noi, nonostante questo periodo di festa, di tranquillità, noi non ci fermiamo, anzi siamo sempre pronti a regalarvi solo i migliori premi, come ad esempio questo qua.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
9: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
10: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
11: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
12: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
11: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
12: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
11: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
12: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
13: Scopri di più su gruppoautoequip.it. Tweet.
14: Grano Salis.
15: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
14: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
14: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Ricordare che ogni mattina, se accendete la TV dalle 7 alle 10, vedete anche il Morning Show in diretta.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. E entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Allora, com'è andata? Racconta.
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così

0: Ewex. Fino al 9 luglio prendi 2 e paghi 1. Gocciole classiche 500 grammi, 2 confezioni a 3,29€. Riso scotti oro insalate 1 kg, 2 confezioni a 3,59€. Ewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Dal 7 al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
2: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro!
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
2: E tua moglie?
3: È scappata! Con uno del posto!
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
2: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99€. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,99€.

0: GK, il nuovo progetto di Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door su Radio Globo. 50 minuti dopo le 14 vuol dire solo una cosa, vuol dire che tra pochissimo parte un'altra sequenza bomba.
1: Radio Globo è live from Surf Expo.
2: Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
3: Dalle 19 alle 22.
2: Saremo in diretta dal Track Globo.
3: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
2: Per farti scoprire.

0: successi. Firmato Radio Globo.
1: All the hits.
0: Live from Surf Expo. Solo su Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare.
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
5: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Radio Globo Promotion.
8: Nel 2026 ormai farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo ma neanche le capacità per riuscire a farlo e stare dietro ai social. Quello che servirebbe oggi è affidarsi ad un'agenzia specializzata che con idee nuove e originali possa venirvi in soccorso. Proprio per questo è qui a parlarne con noi Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
9: Ciao a tutti.
8: Allora Giorgio, mi sembra di aver detto tutto bene, vuoi aggiungere qualcosa tu?
9: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
8: Giorgio, spiegaci come funziona nel dettaglio.
9: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
8: Ottimo, e se mi servisse qualche altro servizio?
9: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
8: Ok, allora se vi serve qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, dacci i contatti.
9: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
8: E allora andate adesso sul sito pensaingrande.it.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Ho vinto!
12: Hai vinto? Che cosa?
11: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
13: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
14: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
15: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
16: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: 5 minuti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
2: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: prendere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo. Summer.
0: 14 minuti dopo le 15 in questo lunedì 6 di luglio, ancora buon pomeriggio a tutti, io sono Jacopo Saliani, qui ancora insieme a voi per una quarantina di minuti, dopodiché inizia un altro appuntamento con tutto bloccato, ma intanto andiamo a recuperare in breve quello che è successo stamattina qui su Radio Globo durante il Morning Show.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
3: Globo. Il dato che ha detto l'ascoltatore è vero, 5 milioni di persone in tutta la Norvegia, quasi quanto Roma, ma tanto manco Roma funziona.
4: Manco Roma funziona e sono 5 milioni. No, quanti siamo?
5: Beh, 4, diciamo 4 che siamo sui 4, dai.
4: Sì, dai, vai.
6: Buongiorno ragazzi, io sono stato in Norvegia l'anno scorso due volte e da romano vi posso dire che si vive benissimo, benissimo.
4: Vabbè, però ci sei andato non per vivere, ma per fare un viaggio, credo, no? Perché poi, sai, c'è sempre da fare distinzione. Oh, la cosa bellissima è questo reel che sta girando sui vari social di questo figlio che va a fare un viaggio e arriva in Norvegia, ok? E quindi la prima cosa che fa è mandare una foto via WhatsApp al papà per far vedere la vista che si vede dalla camera dell'albergo. La reazione del papà, ok? Sentite il commento, che bello ragazzi, questa è l'Italia. Ve lo faccio sentire, eh? Aspetta un attimo che lo vado subito a recuperare. Vai.
7: Che emozione. Senti.
8: È bella papà, dai, dalla finestra dell'albergo là. Piove, ma se è brutto tempo, tempo di merda, visto sono paesi freddi, paesi sposti di merda, gente di merda, pezzi di merda. Capito?
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10
2: su Radio Globo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
9: Are you ready?
1: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
2: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
10: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Chuck, motore, azione.
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Grano Salis.
14: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
13: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
14: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
13: Grano Salis, il gusto che emoziona.
14: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
15: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
1: Wake up! Good morning! The Morning Show.
16: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
17: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
2: On Radio Globo.
1: Sponsored by
2: MB Arredamenti.
18: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
19: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
15: MB Arredamenti. Mi fa arredare.
12: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
9: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
16: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
20: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
21: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
0: È tornato dopo il grande successo del Festival di San

0: Easy to Fall in Love su Radio Globo, era Olivia Dean. Summer. E c'è praticamente una conferma che sta girando su X proprio negli ultimi minuti, perché 3 ore fa una fan ha scritto a Liam Gallagher degli Oasis: vorrei più date a Roma, insomma vi vorremmo ufficialmente a queste parti. E lui ha risposto: 2 date a Roma sono più che sufficienti. Quindi in poche parole questa è la conferma che tutti stavamo aspettando. Dovremo vedere l'anno prossimo da qualche parte a Roma, non si sa se a Tor Vergata, se all'Olimpico, se al Circo Massimo, però una cosa è certa: dovremmo vedere gli Oasis l'anno prossimo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
6: Ecco qua.
5: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
6: Carine quelle,
5: eh? Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
6: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
5: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
6: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio 11,99 €. Detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi vari tipi 4,99 €.
8: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei 4 grandi settori bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
9: Ave Cetus!
10: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Icelander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Siamo in diretta dalla Globo Car.
14: Radio Globo.
0: Esatto, ultimi giorni per iscriversi, stiamo per scoprire dove si trova la Globo Car grazie a Roman Auto.
12: Tweet, nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Siamo in diretta dalla Globo Car.
14: Radio Globo.
0: Esatto, ultimi giorni per iscriversi, stiamo per scoprire dove si trova la Globo Car grazie a Roman Auto.

consegna è una scelta per esigenze diverse. SUV, city car, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili i modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroen, Peugeot, Opel, Renault e molto altro, con diverse alimentazioni, dalla benzina alle GPL, alle ibride, alle elettriche. L'offerta è pensata

0: Car, Angie.
1: Jacopo, eccoci, era da un sacco di tempo che non ci sentivamo. Noi siamo in viaggio con la nostra Globocar, stiamo andando davanti al Colosseo, saremo lì tra più o meno una decina di minuti, saremo lì con tutti i nostri gadget ufficiali firmati Radio Globo e Roman Auto. Mancano pochissimi giorni all'estrazione, perché venerdì 10 luglio è vicino, ci sarà l'estrazione dei 300 golden ticket per provare a vincere una bellissima Jeep Avenger, quindi mi raccomando, andate subito su radioglobo.it.
0: E allora andate adesso, dai, che è una delle ultime opportunità, dai, andate sul sito radioglobo.it, in bocca al lupo.

0: ascoltarci, sono Jacopo Sagliani, noi ci risentiamo domani sempre qui su Radio Globo a partire dalle 14. Vi lascio con Tutto Bloccato, ciao.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi. Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
3: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
4: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
3: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
4: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
3: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Ho vinto!
6: Hai vinto? Che cosa?
5: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
7: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
8: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile. Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare!
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
4: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Tutto bloccato è offerto da
7: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
9: Oh, ancora state in onda? Mangiate una casa. Dai, Gesù, a lunedì.

0: bloccato. On Radio Globo.
1: Dai, Marchetti, stanotte ho sognato Robertina col ghiaccio nelle mutande.
2: Marchetti? Marchetti, buonasera. Marchetti, Roberta è completamente pazzo di lei.

0: Jackson.
1: Buon pomeriggio. Eh sì, sono carica.
2: Ma la signora Roberta fa anche le visite mediche?
3: A Roberti Marchetti, mi voglio bene, dai!
4: Roberto, anche io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
5: Madonna Elia, ma quante bombe ti sei fatta?

0: only on Radio Globo.
1: Molti di voi lo conoscono come conduttore ed autoregista radiofonico, altri se lo ricorderanno come attore e doppiatore, ma in pochissimi sanno che è anche autore dei testi delle canzoni di uno degli artisti più impegnati ed apprezzati presenti sulla scena musicale italiana. Signore e signori,

0: Io la prima domanda, prima di lasciare spazio agli ascoltatori, io voglio sapere che cosa ti ha ispirato la scrittura di quella ormai iconica strofa. Come prima? Più di prima? Oh.
1: Ma io rimango così un attimo, sono un po' fuori fuoco, devo dire, di fronte a questo ingresso.
2: Sì, resto così, anche perché Fulminacci non mi pare che ti piaccia più di tanto.
1: Non lo conosco adesso, l'ho conosciuto perché sono tornato in radio, adesso ogni tanto passiamo una canzone sua, ma.
2: E non dico cosa gli hai detto a volte fuori onda del Fulminacci, quindi no, non mi sembri proprio l'autore migliore. Chissà a cosa si riferisce lui.
1: Oddio, però non si fa così, non ci potete far iniziare con tutti questi dubbi, perché poi dopo uno diventa, no, si va subito in crisi. Già che è lunedì, già che è il 6 di luglio 2026 e mancano pochissimi secondi, allora cerco così di perdere un pochino tempo, giustamente per ritornare in quella che è un'abitudine assolutamente da recuperare. Allora eccola qua!

0: Ben trovata
1: anche a te, un verde speranza oggi addosso.
0: Ce lo
1: speranza
0: vuole.
1: Di arrivare a fine puntata.
0: Esatto. Un weekend molto stancante, sì, ma assolutamente senza lagne. Andiamo, forza, perché c'è sempre qualcuno che sta peggio di noi, non solo in giro per il mondo, ma anche al nostro fianco, tipo Ileana Caselli.
2: Ah, buon pomeriggio!
1: Eccola.
2: Sì, è vero, io sto sempre peggio, soprattutto oggi che c'è una lastra che mi minaccia fortemente.
0: Nel senso, devi fare dell'analisi?
2: Sì, devo fare l'analisi.
0: Una lastra, un RX, mi pare.
1: Sì. Oh, un'Ileana Caselli che è stata in montagna questo fine settimana, l'hai
2: vista? Sì. Allora, io volevo scalare il Gran Sasso con le ciabatte, ma me l'hanno impedito.
0: Beh, vedi un po', insomma.
2: Beh, però era una cosa carina, cioè sentivo più la vicinanza con la terra, capito?
1: Lei sarebbe stata una di quelle che arrivava a metà strada con le ciabatte e chiamava l'elicottero e glielo mettevano a conto.
0: Ma sì, cioè nel migliore dei casi, perché sennò appunto avresti avuto il contatto con la terra, ma un metro sotto, cioè, perché insomma andare in montagna con le ciabatte, insomma, non è consigliabile a nessuno. Non vedo Miriana Di Bartolomeo, era qui fino a un secondo fa, che cosa
2: c'è,
0: è successo?
2: Cioè, è perché ha sostituito Tommaso, infatti oggi qua si sta da Dio a livello di clima, cioè.
1: Non c'è il dippatore.
0: Non c'è il dippatore, Tommaso Di Vito. Che è successo a Tommaso?
2: Se fai i fatti suoi, non lo so, guarda.
0: Però bisogna avvisare, io non sapevo niente, ma dopo non sono preparato, perché... Ma in fondo, ma che ce frega, tanto comunque siamo lo stesso tutti in una macchina da guerra, ma quando dico tutti, intendo insieme agli ascoltatori che già agevolano i propri globo WhatsApp. 393-777-7172, sentiamo!
3: Buonasera Roberti!
0: Buonasera!
3: Mentre che mi faccio la seconda Peroni, sto pensando, dopo quell'episodio che ha messo il ghiaccio al pisello, non è che sono volate le palle fino in Australia, perché come la grandezza... C'è sta. Robè, che dici?
0: Allora, noi è andata giusta storia del ghiaccio che ho messo quando era giovedì.
1: Giovedì.
0: E qua all'interno delle mutande, oppure la seconda Peroni oggi la sta accusando più del solito. Anche se è un campione Benone,

0: come è andata qua Caselli sto fine settimana? È arrivato qualche altro messaggio dei suoi? No, perché la prossima mi aspetto che ci sono rubati i colori, che si beve solo acqua frizzante. E poi Roberta, ma tu fai le immersioni, perché sei andata al mare con quei tuboi, no, per forza.
1: Le immersioni. Signori, vi prego. Allora, restituiamo una sorta di dignità a questo programma, semmai ce l'abbia avuta, almeno per un secondo.

0: 16:09 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.
2: Andiamo!

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Fanno tutti i coatti su Instagram, tutti che pose che pare che te vanno ammazzà, e poi vanno al concerto de Ultimo. Mannate vanno a fa.

Vorrei fare i complimenti sia a chi ha organizzato il concerto di Ultimo, sia al Comune di Roma per come l'ha gestito. Veramente complimenti, io penso che peggio di così non potevate fare. Complimenti, cioè, hai avuto solo un anno di tempo di mostrare.

0: certo di ultimo, perché devo dire che fino all'inizio dai, è andato oggettivamente tutto bene, sono arrivati a scaglioni, quindi piano piano si è riempita tutta la spianata là di Tor Vergata, c'è stato il concerto, le uniche polemiche fino ad allora erano sul costo dei parcheggi e sugli ultimi posti, quelli più lontani, 4, 5, 6, che effettivamente
1: ha battuta Frascati,
0: non si vedeva niente, tra l'altro molti stavano davanti a bagni chimici e quindi non riuscivano proprio a vedere né il palco ma neanche maxi schermi, perché in quel pit il 3 se non sbaglio non c'erano proprio, quindi insomma da quel punto di vista non è stato il massimo, ma il più delle polemiche e dei disagi più che le polemiche è arrivato nel post concerto, perché far defluire 250.000 persone tutte insieme dalla stessa area non è stato sicuramente facile.
1: Ecco, possiamo, come abbiamo iniziato a fare, raccogliere appunto queste lamentele o queste testimonianze, perché invece magari qualcuno ma sarà andato via liscio come l'olio, che ne sappiamo, no? Magari come si faceva una volta allo stadio, che si andava via leggermente prima della fine della partita.
0: Sì, infatti quello secondo me è stato il segreto, andarsene via prima. Qualcuno lo ha fatto e sicuramente non è rimasto impantanato, ma quelli che sono andati via a fine concerto hanno avuto tante difficoltà. Ci sono dei video sui social che veramente insomma, ho visto gente che addirittura stava a un certo punto a dormire sui marciapiedi.
1: Sì.
0: Le metropolitane che erano rimaste aperte tutta la notte, prima volta proprio nella storia di questa città con le metropolitane aperte 24 ore, però effettivamente era complicato prenderne una perché erano super affollate, insomma ci sono stati parecchi problemi.
1: Allora ho letto pure tra l'altro che c'è un sindacato in rivolta, che è il sindacato dei borseggiatori, che insomma sono stati costretti adesso con sto orario di apertura notturna e sono sul piede di guerra.
0: Sì, chiedono anche loro un po' 2-3 giorni blocco di riposo.
1: Ma
0: perché
1: certo,
0: insomma è stata dura. Là.
1: Quindi godetevi, cari fruitori dei mezzi pubblici, godetevi le metro e gli autobus in questi giorni, perché andrà tutto liscio. Cioè potete tenere tranquillamente il portafogli sulla tasca destra posteriore come se faceva una volta, non succederà niente. Le tasche potete mettere, che ne so, i denti d'oro de nonna nella borsetta dietro.
0: Bene in vista, insomma, tu dici tanto hanno lavorato quella sera, si riposano un paio di giorni, ma sai che questo è un altro problema che poi di conseguenza ci sarà in questi giorni dopo il concerto.
1: Cioè
0: che ci sono stati talmente tanti straordinari tra polizia locale, personale ATAC, che adesso si riposeranno in blocco questi 2-3 giorni, quindi di conseguenza no, ci sarà meno personale sulle strade a vigilare.
1: Infatti ho letto anche che il comune per questi 2 giorni sta assumendo parcheggiatori abusivi, cioè li sta regolarizzando. Avranno il marsupio catarinfrangente. Insomma, riuscirete ad identificarli anche grazie a questo.
2: Marchetti. Marchetti, buonasera. Marchetti, sente la mia voce come allegra. Marchetti, ma lei l'ha vista la foto di Roberta? Ma quella foto, secondo lei, per chi era? Non la guardava nessuno, Marchetti. Quella foto era per lei. L'ha vista come stava tutta dritta. Dopo tutta la settimana che ha denudato, ha detto, ma c'è mezzo io, papà, da Robby mio. Quella era per lei. Era solo per lei, tutta dritta, tutta impettita. Ha perso la testa. Manca poco, Marchetti.
1: Manca poco.
2: Bene, Marchetti, bentornato. L'aspettavamo. E buona settimana, Marchetti. C'è cascata proprio la grande con qua poco. Arrivederci, Marchetti. Arrivederci.
3: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Tesoro, l'hai sentito?
6: Nah, se sta bene non chiama.
5: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
6: proviamo a sentirlo?
5: Sì, dai.
6: Amore di mamma, come stai? Mangi?
7: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relais dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relais.
8: E te lo voglio di.
7: Cosa?
8: Te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
2: Supermercati Pim, per famiglia ancora.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato Auto Equip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da Auto Equip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
7: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
8: Tutto bloccato.
9: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
11: Ho visto gente che addirittura stava a un certo punto a dormire sui marciapiedi.
12: Sì.
11: Le metropolitane che erano rimaste aperte tutta la notte, prima volta proprio nella storia di questa città con le metropolitane aperte 24 ore, però effettivamente era complicato prenderne una perché erano super affollate, insomma ci sono stati parecchi problemi.
12: Allora ho letto pure tra l'altro che c'è un sindacato in rivolta, che è il sindacato dei borseggiatori, che insomma sono stati costretti adesso con sto orario di apertura notturna e sono sul piede di guerra.
11: Sì, chiedono anche loro un po' 2-3 giorni blocco di riposo, ma perché certo. Insomma è stata.

0: Per me Ultimo è stato un po' egoista, ha guardato soltanto a fare il suo record, perché poteva fare tranquillamente 5 concerti, avrebbe fatto pure più persone e tutti erano rimangono contenti e soddisfatti.
1: Ho capito perché quelli sono andati 15 giorni prima, c'era una spiegazione, e ci è andato dopo, si è visti i paninari invece che il concerto.
2: Ma che stai a dire, beh, pure durante, pure all'inizio, nel pit 3 c'era gente del pit 4, del pit 5, del pit 6 che aveva scavalcato, hanno messo gli stand della roba da mangiare e da beve in direzione del palco, i bagni chimici, si vedevano i bagni chimici, cioè organizzato veramente coi piedi per non di altro.
3: Allora, andà tutto bene, ritorno, una tragedia colossale, pagato 80 euro di parcheggio, 100 metri dal palco, per entrare 5 minuti, per uscire un'ora.
4: Ma perché quando hanno comprato il biglietto non sapevano che si potevano creare disagi quando escono 250.000 persone?
5: Ma sono proprio deficienti, si sono accampati 3 giorni prima del concerto, te potevi accampare un'altra serata, te facevi una bella dormita e la mattina quando non c'era più nessuno te ne andavi, sono proprio scemi.
6: Allora, a parte che non so se si poteva fare sta cosa, cioè ha senso, ha senso, dice, se sei stato una settimana prima, rifermati un paio di giorni, ti fai una piscinetta, non lo so, qualcosa.
7: No, volendo potevi fermarti. Sì, a parte che loro non dormivano lì dove era l'area del concerto, ma a un paio di chilometri da là, sotto quel tendone che avevano messo, non so, magari potevano, magari qualcuno avrà dormito per strada davvero.
8: Ma che ti abbiamo invocato, sono da Perugia, sono qua a Ostia, però sui semafori da Cristoforo Colombo abbiamo invocato, tutto bloccato era. Grazie, via.
6: Ti ha invocato, che vuol dire? Che fai? Messe nere, in mezzo ai croci? Oddio, non fare, non invocare gli auruspici, non aprire gli uccelli con l'interiora.
7: Oggi sono tutti enigmatici.
6: Sì, è vero.
7: Cioè, non si sa quello che fanno ai semafori per strada, spiegatevi meglio, se no noi qua non capiamo, è lunedì, è difficile. Comunque credo che abbia voluto dire che insomma ci ha invocato, nel senso che ha continuato un po' a lamentarsi del traffico e quindi il link, no, al collegamento con noi, con il nostro programma.
9: Angelo di tutto bloccato, io ti invoco a remissione del traffico di un patto che non conosce il clacson.
7: Paura,
6: ma così se ne stanno uscendo oggi veramente. Così, cioè, come fate ad entrare così a...

0: il codo è tutto bloccato!
1: Radio Globo.
2: Si aggiunge un giochino,
3: sì,
2: ragazzi.
3: Esatto, la cameretta lì continua a pullulare di giochi e intrattenimenti per Roberto Marchetti, che oggi ha portato addirittura delle nuove piume di pavone. Questo è raro, bianco.
2: Questo è raro, questo è sì, il pavone albino, no, questo è rarissimo perché è bianco.
3: Sì,
2: il famoso pavone bianco.
3: Ti hanno omaggiato, sì, insomma, di un altro dono.
2: Dal Lussembruno.
3: Questo è arrivato direttamente per te.
2: Portato da, da Miriana Di Bartolomeo, mentre la Caselli ci ha portato il campanaccio,
3: sì,
2: dall'Aquila,
3: sì, sì,
2: anzi, infatti, da Campo Imperatore.
3: Sì, dove è stata questo weekend. Infatti io le ho chiesto, ma c'è qualche riferimento col campanaccio? Mi ha detto di no.
2: No, subito a pensare chissà cosa.
3: Che ne so, perché ti ho fatto pensare a un campanaccio?
2: Perché sicuramente è pieno di pecore. E allora. Comunque, attenzione signore e signori, le 4:26, ecco, se la Caselli è andata in montagna, giustamente le famose partenze intelligenti, molta altra gente si sarà riversata per le spiagge, compresa te. Com'era la popolazione? Cioè erano affollate queste spiagge? Come
3: sì,
2: si
3: sì,
2: stava?
3: Sì, piano. Io ero a Torvaianica ieri, devo dire, per trovare un parcheggio ci ho messo un'oretta, pieno di gente, però si stava bene.
2: No.
3: Beh, ma tanti sono anche già partiti però, in giro per l'Italia,
2: non,
3: in vacanza,
2: quindi non in zona,
3: no. C'era meno gente questa domenica che le domeniche di giugno, paradossalmente, perché tanti sono già partiti e quindi si stanno facendo le vacanze.
2: Ma eri in stabilimento oppure spiaggia libera?
3: Stabilimento. Io sono stabilimento.
2: Beh, certo, comoda signora, comoda qua. Vinci i soldi e giù, avrei speso 700-800 euro ieri già.
3: C'era una bella festa, quindi mi sono divertita.
2: Capirà. Ma ti sei portata, quindi non ti sei portata il cibo da casa? Perché ogni tanto riesce sta storia.
3: Non me lo sono portato, no, non ho proprio mangiato, ho fatto direttamente la cena. Sì, ci siamo fermati lì a cena al mare.
4: Mamma
3: sì,
4: mia!
3: Sta storia, guarda, non se ne può più, perché comunque sono tantissimi gli stabilimenti che vietano di introdurre il cibo all'interno. Tra l'altro, proprio in questi giorni, il governatore della Puglia, De Caro, si è incazzato, insomma, c'ha anche abbastanza ragione, perché un po' così, perché tantissimi stabilimenti in Puglia lo vietano proprio, quindi ti obbligano a consumare il cibo del bar o del ristorante direttamente. E lui ha fatto una dichiarazione pubblica dicendo di darsi una calmata a tutti, perché non è vietato introdurre il cibo in spiaggia, quindi il titolare di uno stabilimento non può obbligare i clienti a mangiare là
2: al ristorante o al bar,
3: obbligare, insomma. Anche perché dice De Caro in questa dichiarazione, cioè già gli stabilimenti hanno dei costi esorbitanti, sono aumentati i tettini, gli ombrelloni, sono aumentati anche i prezzi del bar. Dice, se uno ti paga il lettino, le cose, si porta la schiscetta, la famosa schiscetta da casa, dice è vietata la plastica monouso, quella sì, quella la puoi vietare per il decoro, eccetera. Però se uno si porta la sua schiscetta da casa e mangia tranquillamente, non c'è nessun divieto. Quindi se vi capita di stare a uno stabilimento e vi vengono a fare storie perché sotto l'ombrellone tirati fuori
2: l'insalata di riso,
3: rispondetegli a tono.
2: Poi chiaro, immagino pure, ecco, sempre dentro i limiti del decoro, cioè se tiri fuori quei pranzi appunto alla pugliese o alla meridionale stile, ma a quel punto posso immaginare, perché se cominci a tirare fuori veramente queste le lasagne,
3: le fettine panate col tavolino, quello vabbè, in modo contenuto si può mangiare, mangi seduto sul lettino,
2: affettato, oppure che ne so,
3: pure un panino.
2: Panino con la pagliata.
3: Leggero, se ti vuoi fare il bagno subito, sì, assolutamente.
2: No, ma in teoria lo devi fare subito, immediatamente. C'era pure questa cosa, no?
3: Ah sì, perché se entri subito non ti succede
2: esatto,
3: niente.
2: Esatto, poi dopo devi aspettare 3 ore. Madonna, quelle 3 ore, sempre, stinco.
3: Io comunque 3 ore non l'ho mai aspettate.
2: Ma quando mai?
3: In verità, neanche da piccola, cioè mia madre, dopo che ci teneva leggeri al mare, dopo un'oretta e mezza ci buttava così, al mare.
2: Poi a me hanno sempre portato lì al mare davanti casa, che per non toccare a piedi deve arrivare più o meno in Croazia, quindi, cioè non c'è rischio proprio.
3: Esatto.
2: Se ti sdrai a faccia sotto, i granchi al massimo ti pizzicano sulla faccia. Allora, aspetta un po' che qua.
5: Oh, ragazzi, sì, ieri a Torvenica c'è stato il delirio, ma io ci abito, per cui sono andata in bicicletta al mare. Macchine parcheggiate in maniera indecente sui ponticelli, sui marciapiedi. Hanno fatto più soldi ieri i vigili di Pomezia, che penso forse tutto l'inverno.
3: Pieno di multe ieri.
2: Sì, giusto, così, bello, casse rinforzate.
6: C'ho tante domande, ho diverse domande.
7: Mamma mia, eccoli là, ti stavo aspettando.
8: No, fate bere stasera, Caselli, se no sai come ritorna a casa.
1: cosa.
4: Mamma mia, che voce sexy ha da Sergio.
7: Beh, sto ragionando su, mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
8: Vediamo che cazzo di...

0: dalle alture, dall'altipiano di Campo Imperatore.
1: Sì, sì, sì, scivolata con le ciabatte. Eccomi, ecco.
0: Ma no, sei stata pure lì a Campo Imperatore dove, sì, dove c'è. Sì, cosa? Aspetta, fammi finire la domanda prima. Caselli! Adesso mi dici cosa ti avrei voluto chiedere.
1: Sei stata dove ci sta. Avevano girato il film Trinità, lo chiamavano Trinità.
0: Continuavano a chiamarlo Trinità.
2: Ah, l'hanno girato là?
0: Sì.
2: Non lo sapevo.
1: Mamma mia, ma che connessione ormai.
2: Empatia, te lo leggevo negli occhi.
0: C'è lune tossiche ormai ragazzi. Finite
1: però,
0: più che altro.
1: Però sì, sono andata anche più su, che io pensavo di aver fatto chissà quanti chilometri per arrivare a sto rifugio, invece era un chilometro.
2: Vabbè, Montagna però, sembra tutto più lungo perché è faticoso.
1: Sì, però sono rimasta un po' male, però Vabbè, bellissimo.
0: Adesso invece, oltre a questa grandissima digressione interessantissima sulle tue camminate montane, volevi mangiarci di qualcosa?
1: Sì, perché c'è un tuo compaesano che ha fatto un video TikTok che è diventato viralissimo sentiamolo.
0: Però in realtà quello là non credo che sia dalla parlata non è.
1: Non ti sembra di Ancona?
0: No, secondo me appunto.
1: Allora magari sono stati un po' generali.
0: No, magari l'ha organizzata perché l'ha organizzata a corso Stamira ad Ancona, ci sono tre corsi paralleli, ma a corso Stamira. Però sentiamo.
3: Buongiorno a tutti. Un messaggio per tutti quelli di Ancona.
4: Sì.
3: La città di Ancona. Chiunque sia interessato a fare molti soldi, vi propongo una bella cosa. Fatevi trovare giorno 2 vicino alla banca San Paolo. Pioveranno molti soldi per tutti.
0: Pioveranno molti soldi per tutti.
1: Cioè, con sto tono da minaccia. E effettivamente l'ha fatto.
2: Sì.
1: Cioè, lui poco dopo è andato in banca e ha fatto questa rapina, ha preso in ostaggio insomma alcuni che ci stavano e si è fatto dare 6.000 euro.
2: Ma si è presentato qualcuno o da solo l'ha fatto?
1: No, l'ha fatto da solo.
2: Quindi
1: l'ha fatto da solo.
2: Colpo gobba d'Ancona.
1: Poi in realtà dopo
0: tutto sto casino per 6.000 euro. Cioè tu fai il video su TikTok, dici allora ragazzi mi raccomando il 2 faccio una rapina, che già la polizia postale sarebbe dovuta intervenire.
1: Certo.
0: No?
1: Però dici magari è un cazzaro, cioè,
0: ho capito, ma un giretto fa. Sì. Anche perché ancora non è che c'ha chissà quanto da fare la forza
2: tu dici,
0: dell'ordine.
2: Ruba molto di più te ne vai.
0: Io dico non lo far nemmeno rubare, cioè il 2 doveva essere un posto di blocco, non lo so, una macchina della polizia, qualcuno lì davanti alla banca.
2: Ma l'hanno preso adesso?
1: L'hanno preso, ma l'hanno preso perché lui poi è andato a spendersi sti soldi dall'ottico per comprarsi degli occhiali fighi.
2: Genio.
1: Infatti un genio. Però posso dire che conferma la mia teoria, che se tu fai le cose, esponi troppo le cose sui social, poi vedi che porta sfortuna, cioè le relazioni, le vittorie, le conquiste, le rapine, non le devi ostentare.
2: Ma questa
0: figherata una rapina! Ma fa notizia, fai, mi dite, vedete, non è una cosa di tutti i giorni, no, che uno stenta una rapina. Ma non solo, non è che questo ha fatto una rapina e poi l'ha messo sui social. Lui l'ha dichiarato prima.
1: Sì. Poi tra l'altro in realtà ha dichiarato poi anche di essersi dimenticato tutto, cioè che in realtà lui di questa roba non aveva memoria, si è svegliato da un incubo e si è ritrovato in carcere.
0: Si è ritrovato al carcere di Montacuto, che sta lì vicino ad Ancona, anzi è anche una bella zona, quindi ti dirò che comunque godi di una bella vista sul Conero e non è male per niente, quindi il signore forse voleva approfittare di un momento di tranquillità.
2: Quindi addirittura si è inventato che soffre di sdoppiamento di personalità.
0: Dice che non si ricorda niente, dice mi sono svegliato in questa cella, non capisco perché. Non lo so, guarda, basta che apri TikTok te vedrai e capisci.
2: Comunque in effetti se vedi il video di uno che annuncia una rapina e chiede alle persone di andare con lui, io non ci credo. Cioè, non vado a pensare che è vero, questo sarà l'ennesimo pallonaro che si mette a dire una cosa del genere, ma te pare?
1: Sì.
4: Monsieur criminale socio.

0: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
1: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
3: Radio Globo Meteo.
0: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno spazi assolati sul Lazio per la persistenza di un campo anticiclonico, da segnalare solo tra pomeriggio e sera nelle zone interne ed appenniniche la formazione di qualche rovescio. Clima caldo ed estivo con temperature massime anche fino ai 35 gradi nelle zone interne. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi per quanto riguarda la giornata di martedì, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite, nuovamente con qualche fenomeno pomeridiano. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
6: Radio Globo Promotion.
7: Amici di Radio Globo, oggi è nuovamente con noi Fabrizio Petrini, responsabile commerciale di Cetus. Allora Fabrizio, sei venuto di nuovo a parlarci di Cetus e del modo in cui da ben 50 anni si preoccupa di trasformare in meglio le case dei romani?
8: Non proprio. Oggi ho un'offerta irrinunciabile per chi ci ascolta. La 500x4 uguale 2500.
7: Davvero? Aspetta però, prima ti va di ricordare di che cosa vi occupate nel dettaglio alla Cetus?
8: Certo, noi di Cetus ci occupiamo di vendita di prodotti per la casa e il nostro obiettivo principale è dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa come bagni, cucine, ma ci preoccupiamo anche di porte infissi, parquet e termoarredi.
7: E aggiungo io, da voi i materiali e i prodotti proposti li possiamo toccare con mano nel vostro showroom.
8: Proprio così, e nei nostri showroom c'è sempre un esperto pronto ad aiutarvi.
7: Senti, ma questa offerta, la 500x4 uguale 2500, dici un po'?
8: Sino al 31 agosto da Cetus, con una spesa minima di 6.000 euro su uno dei settori bagno e ceramiche, cucine, porte o finestre, riceverete subito uno sconto di 500 euro. In più, altri 2.000 euro di sconto sugli altri settori citati prima. Per scoprire tutti i dettagli, visitate cetus.it o chiamateci allo 06 20 071.
7: Non fatevi scappare questa promozione, chiamate lo 06 20 071 o visitate cetus.it. Ave Cetus!
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
16: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: I saldi sono arrivati!
14: dati. E con Cash Globo risparmi sul serio. Dal 7 al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio. Cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Eccoci qua ragazzi, le 4:40 di lunedì 6 luglio 2026. Tu pensa, cara Roberta Marchetti, effettivamente se ti fosse venuto in mente che la nostra ascoltatrice fedelissima Elena
2: di Campo Ascolano
1: se ti fosse venuto in mente avresti trovato parcheggio immediatamente per andare in spiaggia.
2: Grazie a saperlo prima, anche perché Campo Ascolano è un punto ottimo, perché certo, sta proprio a metà tra Torbaianica e Capocotta, quindi se io la lascio da lei poi ho libertà di scelta, posso pure andare di là.
1: Sì, però ovviamente non l'abbiamo mai incontrata questa signora Elena, cioè non vorrei che magari ti avremmo trovato oggi tipo Andromeda in catene ogni tanto colpita.
2: Immagini.
1: Così, cioè messa come bersaglio la Marchetti di fronte a Elena che sparava prosecchi addosso.
2: Sì, io me la immagino così l'accoglienza di Elena quando arrivo.
1: Immagino.
2: Come lo prendo il numero? Questa che pensa, che scherza.
1: Una sparatoria, immagino. Questo è il campanello di Elena. Ovviamente non c'è Elena solamente qui, perché sennò saremmo già rovinati da un bel pezzo, ma c'è tutta la comunità, la comitiva di Tutto Bloccato che si raduna per l'appunto dalle 4 alle 7, così cercando di schivare il traffico che in genere insomma ci impone questo nome, Tutto Bloccato.
2: Schivare il traffico e schivare le tante cose che a volte ci affannano, no? Un po' tutti i giorni. Noi siamo qua, ci alleggeriamo 3 orette.
1: Per chi si fosse collegato in questo momento, abbiamo già parlato un sacco di robe, polemiche di ultimo, al mare, quello che.
2: Roba che ti puoi portare a mangiare, cosa non ti puoi portare, gli stabilimenti che ti obbligano a mangiare, consumare lì al bar o al ristorante loro.
1: La rapina.
2: Quello che ha annunciato la rapina su TikTok, roba da pazzi.
3: Fatemi capire, siamo cresciuti con la lasagna a spiaggia, ma qual è il problema? Ma chi dà fastidio? Oh, ma io me la mangio quello che mi pare sulla spiaggia, no a schiscetta, no, io me la mangio proprio la lasagna e non mi devono rompere i coglioni.
1: Vabbè, ma stai calmo comunque.
2: Ma poi può sempre mettere la lasagna dentro la schiscetta che arriva con la teglia da casa, così lui, ma io
1: con le presine.
2: Tutto a pozzo.
1: Non mi sembra però,
3: Fatemi capire, se questo non si andava a spendere i soldi nell'ottica, non lo chiappavano, perché mi sta a venire il dubbio.
2: Voce del verbo chiappare.
1: Certo.
4: Ogni volta che esco dall'ufficio mi sento come al concerto di ultimo. Un'ora e mezza per tornare a casa tra raccordo e pontina, mannaggia la...
1: Calma.
2: Ma infatti si lamentano tanto del concerto di ultimo, ma noi a Roma siamo abituati a questi... a questi blocchi per strada.
5: A via di Tor di Quinto, altezza Ponte Milvio, non è tutto bloccato, è tutto sciolto.
1: Oh, come siamo con la temperatura là fuori? Forza, raffica di Globo WhatsApp 393-777-7172. Vediamo se coincidono anche i vari termometri delle macchine.
2: Secondo me no, perché a volte io ho delle temperature che dico ma non è possibile,
1: che io ancora sia in vita qua dentro.
2: Stamattina erano 43 gradi.
1: Ma che 43? Ma è impossibile.
2: 43 ce n'è.
1: Ma perché l'avevi tenuta al sole?
2: Sì.
1: Non lo so. Condisci pure la macchina.
2: La marinavo.
6: Ah belli, ma come va? Tutto a posto? Come è andata sta settimana? Io non ci sono stato, sono andato in ferie, sono tutto bello abbronzato, però non va potuto sentire. Quindi non so se è bene o è male. Boh, vabbè, stare bene, sì.
2: Tutto a posto? Ma sì, dai, tutto sommato, ma no?
1: Cioè siamo quelli di una settimana fa, sì, leggermente più stanchi, perché tanto comunque la stagione, ragazzi, è molto molto impegnativa. Questo primo giro di rodaggio, possiamo dire così, con Tutto Bloccato. Comunque, senti, veramente c'è il tono, quello proprio della comitiva. Ecco, lui si è adesso messo lì al bancone. Allora che si dice?
2: Se vediamo da un po', tutto a posto.
1: Tutto a posto.
7: Tanto per trovare un argomento alternativo, informiamo i gentili viaggiatori che all'altezza di Castel Romano, vicino al campo Rom, grosso barbecue, fumo e incendio.
1: Olè! Le grandi tradizioni vengono rispettate. Forse si sono confusi con il calendario. In genere i grandi fuochi si accendevano per l'Immacolata Concezione, quindi l'8 dicembre.
2: Ah vabbè, stiamo insomma un po' in anticipo.
1: Però esatto, o in ritardo,

0: più o meno siamo a metà dell'opera.
1: Va a capire che ci sarà sulla pontina tra un po'.
0: Mamma.
1: Accendo sulla pontina.
0: Allora, forza, nel frattempo globo WhatsApp 393-777-7172, così cerchiamo di confrontare, come sincronizziamo gli orologi, cerchiamo di confrontare le varie temperature delle macchine per sentire, insomma, se siamo sulla stessa frequenza, sullo stesso calore.

0: sbloccato on Radio Globo.
1: 06 892 896 1648. Andiamo da Patrizia.
2: Ciao
1: Patrizia. Madri. Vai, corri.
2: Sto a Tor di Quinto, sto andando a casa, ho fatto 9 ore di lavoro in piscina con i bambini disabili e sono un'educatrice.
1: Sì.
2: E ho preso tanto sole e tanto caldo oggi.
1: Bene, guarda,
3: se lo vuoi far sapere.
2: 33 gradi. Ah. 33 gradi.
1: Sì.
2: Mi sono abbronzata.
3: Bene, Patrizia, bella notizia questa. Grazie della condivisione.
1: Grazie.
2: Ok, un bacio, siete fortissimi, un bacio.
3: Grazie Patrizia, sì. Bacio.
2: Un bacio.
3: Bacio.
4: Tutto a posto.
3: Guarda, io a questo punto, io non so che è sto lunedì. È vero che andiamo incontro all'estate piena, qua il caldo, la fatica, la stanchezza, uno. Ma comunque abbiamo parlato di ultimo di questi disagi che ci sono stati dopo il concerto, sono arrivate tante testimonianze e al telefono abbiamo una mia collega di Today, una giornalista che era lì e ci può raccontare meglio quello che è successo. Eva Zuccari, ciao Eva!
5: Ciao a tutti!
1: Ciao Eva, come stai?
5: Bene, grazie dell'invito.
1: Adesso bene,
5: sabato sera un po' meno, devo dire.
1: Dici un po', che è successo?
5: Ma allora, brevemente, noi giornalisti in realtà avremmo dovuto avere una navetta stampa riservata, effettivamente c'erano tutti gli agi, eccetera. Io però, francamente, ho rinunciato perché da giornalista volevo un po' vedere che aria tirava, no? E allora, il nostro primo obiettivo è stato quello di andare sulle bici in sharing, no?
3: Sì.
5: Quindi la bicicletta elettrica.
3: Sì. Per tornare, giusto? Perché quando...
5: Io dovevo tornare verso Centocelle, nel dettaglio. Solo che, quindi insomma, in bici non era tanto. Se solo non fosse che in un posto in cui ci sono 250.000 persone, internet non prende. E quindi
3: questa
5: bloccare queste
3: problema.
5: Biciclette, almeno per noi, è stato impossibile. Insomma, qualcuno, quei pochi che ci sono riusciti l'hanno presa, ma insomma si sono trovati praticamente a fare zig zag nella ressa, quindi non so alla fine quanto io ho convenuto. E fatto sta che poi a quel punto la bicicletta era ferma, siamo stati costretti ad andare a piedi e a quel punto la metro più vicina per tutti era Torre Spaccata, siamo scesi e una volta scesi in metro poi ovviamente le metro erano come prevedibile tutte piene, quindi guardate, la faccio breve, io ho aspettato più o meno un'oretta abbondante sotto la metro.
3: Un'ora la metro C.
5: Sì, ma io credo di essere stata anche molto fortunata, o meglio io sono temprata dalla metro e quindi so benissimo che bisogna spingere, come dire, e quindi io sono riuscita ad entrare.
1: Modello cinese proprio.
5: Esattamente, sarebbe stato molto comodo avere qualcuno che effettivamente spingeva, invece ho fatto tutto da me e invece ovviamente chi veniva da fuori era molto meno aggressivo, quindi io ero avvantaggiata, ecco.
3: Ah beh, certo, però, insomma, i non romani erano abbastanza scioccati, immaginiamo.
5: Sì, erano scioccati, anche un po' bestemmianti, diciamo, c'erano... Fatto sta che insomma io alla fine non lo so quante metri sono passati, mi sono fatta coraggio e
3: ne hai presa
5: e
3: una.
5: Sono entrata, sono riuscita sì a prenderne una, però insomma le scene erano abbastanza di delirio. Poi devo dire che molte ragazze, cioè ho parlato con delle ragazze che dicevano che loro erano andate a Giardinetti, quindi nella metro che era indicata la più vicina dal concerto, e gli addetti diciamo della sicurezza le hanno invitate ad incamminarsi perché scendere era praticamente impossibile per la quantità di gente che c'era.
3: Quindi... Ma c'era anche gente, perché parlano anche di gente che vagava su via Casilina in strada proprio al pascolo.
5: Sì, guarda, io ho visto gente incamminarsi e vagare verso la Nannina, che quindi erano più o meno 6 chilometri. Vi racconto questo piccolo aneddoto. Io ero più o meno all'altezza appunto di Torre Spaccata a piedi, mi si avvicina una coppia evidentemente non di Roma che mi dice che si sta incamminando verso Nannina, non so se erano consapevoli che erano 6 chilometri. Fatto sta che mi chiedono: ma per il laghetto dell'Eur c'è ancora molto?
1: Madonna.
5: E io lì ho capito che proprio c'era un po', come dire, molto incoscienti questi fan di ultimo.
3: Eva, tu poi ci salutiamo da Tor Vergata, dall'uscita del concerto a, mi hai detto, Centocelle, era quindi neanche troppo distante. Quanto ci hai messo
1: in totale?
5: Guarda, io sono uscita dal concerto più o meno alla 1:30, sono arrivata a casa alle 3:40.
3: Ma, ok, quindi dai, 3 ore.
5: A me mi ha detto bene.
3: Perché eri vicina, insomma, chi era più distante era più complicato.
5: Esatto, e perché appunto ero temprata dalla quotidianità delle metro. Quindi,
6: certo.
5: Sì.
6: La bella corazza, la famosa corazza di chi va in giro con i mezzi pubblici.
5: Sì. Quella è tutta grande competenza. Sì.
3: Va bene, Eva, grazie per questo racconto verità che ci hai fatto direttamente dal post concerto di Ultimo. Buon lavoro.
5: Ma grazie a voi. Ciao, ciao.
6: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Traffic News.
7: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis. Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi. Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59 euro. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Radio Globo Traffic News. Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. C'è un incidente che provoca code in uscita da Roma sul tratto urbano della A24 tra lo svincolo Togliatti e Torcervara. Code anche su Via Salaria in uscita da Roma. Code all'altezza della motorizzazione. In questo caso sono i lavori

0: prossimo 18 luglio. Per altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Oh, e per fortuna che doveva essere una favola, eh?
2: 06 89 28 996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
3: Ho preso tanto sole e tanto caldo oggi.
4: Bene,
0: cioè,
4: guarda,
0: se lo vuoi far sapere.
3: 33 gradi.
4: Ah.
3: 33 gradi.
4: Sì.
3: Mi sono abbronzata.
0: Bene, Patrizia, bella notizia questa. Grazie della condivisione.
4: Grazie.
3: Ok, un bacio, siete fortissimi, un bacio.
0: Grazie, Patrizia, sì. Bacio.
5: Ma Patri, mi sa che ti hanno detto una cosa. Sti c***i.
6: C'è anche Patrizia che è esibizionista, conviene. Fate sentire a Radio Globo, conviene. Esibizionista.
7: No vabbè, senza strani ci vogliamo comunque, ma... questa sta fulminata.
8: Ma Patri, però mettete un cappello, sta sbarbolando.
9: Ma forse troppe ore sotto al sole.
0: Vabbè, lei ci teneva a farcelo sapere.
9: No, ma è stata caruccia, secondo me, però è come quello che ha organizzato la rapina in banca lì ad Ancona, che ha fatto il video su TikTok. Secondo me lei adesso si sveglierà domani a dire: ma io ho chiamato su Radio Globo, ma che state a diverse domande?
0: Ovviamente di personalità.
9: Comunque, ragazzi, ci chiedevamo se le temperature coincidessero tra i vari termometri delle macchine. Sentiamo,
10: D'accordo, altezza Maiana 32 gradi, ma c'è l'umidità, è una cosa incredibile.
11: Zona Fiorentini, temperatura esterna 35 gradi, traffico scorrevole sulla via di Fiorentini.
12: Zona Borghesiana Rocca Cencia 35 gradi.
13: Appena partito da Villa Borghese, furgoni all'ombra 34.
14: Temperatura 35 gradi e mezzo sul raccordo, camminando, se mi fermo trovano una pozzanghera con l'occhio.
15: Dall'aria adiacente Radio Globo 33 gradi.
16: A Pomezia 31 gradi. E vai!
17: Modena Sud 34 gradi e mezzo.
0: Mamma mia.
9: Modena comunque... Sud.
0: Sì. Però bene o male, vedi che un pochino oscillano di qualche grado, ma la temperatura è quella.
9: Siamo lì, siamo lì. Allora 06 89 28 996. Anna.
18: Ciao.
9: Ciao Anna. Buon pomeriggio, vai, dici.
18: E io, niente, sì, ci ho messo un po' per rientrare, perché 250.000 persone che escono insieme. Sì, da ultimo. E praticamente io alle 3:30 stavo a casa, ho preso la metro. Io abito dalla parte completamente opposta, perché io sto a Ottavia, Trionfale, insomma, sì. E sto dalla parte completamente opposta rispetto al concerto.
0: Sì.
18: Sapevo che i telefoni non avrebbero preso, perché eravamo in troppi. Sapevo che bisognava avere pazienza per rientrare, ma la metro ha funzionato. Siamo entrati contingentati, ma poi io ho aspettato 20 minuti. Ho parcheggiato la macchina al parcheggio di Grotte Celloni, poi ho ripreso la macchina e sono tornata a casa. Ma tutto a piedi me la sono fatta fino alla metro Giardinetti, senza problemi. Insomma, piano piano, c'erano i vigili a cui chiedere la strada, perché io quella zona non la conosco, certo, minimamente. E a mia figlia, addirittura, che lei ha 15 anni, era andata da sola con i suoi amici. Io sono andata più tardi, quindi sapevo che non l'avrei vista.
0: Sì.
18: Le ho dato appuntamento alla metro. Siamo arrivati, abbiamo preso la metro insieme e abbiamo preso la macchina. Sì. Casino, però per carità, fattibile. Quando ho preso i biglietti sapevo benissimo a che andare.
19: Ma Robè, lancia un po' sto frisbee, su.
0: Dai.
9: No, è un'altra testimonianza, no, ha fatto benissimo, un'altra testimonianza anche di relax, di rilassatezza. Cioè, tu dici: io lo sapevo quello a cui sarei andata incontro, quindi l'ho presa proprio con una visione zen.
18: Sono andata a un concerto. Cioè,
0: ma no, di più,
18: concerto.
0: Di più, ma quello non è stato un concerto. Qui parliamo di numeri di un festival più che di un concerto. Che 250.
18: Ma bisogna prende l'avverso, insomma,
0: certo.
18: Guarda, ma ha funzionato. Quindi io,
0: tu ti sei trovata bene. Tu non hai, non hai incontrato disagi, quindi è una testimonianza
18: quel minimo,
0: positiva.
18: Quel minimo ai quali ero comunque preparata.
0: Certo.
18: Ecco.
0: Certo.
19: A te la smetterlo con Roica!
2: Chiamalo 06 89 28 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
19: Zitta!
2: Radio Globo è
20: live from Surf Expo.
2: Vivi tre giorni immersi nel Festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
20: Dalle 19 alle 22.
2: Saremo in diretta dal Track Globo,
20: nello spazio unico del Castello di Santa Severa,
2: per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
20: E non solo. Let's get the party started.
2: Venerdì e sabato per tutta la notte
20: la spiaggia si accende
2: con il Beach Party firmato Radio Globo.
20: All the hits
2: live from Surf Expo, solo su Radio Globo,
20: sponsored by Easy Parking.
21: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
22: Un disastro.
21: Ah, e le escursioni?
22: Abbiamo naufragato.
21: E tua moglie?
22: È scappata con uno del posto.
21: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
22: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
21: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
20: Radio Globo Promotion.
9: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
2: Wait for me, I'll be back.
23: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
24: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a 2 passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
25: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
26: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
27: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
28: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro! Da 0 a 100 in... 2 secondi!
29: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
28: Ah, lo rifacciamo?
30: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
31: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei 4 grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
32: Ave Cetus!
33: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
34: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
33: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
34: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
33: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
34: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
33: ValentinoAutomobili.it.
35: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato: intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game e digital media e agenti AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
2: Tutto bloccato. Sponsored by
36: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
1: scopri KGM da Magi Auto,
3: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton,
1: benzina, GPL, full hybrid ed elettrica,
3: e affronti il traffico con un sorriso,
1: con offerte imperdibili di livello nazionale,
3: assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
4: Solo le migliori in FM
5: e sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV.
9: Eccoci qua, signori, sono 4 minuti dopo le 5 di lunedì 6 luglio 2026. Buon pomeriggio, buona serata, accomodatevi pure che qua abbiamo altre 2 ore di Tutto Bloccato.
7: Ma che ha deciso Bruno se vuole comprare Lussemburgo?
8: Il socio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono lo spicciotto in più i marchetti d'aglieri perché sto programma spigne.

0: coincide con il meridiano di Radio Globo, signori.
1: E anche oggi lo show vi porterà fino alle 19, qualora aveste la cortesia, la pazienza, la voglia o l'entusiasmo di stare con noi fino a data ora, ossia alle 19, forse meno qualche minuto. All'assistenza oggi un'incredibile assenza di Tommaso Di Vito, ma devo dire che vedo gioire le faccette belle, belle, belle, i bei volti di Liana Caselli e Mirena Di Bartolomeo per una

0: Ma perché Tommaso Di Vito, infatti, lo sappiamo, ha 67 anni, ma sembra una trentina, perché insomma, con tutto sto freddo si conserva, si conserva bene. E allora, così andiamo a sciogliere un pochino, visto che là dentro in genere è fresco, là fuori è un pochino più, diciamo, più caldo, rialziamo le temperature, che coincidono a seconda del giudizio, anzi della, della verifica che abbiamo fatto con gli ascoltatori.
1: Sì,
0: sulle, sulle temperature ne sono arrivate altre, prima andiamo a verificare.
2: Via Salaria, altezza motorizzazione in fila per lavori, gradi 32.
3: A Sabaudia 32 gradi, leggermente ventilato.
4: Bello. A Fontana Liri in provincia di Frosinone 32 gradi, eppure tutto nero e sembra che vuole piove.
5: Prenestina, zona Palmiro Togliatti, 36 gradi.
6: Ma dopo le ferie da tutto bloccato diventa tutto abbronzato?
1: Ci proviamo noi.
0: Chi lo sa? In questo caso è tutto cornificato invece. Si parla di tradimenti e lo si fa con la signora Paola Perego.
1: Certo.
0: Cioè, sto video che gira, continua a girare da giorni, ma come se avesse detto chissà che.
7: Non bisogna star lì a far notare qualunque cosa. Io dico sempre a mio marito: se devi tradirmi, fallo bene, non me lo far scoprire. L'importante è non farsi scoprire. Se siete bravi, bravi. Però se ti becco, ti rovino. Cioè, è così che funziona. Ma non deve essere una persona che io conosco. Cioè, non si fa. C'è un'etica anche nel tradimento.
0: L'etica del tradimento proprio, a caratteri cubitali.
1: Ha ragione Paola Perego, eh?
0: Sì,
1: assolutamente.
0: Eh?
1: Beh, sì. Allora, a parte che io se fosse, cioè, se mi trovassi in una situazione di essere tradita, non lo vorrei sapere. Cioè, preferisco non saperlo. Poi metto in conto che può succedere, ma non lo voglio sapere. E una volta che lo vieni a sapere, fa differenza con chi ti ha tradito.
0: Ah, beh, certo.
1: Cioè, se è un'estranea, non me ne frega quasi niente. No, vabbè, all'amica neanche ci arrivo, ma anche se è una conoscenza, che a maggior ragione è una conoscenza magari in comune con altre persone vicine alla coppia, niente, il perdono non niente.
0: Però sei sicura di non volerlo sapere assolutamente? No. Se dovesse succedere, perché metti che, ecco, questa persona non si, che sta con te non si fa sgamare, ok? Quindi tu non lo verrai mai a sapere. Ma se invece dovesse arrivarti da un'altra voce esterna che l'è venuta a sapere?
1: Beh, sarebbe molto peggio, sarebbe sicuramente una doccia gelata. Però vabbè, quella è una cosa che può succedere, ma può anche non succedere. Diciamo che in generale il tradimento non si augura a nessuno, però anche, insomma, la confessione, quella è un'altra cosa che non capisco. Quelli che tradiscono e poi lo confessano.
0: Sì.
1: Sbagliato, anche quello, non fa parte dell'etica del tradimento. Se tu arrivi a tradire, devi essere poi bravo, brava, di andare fino in fondo, come era la regola delle 3N. Negare, negare, negare.
0: Ah, ok.
1: Basta. Devi essere bella. Una volta che tradisci, ha tradito, stop. Non è che poi vai lì, ah no, ti chiedo scusa, voglio essere sincera o sincero. Non si fa.
0: C'è chi a volte lo confida anche dopo la relazione, cioè quando la relazione è finita, dopo anni.
1: Ma lì, ma che senso ha?
0: Non lo so, magari a volte la coscienza pesa più di tutto il resto, più del cervello forse, o più del...
1: Io sono venuta a sapere di tradimenti anche abbastanza gravi che ho ricevuto anni dopo, e ti assicuro che ha fatto lo stesso effetto.
0: Come se fosse successo,
1: certo,
0: lì per lì.
1: Certo.
0: No,
1: certo.
0: Come se sono permessi.
1: So, sì. Con amiche.
0: No! Ma attenzione, ma qui, ragazzi, si crea lo scuppone.
1: Sì.
0: Con amiche.
1: Con amiche. Amiche a
0: ogni volta,
1: no,
0: con
1: no, come con un'amica. Insomma, sembra che chissà quante
0: tutto
1: volte mi è successo, per fortuna no. No, una volta mi è successo di venire a sapere dopo anni che il mio allora fidanzato aveva avuto una storiella con un'amica. Ma io, per proteggere l'identità e in qualche modo anche la vita della persona che me l'ha detto, non ho potuto dire nulla né a lui né a lei. Non è che poi dopo anni potevo tornare dalla mia amica a dirle: ah, ma hanno detto che...
0: Ma perché no?
1: Che fai? Quindi...
0: Ma quella è ancora amica?
1: Sì, non abbiamo più il rapporto di prima, no, ovvio che no, non abbiamo più il rapporto di prima, però non è che potevo fare la sparata anni dopo. Quindi me la sono tenuta, ho cambiato ovviamente un po' idea su di lei e basta, si va avanti, si va avanti.
6: È giusto, è giusto. Quando si tradisce devi andare fino in fondo, ma non fondo in fondo, se spingi ci vai.
1: L'analisi.
0: No, l'allegoria, così, non più sibillina come a inizio puntata, diciamo, dell'ascoltatore. Ora, secondo te, così, una piccola stima, quanta gente avremo all'ascolto che è stata tradita? Ma che lo, cioè che lo sa.
1: Se non lo sa, immagina. Guarda che il tradimento si sente.
0: Sì.
1: Ma sì.
0: Ecco cos'era quella sensazione che avevo a
1: di
0: lungo.
1: Peso. Esatto. Esatto, pesano, pesano. Come no?
0: Certe incornate sulle borde, proprio ping ping. Ma quella dell'amica adesso mi ha sconvolto. Io ragazzi adesso così non so quanto riesca a arrivare a fine puntata, signori.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Una volta mi è successo di venire a sapere dopo anni che il mio allora fidanzato aveva avuto una storiella con un'amica. Ma io, per proteggere l'identità e in qualche modo anche la vita della persona che me l'ha detto, non ho potuto dire nulla né a lui né a lei. Non è che poi dopo anni potevo tornare dalla mia amica a dirle: ah, mi hanno detto che...
2: Perché no?
1: Che fai? Quindi...
2: Ma quella è ancora amica?
1: Sì, non abbiamo più il rapporto di prima, no, ovvio che no, non abbiamo più il rapporto di prima, però non è che potevo fare la sparata anni dopo.
3: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
4: Quanto mi piace la pannocchia!
5: Dai, e bomberoni!
6: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
7: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
8: Stai ascoltando?
9: Tutto bloccato.
10: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
8: On Radio Globo.
11: Non si dice, non si dice.
12: A me la mia ex mi ha chiesto: senti, ma tu mi hai mai tradito ai tempi quando stavi sempre sul set con quelle ragazze? Ho detto: no, oh, ma che te pare che te vuole da tradire? Sono bravo ragazzo, che se fanno queste cose?
13: Ah, raga, siamo tutti cornuti e chi non è cornuto è perché non lo sa.
14: Vendetta bagotuta, fredda, è ora di sfonnarla.
15: Ah, c'è pure un'etica per tradire. Mamma mia, che faccia che c'hanno.
16: 40 anni, 18 anni di fidanzamento, non ho mai tradito, ma anche perché non sono in grado di mentire.
17: Pensa che coglione questo che c'è stavi, Roberta, ma come si fa a tradirti a te? Ma come si fa a tradirti a te? Fammi ci perdere a me la U.
1: Ma dai, per cortesia.
2: Vabbè, lui dice, no, era un complimento.
1: Sì. Vabbè, no, comunque, per carità.
2: Me ci perdo io.
1: Chiunque, insomma, tradiscono, hanno tradito Belen Rodriguez.
2: Capisci che... Allora, 06 8928 996, buon pomeriggio signore e signori, 17:17, coincidenze? Io non credo. Andiamo da Paolo.
18: Sì, buonasera ragazzi.
1: Ciao Paolo.
18: Ciao. Senti, no, volevo raccontare, insomma, non so se definirlo un tradimento o meno. Una coppia di miei amici tempo fa, insomma, si sono lasciati. Nel periodo in cui si sono lasciati, lei è andata con uno dei suoi amici. E poi si sono rimessi insieme, gliel'ha confessato, però lui non ha mai voluto sapere chi fosse degli amici, perché se no poi si sarebbe rotta un'amicizia. E quindi dice: dal momento che non stavamo insieme, io non lo voglio sapere.
2: Vabbè, però io scusate, non li capisco, non le capisco queste persone, però non so Paolo tu se la reputi una cosa saggia questa.
18: No, io l'avrei ammazzato l'amico mio e lo volevo sapere.
1: Anche se tecnicamente non è stato un tradimento, tecnicamente, perché loro si erano lasciati e poi
18: no,
1: lei...
18: a livello burocratico no, però tu che amico sei?
1: Certo, però lei infatti è stata quella più onesta, perché magari l'avrà fatto anche per ripicca, sai, quando ti lasci, cioè la mente va ovunque, siamo capaci di fare di tutto.
18: Però
1: lei è stata onesta.
18: Lei
1: è stata onesta a dirgli una cosa del genere. Lui
18: lui teneva più all'amicizia che a lei, secondo me, non lo so.
1: Ma stanno ancora insieme?
18: No, si sono comunque lasciati poi dopo qualche
1: meglio
18: anno.
1: Così, dai, meglio così.
18: Però lui comunque è rimasto amico del suo amico a sto punto.
1: Ma poi pensa che anzi
18: quindi,
1: tu li guardi.
18: Alla fine è saggia, dai.
2: Ma sì. Io non la vedo saggia per niente, perché scusate, tu rimani lì col dubbio che comunque c'hai un Giuda tra gli amici, cioè nel senso uno che non è limpido, non perché l'abbia fatto durante un periodo di pausa o comunque tecnicamente, burocraticamente, come ha detto prima, erano lasciati, però sai che non hai la trasparenza di alcune persone che ti circondano e rimani lì. Io diventerei matto, capito, su una sedia a dondola, stai lì a chiedermi tutti i giorni.
1: No, ma pensa semplicemente, ci vai a cena una sera con tutti quanti e tu stai là, ti guardi intorno e dici: capito? Chi può essere di loro, veramente l'ultima cena
2: con lui che tingerà il pane nel sugo, questa notte mi tradirà.
19: No, perché tu pensi di essere meno bella di Belen Rodriguez? Ti sbagli alla grande.
1: Ma che è stata a dire, dai, insomma. Grazie, ma insomma,
2: Bonnie, che poi ci crede. Sabrina,
20: eccomi.
2: Vai, vai Sabrina.
1: Vai, Sabri.
9: Allora, praticamente io nel lontano 2017 ormai, praticamente parto per New York con il mio attuale fidanzato, stavamo insieme da 4 anni, e mentre stavamo andando a vedere la Statua della Libertà, mi arriva un messaggio su Messenger da questa tizia, che mi diceva che lei era la fidanzata del mio ragazzo.
2: Ma no. Dai!
9: Quindi io non capivo lei che cosa mi stesse dicendo, e lei mi diceva: guarda, io sono la fidanzata di Alessio. Io dicevo: scusa, ma noi siamo insieme da 4 anni. Mi fa: noi è qualche mese che ci frequentiamo e siamo insieme.
2: Aveva una storia parallela, quindi.
9: Esatto, sì. Ma la cosa bella, però, di tutto quanto, che io poi le ho chiesto a sta ragazza se poteva girarmi i messaggi per capire se era vero. La cosa bella è che lui non c'è riuscito ad avere rapporti con lei perché non funzionava.
1: In che senso?
9: Il suo membro non funzionava.
1: Con lei? Con te sì?
9: Con lei. Con me, io sì. Solo che lui praticamente gli girava i messaggi a lei scusandosi di non riuscire ad avere rapporti, in quanto non si spiegava nemmeno lui come mai non.
1: Beh, probabilmente non perché non riusciva a lasciarsi andare, perché stava con te da 4 anni, meno male. Ma
9: penso
1: scusa,
9: per quello.
1: Sì, ma Sabrina, mentre tu eri in viaggio con lui a New York addirittura, quindi un bel viaggio di coppia, e ti sono arrivati questi messaggi. Immagino ci siano venute almeno un paio d'ore di chat con quest'altra ragazza, per capire se era veramente. E tu come l'hai vissuta?
9: Sì.
1: Cioè, con lui riuscivi a essere
9: male,
1: così tranquilla? A fingere?
9: No, assolutamente no, non ci riuscivo.
1: E poi l'hai lasciato sotto la Statua della Libertà?
9: L'ho lasciato, praticamente io ho fatto finta di niente per tutto il viaggio. Sono riuscita a fare finta di niente per tutto il viaggio, e quando siamo tornati io l'ho lasciato.
2: Ma pensa,
9: lui che piangeva in macchina: ti prego,
2: ho sbagliato,
9: sono scatole una vita.
2: Lo so, ragazzi.
1: Pure far finta tutto il viaggio.
2: Anche perché poi lei assomigliava alla Statua della Libertà con tutte quelle corna sopra.
20: Tutto bloccato. Torna tra poco
21: su Radio Globo. Radio Globo è
20: live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
21: Dalle 19 alle 22.
20: Saremo in diretta dal Track Globo.
21: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
20: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
21: E non solo. Let's get the party started.
20: Venerdì e sabato per tutta la notte.
21: La spiaggia si accende.
20: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
21: All the hits.
20: Live from Surf Expo. Solo su.
21: Solo su.
20: Radio Globo.
21: Sponsored by Easy Parking.
22: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
23: Sì, facci sognare.
22: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
23: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina.
22: Favolosa.
23: Sì, ma poi dove sei andato?
22: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
24: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
21: Radio Globo
20: Promotion.
25: La mobilità a Roma cambia passo. Il bus a chiamata si estende a 7 nuove zone, 4 dal 6 luglio, 3 dal 13 luglio. Attivo tutti i giorni, senza percorsi fissi, prenotabile fino a una settimana prima allo stesso costo di una corsa ordinaria e acquistabile anche con Tap and Go a bordo. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. È una campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la mobilità per conto di Roma Capitale.
26: Wait for me, I'll be back.
27: Ano Salis
28: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
27: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
28: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
27: Grano Salis, il gusto che emoziona.
28: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.

più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, 2 confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.

0: per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
1: SUV, City Car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
0: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
0: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Tutto bloccato.
5: Sponsored by.
6: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magia Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
8: Ciao Roberti Marchetti, come state? Io sono Valerio.
9: Ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a mova la capoccia su.

0: bloccato.
1: Mi hanno fermato le guardie e mi hanno sto messaggio del c***o. On Radio Globo.
2: Io ho scoperto da avere corna dalla voce dell'innocenza. Due gemellini, fratelli dell'ex ragazza mia, vado al compleanno loro e mi fanno: ah, vedi, sei arrivato adesso. Io pensavo che ci stavi te al bagno con mia sorella.
3: Ancora questi tradimenti. L'uomo non lo fa per tradire, l'uomo lo fa per cambiare, per trovare qualcosa di nuovo, per divertirsi. Non è un tradimento, è un gioco. È la donna che lo fa con malizia, con cattiveria.
4: Cara mia Roberta, le corna fanno male sia prima che dopo anni. Un male che non te lo puoi togliere, ce devi convivere. Poi se l'amica ti si tenuta, ma non è proprio il massimo, però se un'amica è un'amica.
5: Raffaellina, ma quanto eri brava, Sì. Tu.
6: A me sto programma mi carica un sacco e dall'altra parte mi mette quella pace interiore che mi potrebbe far quasi sta bene.

0: Ciao, buongiorno ragazzi.
1: Ciao Chiara.
0: No, io vi racconto. Ciao Robby. Allora è successo questo con il mio ex. Lui aveva una specie di doppia vita. Io in quel periodo studiavo a Roma,
2: sì.
0: E un giorno mi arriva una chiamata a casa di mia nonna, peraltro. No, poi come ha fatto questa? Era una diva che io conoscevo, che veniva in palestra con me, e mi fa: guarda che io mi vedo col tuo col tuo fidanzato. Dico, no, non è possibile, lui sta con me, ma quando vi vedete? No, guarda, te lo assicuro. Dico, dimostramelo. La sera lui viene da me a cena, io faccio un po' calavaga, faccio un po' qualche domanda, ma tutto a posto, tutto, vedo un po' stranito, vabbè. Fatto sta, un giorno lei mi chiama e mi fa: allora, domenica mattina vieni con me, andiamo io davanti alla palestra. E io vado con lei, in macchina con lei, lui esce dalla palestra, lei scende dalla macchina, baci, abbracci. Cioè, io sono scesa dalla macchina, specie... con gli occhi fuori, e loro praticamente si vedevano già da quasi 3 mesi. Io non sapevo niente, e ho scoperto tutto perché mi ha chiamato lei.
1: Ma stavate tutti e tre in palestra insieme, io praticamente
0: sì, certo, lui si chiama in palestra, io la conoscevo perché sai, ci vedevamo, e lei mi chiama e mi fa: te lo dimostro, un giorno io salgo in macchina con lei, lui esce dalla palestra, lei scende, bacia, abbracci, e io me la cogliona.
1: Le palestre sono così, un covo di corna.
2: E dopo che... Oh, dimmi un po', Chiara, che gli hai detto?
0: Sì. Che cosa non gli ho detto? Sarebbe meglio.
2: Tipo...
0: No, però...
2: No, perché c'è tutta sta vocina, tutta carina, ma anche molto composta nella telefonata. Però ecco, vorrei immaginarmi se sei andata lì... Ah, beh, asso da me! Non lo so, pure...
0: Esatto.
2: Ah, sì,
0: esatto, esatto. Quello è stato un po' la situazione. Però... E lui si è messo a piangere. No, ti giuro. Non è come sembra,
1: sì,
0: cioè, perché sta, spero. No, poi è andato, si è bevuto non so che cosa, se voleva suicidare perché l'avevo lasciato.
1: Ma che
0: guarda, è successo.
2: Ma come si è bevuto? Che bevuto? Che vuol dire si è bevuto? Che
0: si è bevuto una cosa di un flaconcino, non mi ricordo, dell'ex, qualcosa che dormì perché si voleva suicidare, mi ha chiamato la madre. No, perché stai in ospedale, si vuole suicidare. Tu devi venire qua perché senza di te lui non può vivere. Mo se lo ricorda.
1: Ci potevi mandare l'amante. Io ci avrei mandato l'amante.
0: Capito?
1: All'ospedale.
2: Esatto. Sì, capirei, poi ricominciavano.

0: Clovo.
1: Roman Auto è un punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962. Da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata o a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato a chilometri zero, Roman Auto è presente con 4 sedi nel Lazio, Roma in via della Magliana 309, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Il parco auto è ampio, con tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse. City car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroën, Peugeot, Opel, Renault e molti altri con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Per saperne di più visita il sito romana-auto.it e adesso andiamo di nuovo alla ricerca della Globocar. Andiamo a collegarci con Angelica Baraldi. Angelica?
2: Ciao Roberto, ciao Roberta, eccoci, buon lunedì, buon inizio settimana. Noi siamo in giro con la nostra coloratissima Globocar, siamo esattamente di fronte al Colosseo, un posto stupendo. Devo dirti che dai, forse non c'è neanche troppo caldo oggi, forse riusciamo pure a resistere. Comunque noi tra pochissimo partiamo, che dobbiamo rientrare in studio, ma voglio ricordare a tutti che mancano pochissimi giorni alla grande estrazione dei 300 golden ticket per provare a vincere una bellissima Jeep Avenger con Radio Globo e Roman Auto. Quindi ragazzi, andate subito sul nostro sito radioglobo.it e compilate il form, mi raccomando, fatelo subito.

0: in palio una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio
1: Globo. Marchetti? Marchetti, buonasera.
2: Paolo, beh, ho parlato poco fa con l'ingegner Frutta e mi ha detto che per il progetto a Mantova gli serve un saldatore e un tubista.
3: Oh, gli potete di Arpepita con Fider Mirto.
2: Paolo, beh, mi ha chiamato Simone Buttacapoli, mi ha detto che a fine mese c'è un evento importante a Riccione, gli servirebbero due camerieri.
0: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
4: Allora, mi aggancio immediatamente, agganciamoci Robby, cara Roberta Marchetti, a questa sigla degli impicci, perché qui forse potremmo aver trovato una grande soluzione, signore e signori.
5: Non te pare vero, eh? A te non te pare vero?
4: No, servirà poi un medico complice, però così. Dovessimo inventarci un impiccio grosso, questo poi non è nemmeno così irreale, ma sentite qua.
5: Allora, a Cremona praticamente hanno ritirato la patente a un uomo per guida in stato di ebbrezza, sì. Ed è stato assolto perché il suo corpo produce alcol. Cioè è proprio una malattia, praticamente questo poi ha presentato tutte le diagnosi del caso e quindi il tribunale gli ha dato ragione, hanno annullato la sentenza. Si chiama sindrome della fermentazione intestinale ed è una patologia rarissima, che praticamente stavo leggendo,
4: sì.
5: Ti dà gli stessi effetti dell'ubriachezza, sì. Quindi sia un po' l'euforia, la perdita di coordinamento, insomma tutto quello che uno manifesta quando è ubriaco, ma anche i postumi, ti dà anche la sensazione di avere i postumi, sì. dell'alcol senza assumere alcol, basta assumere zuccheri.
4: Però quello che mi chiedo allora a sto punto, se questo ha poi dei sintomi come se fosse ubriaco e quindi magari non ha la lucidità per guidare, cioè,
5: sì, perché gli hanno dato la patente?
4: Oppure gli va tolta per sempre, perché se no quello come se girasse sempre ubriaco. Ma
5: esatto,
4: credo, anche perché poi l'avevano fermato e tipo segnava 1.2, una roba del genere, più o meno era sopra 1.
5: Però in effetti se tu fai una dieta quasi priva di zuccheri non hai queste controindicazioni, poi sarà sotto cura, evidentemente magari quasera si era mangiato un pezzo di torta e a lui fa l'effetto di 3 gin tonic.
4: Però ragazzi, qui sarebbe veramente la svolta, cioè guardi, io mi dispiace ma produco da solo produco alcol dentro, già dentro la panza praticamente.
5: Ma tu ci arriverai secondo me, eh?
4: No, aspetta un attimo, adesso non esageriamo, però servirebbe un medico.
6: Ah, Robè, questo quando fa analisi del sangue non è che fanno il prelievo, o distillano.
0: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri

0: dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
8: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
9: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
8: Scherzavo!
9: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessia antracite o bianco, super prezzo 39,90 euro.
12: Mamma, io mi annoio.
13: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
14: Dentro la città.
13: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
12: Mamma, io sono già in macchina!
13: Info e biglietti su luneurpark.it.
15: Tutto bloccato.
16: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
18: Dai a Marchetti che te stavo aspettando. Dai a Marchetti.
19: E namo, mo comincia la festa.
18: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti.
20: Roberta Marchetti, tutto bloccato.
21: Now on Radio.

0: Bella la motosega. Bella.
1: Ma hai visto invece quella cosa del leone elefante?
0: No, è la foca. La foca è la foca elefante.
1: La foca elefante, cioè questa cosa.
0: Che sembra che si è mangiata una
1: motosega.
0: Motosega
1: è uguale praticamente.
0: L'ho messa apposta, infatti, nel nostro gruppetto. Sentite. No, sentite sta foca come fa.
1: Dai. Uguale. Identica.
0: Sembra me sabato dopo pranzo.
1: Quasi marmitta.
2: Che minima.
1: Eccola. No. Poca elefante. Roba. Pesa un quintale poi.
0: Una tonnellata. Un quintale su 100 kg, che una poca. Una cucciola. Comunque, dite se non sembra veramente

0: È uguale. Io ti giuro, quando ho visto ho sentito il verso identico. Uguale. La foca elefante.
1: La foca elefante, una tonnellata di bestia che sta adesso occupando i social. Sembrano quelle cose che una volta, 15 anni fa, c'era tipo il cuocca, l'animale che ride. Adesso per altri 10 anni sarà la foca elefante.
0: Sì, perché ho letto che blocca proprio le strade, sta in Australia, si mette in mezzo, blocca.

0: più.
1: Certo. Pensa, vieni dopo comunque un'intelligenza artificiale. Pensa, sì, per che autostima che devi avere ogni giorno per affrontare questa campata. No, tra l'altro è giustamente una risposta da vallata a vallata, cioè sì. No, da pendio a pendio.
0: Sì, sì, sì, è vero, sì, sì, è un richiamo di domande.
1: Perché tu sei stata in montagna, quindi sicuramente a Campo Imperatore ti sarai rigenerata.
2: Sì. Si è ossigenata il cervello.
1: Immagino, sì, sì. Ossigeno, perché percentuale ci possa essere. Sono rigenerate, però comunque lì ti sarai posta ulteriori domande tossiche.
0: A voglia, tra l'altro lì vicino c'è un parco che si chiama 99 Cannelle, quindi cioè ci ho dato proprio no, su tutte.
2: No, no. Ho cercato apposta
1: quei filtri.
0: Comunque, ecco, sì. Io ragionando ho pensato che se dovessi fare un pane lo chiamerei pantofole. Perché invece chiamiamo ciabatta il pane? Cioè sarebbe meglio chiamare, fare il contrario, no? Chiamarlo pantofole e non ciabatta il pane.
2: Perché ha già il pane.
1: Il suffisso, il pan, già il suffisso,
0: sì,
1: pan.
0: Sì, sì, si presta.
1: Allora, invece che la ciabatta, che ricordiamo, magari qualcuno non conosce il formato di pane, sì, sì. La ciabatta è appunto quel pane leggermente schiacciato.
2: Esatto,
1: no?
2: Una sorta di schiacciata.
1: E quindi è ciabatta, devi sempre specificare, non la calzatura.
0: Sempre. Sì, lo devi sempre dire.
1: Ma il filoncino di pane piccolo, che ha detto anche ciabatta.
2: Anche perché la forma in effetti sarebbe la stessa, non ha detto una cavolata Eliana. Ciabatta o pantofola, la forma è quella.
0: Sì.
2: Quindi chiamare il pane, quel tipo di pane, pantofola, sarebbe comunque in qualche modo, no? Più coerente.
1: Io ricordo Pantegana, però Pantegana. Quella che nasce, insomma, da.
0: Quella era un bellissimo prodotto.
1: Dall'acqua della Marana. Ecco. Questa prima osservazione, ok, promossa.
0: Idea sì. Di business. Poi perché si dice sentimento, quindi sei consapevole del fatto che quello che stai provando è una bugia, cioè in realtà lo stai ammettendo, no? Dici i miei sentimenti, quindi stai mentendo. Sto mentendo, sono questi, oppure il mio sentimento ha più senso, no? Il mio sentimento, quindi tu stai mentendo, dovresti intuire che quello che sta dicendo è una cavolata.
1: Aspetta,
0: perché non diciamo senti vero.
1: Stai calma. Allora, senti me, quindi come se ci fosse una virgola in mezzo, sentimento. Quindi, sappi che quel diciamo quel mio provare qualcosa è già comunque di per sé nasce da una menzogna.
0: Sì.
2: Attenzione, ma poi tra l'altro non ha tutti i torti neanche in questo caso, perché se uno dovesse analizzare proprio la parola, no? Cioè sentimento, quindi senti, mento è penso anche al mento, no? Perché dovresti sentire dal mento? Dal mento non si sente niente.
1: Due però insieme non ce la faccio.
2: Dovrebbe essere a questo punto senticuore.
0: Senticuore.
2: Perché tu i sentimenti li provi nel cuore, quindi il senticuore che ho per te, non il sentimento che ho per te.
0: È una cosa molto da Barbara D'Urso, però mi piace, è vero.
2: Senso.
0: Senticuore è.
1: Senti questo anche volendo, c'è pure questo.
2: Senti questo. Comunque proviamo ad andarle dietro.
1: Sì, ma. Sì.
0: No, questo è una. Poi un'altra cosa sui camosci, perché comunque nelle montagne ci stanno i camosci, però cioè.
1: I camosci
0: si dice, o camosci.
1: Camosci. Sì, vai, è uguale.
0: No, però sono mosci quando sono morti. Quindi quando sono vivi potrebbero chiamarsi caduri.
1: Ma a parte che un corpo si rigidisce una volta morto, il famoso rigor mortis.
0: Pronto, Radio Globo. Ok, vai, rimani lì.
1: Fantastico. L'hai messa in onda? Aspetta. Sì, pronto, Radio Globo, chi è?
0: No, messo giù.
2: No, peccato.

0: Ma perché si dice asciugamano e non asciugaviso?
1: Attenzione. Traffic News.
2: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
3: Radio Globo Traffic News.
4: Adesso il traffico. A Roma ci sono code per incidente sulla tangenziale tra la Nomentana e Tor di Quinto in direzione dello Stadio Olimpico. Ci sono code anche su via Salaria in uscita da Roma, code all'altezza della motorizzazione, in questo caso sono

0: 18 luglio. Proseguono i lavori sulla via Flaminia con riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Riano Flaminio e Castelnuovo di Porto, possibile la formazione di rallentamenti. In provincia di Rieti proseguono i lavori sulla Salaria con tratto a senso unico alternato tra Antrodoco e Sigillo, frequente la formazione di rallentamenti. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Comunque a me quel Bruno strillato così a buffo mi fa morire, ogni volta mi sento male, non ci posso fare niente.
2: Radio Globo 06 892 8996, tutto bloccato. On Radio Globo,
3: diciamo quel mio provare qualcosa,
0: sì,
3: è già comunque di per sé nasce da una menzogna.
0: Sì, sì. Attenzione, ma poi tra l'altro non ha tutti i torti neanche in questo caso, perché se uno dovesse analizzare proprio la parola, no?
3: Sì.
0: Cioè sentimento,
3: sì,
0: quindi senti,
3: sì,
0: mento è, penso anche al mento, no? Perché sì, dovresti sentire dal mento? Dal mento non si sente niente.
3: Due però insieme non ce la faccio.
0: Dovrebbe essere a questo punto senti cuore.
4: Reggi, mento, combatti, mento.
5: Brevettate la risata della Caselli, grazie.
6: A Radio Globo gira la roba buona.
7: Questa del sentimento era proprio tremenda. Certo, meglio tremenda che quattro menda, però.
2: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
8: E allora perché non si dice asciugatutto?
2: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Radio Globo. Promotion.
9: La mobilità a Roma cambia passo. Il bus a chiamata si estende a 7 nuove zone. 4 dal 6 luglio, 3 dal 13 luglio. Attivo tutti i giorni, senza percorsi fissi, prenotabile fino a una settimana prima allo stesso costo di una corsa ordinaria e acquistabile anche con Tap and Go a bordo. Info su romamobilità.it e atac.roma.it. È una campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la mobilità per conto di Roma Capitale.
2: Wait for me, I'll be back.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K!
13: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi. Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
14: Vinto!
15: Hai vinto? Che cosa?
14: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
16: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
17: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
18: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
2: Radio ufficiale. Radio Globo.
19: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game e digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
20: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
21: Un disastro.
20: Ah, e le escursioni?
21: Abbiamo naufragato.
20: E tua moglie?
21: È scappata. Con uno del posto.
20: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
21: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
20: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
2: Tutto bloccato.
22: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magi Auto.
22: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
22: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
22: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
2: Solo le migliori in FM.
24: E sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
3: Eccoci qua alle 18 ormai abbandonate da due minuti di lunedì 6 luglio 2026. Buon pomeriggio, buona serata signore e signori, anche buona settimana da parte di Tutto Bloccato.
25: Hai mai pensato che tutto insieme si scrive separato e separato si scrive tutto insieme?
26: Ma raga, comunque va, Roberta Marchetti c'ha qui due bomboni che ferma il cielo, eh!
27: Ma come c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
28: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là!
29: Ma fatteli c***o tua, no!
2: Tutto bloccato su Radio Globo.
3: Allora invece andiamo a sbloccare qualcosa, perché si parla sempre, no, di difficoltà di trovare il lavoro è difficile da trovare, qualcuno che poi risponde no perché invece non ci avevi da lavorare, allora perché se no il lavoro ci sarebbe e via dicendo, insomma con discorsi che sentiamo sia nei bar, sul pullman, sulla metro o dove ci pare o nei grandi salotti borghesi.
0: Certo. Invece c'è chi il lavoro lo trova subito, anzi prima di subito, perché a Salerno questo ragazzo Cosimo ha avuto un'assunzione record a 24 ore dall'esame di maturità. È stato assunto come tecnico elettronico. Quindi si è diplomato a un istituto tecnico indirizzo elettronica e esattamente il giorno dopo è stato assunto da questa azienda per cui aveva già lavorato grazie all'assistenza scuola lavoro. Sai che adesso c'è questa cosa, no, nelle scuole, che devo dire a questo punto funziona molto, non solo perché inizia a dare, no, una prima infarinatura ai giovani sul mondo del lavoro, ma perché vedi poi concretamente mette in contatto i ragazzi con le aziende. Magari a qualcuno va bene, come a Cosimo.
3: Certo, ovviamente molto probabilmente questo funzionerà di più per un discorso di istituti, ecco, tecnici, professionali, sì, roba del genere, perché magari con il liceo forse un pochino
0: al classico, magari hai fatto alternanza lavoro a uno studio d'avvocati, non è che poi ti prendono dopo la diploma,
3: secondo me
0: ovviamente la laurea.
3: Ma l'hai fatto, che ne so, con la vendemmia, probabilmente l'alternanza scuola lavoro. Io ad esempio il mio primo, penso che credo che il mio primo lavoro pagato, cioè proprio con tanto di cedolino proprio, sia stato quello della vendemmia, per pagare la prima rata all'università. Sì, sono andato a vendemmiare, cioè lo facevo anche quando ero più ragazzino, ma per l'uva di casa. Poi dopo i filari non ce l'avevamo più e quindi ho detto dove si può andare, dove non si può andare. È un lavoro che è durato 2-3 settimane.
0: Una cosa proprio,
3: però
0: tre toste,
3: però era tostissimo. Tra l'altro mi ricordo c'erano dei filari, queste grandi queste viti che era l'uva nana. E quindi stuva nana praticamente. Praticamente sono delle vigne, delle viti bassissime, quindi con l'uva che sta praticamente, i grappoli stanno praticamente a 10 centimetri dalla terra.
0: La pesti già là,
3: E quindi stai tutto piegato tutto il tempo, 8 ore a tirare via sta stuva, a metterla dentro questi cesti. E ricordo veramente questo che passava il contadino a un certo punto con un secchio d'acqua, con un bicchiere, e infilava con la mano e tutto sto bicchiere dentro dentro l'acqua che avremmo dovuto bere, ci passava sto bicchiere, noi
0: mamma mia, ma che è una esperienza proprio
3: no formativa sicuramente.
0: Sì, però
3: con questo bicchiere un altro, questo no, e prendeva lo stesso bicchiere e dava da bere a tutti.
0: Ma il caporalato proprio.
3: Beh, più o meno. Infatti stavo lì, io non vengo più qua, diritti io voglio.
0: È nata lì la tua passione per il vino?
3: Ma credo che già no.
0: Già davi.
3: Sì,
0: già
3: no, era più così, è diventata più consapevole. Diciamo.
0: No, il mio primo lavoro invece a 17 anni, ma era un lavoretto, come animatrice in un animatrice in un villaggio, in un centro estivo in realtà, sì, un centro estivo di un centro sportivo vicino casa, e andavo a me mi avevano affidato i bambini più piccoli, quelli dai 3 ai 6 anni. Carine. Sì, era carino.
3: Poi altri lavori subito dopo, che ovviamente si cercavano come il pane, cameriere, però quello era in nero, no, vabbè.
0: Sì, ma pure i primi lavori miei tutti in nero.
3: Ma primo questo, cioè testivo no però.
0: Sì.
3: Ah sì, eh?
0: Sì.
3: Ah, sì.
0: Ho 17 anni. No, primo lavoro pagato forse.
3: Beh, primo lavoro, cioè pagato,
0: no,
3: per
0: pagato
3: forza.
0: No, pagato contrattualizzata.
3: Ah, ok, sì.
0: Contrattualizzata, sì, come ufficio stampa, ma ero già laureata.
3: Beh, io forse con l'iscrizione all'Empals, il film del 2003, quel film con Scamarcio.
0: Vabbè, certo, nasci attore, ricordiamolo.
3: Beh, certo, certo, con i riflettori in sala parto,
0: certo.
3: Anzi, in sala palco. E ecco, primi lavori, forza, questa pure è l'esperienza da condividere con gli ascoltatori. I primi lavori.
28: Roberto, e dalla tua esperienza è nato il vino vermentino.
1: Sì, Roberto, 3 settimane poi ti hanno mandato via perché il vino era più quello che te bevevi che quello che gli lasciavi.
3: No, perché...
4: Ah, Roberto, non si chiama uva nana, non esistono le specie di uva nana. Quella a seconda del sesto d'impianto, ossia di come la coltivi per essere fatta meccanicamente.
5: Marchetti, tutto piegato.
0: Sì,
3: oh, comunque
0: là.
3: C'è sempre lo scienziato così. Ma il contadino lì la chiamava in quella maniera. Io non potevo nemmeno obiettare, a parte che non avrei saputo tutta questa cosa.
0: Ma ormai è tutto nano, visto? Ci sono pure i barboncini nani, i gatti nani, è tutto nano. Ormai
3: nani,
0: quello che è piccolo, i nani proprio.
3: Gli elfi, gli urukai, ci sono tante specie. No, c'erano pure quelle a altezza normale, diciamo, più o meno quella che ti sta all'altezza
0: del bacino.
3: Della vita.
0: Sì.
3: La vite, pensato dopo. Che poi Caselli, chissà perché si chiamerà la vite. Vite. E quella vite è quella che va nel muro pure. O nei pertugi. Chissà. Le grandi domande. Forza, Globo WhatsApp 393-777-7172. Il primo lavoro della comitiva degli ascoltatori di tutto.

0: Sono le 18:11 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: E metteva, infilava con la mano e tutto sto bicchiere dentro l'acqua che avremmo dovuto bere, ci passava sto bicchiere, noi
2: mamma mia, ma che è un'esperienza proprio
1: no formativa sicuramente
2: però
1: con questo bicchiere un altro questo no e prendeva con lo stesso bicchiere dava da bere a tutti,
2: ma il caporalato proprio
1: più o meno. Infatti stavo lì, io non vengo più qua, diritti io voglio.
2: È
1: diritti.
2: Nata lì la tua passione per il vino?
1: Ma credo che già no.
2: Già gridavi.
1: Sì,
2: già
1: no, era più così, è diventata più consapevole.
3: Entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
4: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
5: Mamma mia, stasera c'è stata una luna che ti spaccherei il culo.
6: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride. Ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
7: Tutto bloccato on Radio Globo.
8: Roberto Marchetti, l'Appe Coronato.
9: Il primo lavoro che ho fatto era a 18 anni, dopo essere uscito dalla scuola alberghiera, e già stavo a fare l'aiuto cuoco dentro praticamente a una pizzeria. Una cosa, tutti spezzati.
10: Qui come primo lavoro a quasi 16 anni svuotavo i vassoi di un self-service dentro a uno stabilimento balneare.
11: Avevo 14 anni, volevo un orologio che costava 350.000 lire nel 91. Mio padre mi ha detto: se lo vuoi vai a lavorare e te lo compri da solo. E sono nata alle giostre di Castel Gandolfo, ai gommoncini, ai motorette quelle a batteria piccolette, con i ragazzini quelli piccoli che ti salivano sui piedi, i momenti che spezzano una caviglia, fracico da mattinata, era per l'estate, faceva caldo.
12: Io come primo lavoro diciamo che stavo all'angolo a vendere felicità.
1: Ma dimmi te.
2: Che poesia.
1: E la Caselli che esulta, la Stand Innovation parte da dietro l'assistenza. Signore e signori, 18 e 14 minuti di lunedì 6 luglio 2026, a proposito di lavoro, anzi di grandi lavori, è un piacere riavere, dopo tempo, ci vedi le strade, no? Si rincrociano, riavere qui a Radio Globo. Adesso è diventato nel frattempo assessore ai grandi eventi, al turismo, sport, moda, un sacco di roba da fare. Alessandro Onorato, bentornato!
13: Come state? Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori. Come va?
1: Bene, bene. Ci senti, sì. Alessandro?
13: Io mi sento benissimo.
1: Oh, perfetto.
2: Eccoci. Alessandro, oggi stiamo parlando del concerto di Ultimo, perché insomma sì, è stato un grandissimo evento, un grande indotto per Roma, 90 milioni di euro, una cosa veramente straordinaria mai vista in questa città. Dall'altra parte ci sono molte polemiche su come è stato gestito soprattutto il deflusso del concerto, ci sono stati un po' di disservizi. Volevamo fare con te un po' il punto di questo evento.
13: Sì. Allora, diciamo 250.000 persone vuol dire fare la storia della musica live del nostro paese.
2: Certo.
13: In un'area dove non erano mai stati fatti concerti, chiunque capisce bene che l'afflusso, cioè l'arrivo a un concerto, è molto più semplice che il deflusso, cioè il momento in cui vai via, perché vanno via in contemporanea 250.000 persone. Io mi rifaccio le parole del prefetto che ha detto: un evento di questa portata senza nessun problema, nel senso che quando ci sono concerti c'è anche chi si fa male, quando ci sono numeri di questo tipo, insomma, voglio dire, che qualcuno possa aver avuto maggiore difficoltà a raggiungere l'area parcheggi o che ci siano stati problemi perché la linea del cellulare saltava e non riuscivano a raccogliere, voglio dire, ad utilizzare l'app del concerto, o chi ti dice: io stavo al pit 6, vedevo meno bene di quanto vedevano quelli a fianco a me. Cioè, ragazzi, dobbiamo capire di che cosa stiamo parlando, se no è il negativismo cosmico che accompagna nostro paese in ogni cosa. Cioè, 250.000 persone, quando io leggo ci ho messo 3 ore per tornare a casa, lo capisco, ma se uno pensa che un concerto di 250.000 persone ci metti meno di 3 ore a tornare a casa, E voglio dire, se tu vai allo stadio olimpico di Roma, non è che ci metti 10 minuti per tornare a casa. Ma vi faccio un'altra osservazione: ho letto altre cose, tipo io ho camminato 3,5 km per raggiungere la metropolitana. Adesso chi è di Roma sa che l'ultima fermata della metro zona Prati dista dallo stadio olimpico 3,7 km.
2: Sì, è vero. No, beh, certo, sicuramente la difficoltà di raggiungere il concerto e soprattutto di defluire con estrema calma era prevedibile. Poi per quanto riguarda la visibilità all'interno di alcuni pit, la responsabilità non è certo del comune ma di chi ha organizzato il concerto. Qualche disservizio però, assessore, c'è stato, ma
13: non c'è dubbio che ci sia migliorare l'azione, ripeto, di un concerto dove in contemporanea di medie dimensioni italiane, una città di medie dimensioni italiane, 250.000, si trasferisce in un'area utilizzata per la prima volta per un'iniziativa culturale ma commerciale a pagamento, e tutto quanto è collegato al fatto ci ho messo tanto per arrivare alla metro. Oppure in Italia, quando arrivano troppe persone di fronte a una stazione metro, la polizia blocca il flusso, perché se entrano in contemporanea dentro una stazione 40.000 persone rischia che qualcuno rimane schiacciato, certo. Perciò hanno scaglionato gli ingressi. Però siccome di polemiche io ne sento sempre tante, ma si tende a non riconoscere un dato: che Roma è diventata una delle città più importanti al mondo dei grandi eventi della musica live. Non è un caso se i grandi artisti vengono a Roma, non è un caso se l'indotto economico, non soltanto per ultimo, Forum Ambrosetti ci racconta che negli ultimi 3 anni Roma ha avuto un indotto economico di oltre 1 miliardo di euro dai grandi eventi concertistici.
2: No, questo è fuori dubbio. Tra l'altro Vasco Rossi ha annunciato 10 date all'Olimpico il prossimo anno, anche quello sarà un indotto clamoroso, un grande evento attesissimo. E poi c'è grande attesa anche per gli Oasis. C'è Liam Gallagher che proprio poche ore fa su X, rispondendo a una fan, ha confermato 2 date in Italia, ma non ha detto la città. Ce lo puoi confermare tu?
13: Io indosso gli occhiali da sole, i Ray-Ban, e aspetto l'annuncio.
2: Non puoi dire di più.
13: Ma no, assolutamente no. Detto questo, credo che la prova che noi abbiamo avuto su ultimo è una prova fondamentale, vale per il Comune di Roma, vale per la Prefettura, per la Polizia di Stato. Per esempio, quanti hanno raccontato che per la prima volta io ho visto il profilo della Questura di Roma, quindi la polizia, che addirittura faceva le storie su Instagram per spiegare come arrivare in un luogo, come andar via in un altro, diciamo, come ritornare a prendere la macchina, come ritornare a prendere la metro. Per esempio, perché è stato raccontato poco che per la prima volta tutte le persone con disabilità hanno avuto l'opportunità di fare la prova generale del cantante?
2: Bellissimo, è stato veramente bellissimo, sì.
13: Però vede, allora se no c'è una certa tendenza che quando è una cosa bella, è bello dell'organizzazione, se poi qualcuno non ha le giuste indicazioni per tornare al parcheggio, la colpa del comune non gira bene, come raccontato.
1: Vabbè, però ci sta onorato, noi ci sentivamo anni fa quando c'era la Raggi, no? Al comune, ogni giorno menava come un fabbro, io seguivo appassionato.
13: Infatti hai fatto un ottimo paragone. Roma che vivi oggi è la Roma dei grandi eventi. Qualche giorno fa il Sole 24 Ore ha certificato che i grandi eventi sportivi a Roma negli ultimi 4 anni hanno dato più ricadute economiche che le Olimpiadi di Milano Cortina e tanto quanto le Olimpiadi di Parigi, ed è esattamente l'opposto di quello che ha vissuto Roma nei 15 anni precedenti, dove si diceva no alle Olimpiadi, no a tutto. Siete di fronte ad una città, la capitale d'Italia, che per la prima volta si mette in gioco, e continueremo a farlo. Poi siamo ragazzi che si applicano, e quindi se si può migliorare, ben venga, quindi accettiamo anche le critiche. Però, ripeto, sentire, non mi riferisco a voi, chi sui social sta seduto e ci vuole spiegare come si fa un deflusso di 250.000 persone, calma e gesso, perché lì c'è un anno di lavoro, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, polizia Roma Capitale. La vera notizia è che ci sono stati 0 feriti. Volete che vi racconto in America quando fanno concerti con questi numeri qual è la reportistica?
2: No, infatti questa è stata la notizia più importante, appunto, che tutto è andato dal punto di vista della sicurezza.
13: Siamo molto felici.
2: Un'ultima domanda, assessore, lei aveva detto alla vigilia del concerto di Ultimo che se tutto andava come previsto Roma avrà un'area unica al mondo per i concerti e i grandi eventi, e quindi Tor Vergata. Sarà così? Ci sarà questo futuro per Tor Vergata o calerà il sipario?
13: No, io credo proprio di sì, Tor Vergata sarà nuovamente utilizzata, tesoro di tutto quello che è accaduto, sia di positivo sia di negativo, perché si può migliorare assolutamente. Può capire anche che tipo di eventi puoi fare lì, perché non è che ne puoi fare di tutti i tipi, perché sappiamo che anche la musica ci sono un pubblico rispetto all'artista. Per fortuna il pubblico di Ultimo, e noi lo sapevamo, perciò abbiamo fatto questo grande evento con lui, è un pubblico legato alle famiglie, un pubblico molto tranquillo, ci sono, insomma, ecco, la musica trap non sarebbe finita come è finita ieri, quindi stiamo capendo anche tutti quelli che sono i servizi di infrastrutture da migliorare. L'università di Tor Vergata sta facendo tutto uno studio molto importante, quindi mi sento di dire Roma avrà questo appuntamento una grande legacy, come dicono quelli che vogliono fare i figli, cioè una grande eredità, una location in più per fare grandi appuntamenti, poi magari non da 250.000, 200.000, adesso vedremo, che si va ad integrare all'Olimpico, al Circo Massimo, certo, nuovi palazzetti che arriveranno a Roma. Insomma, questa è una città che sta crescendo.
1: Ma Alessandro Onorato, non è che alla fine questa eredità la raccoglierà il prossimo sindaco di Roma, cioè il brasiliano?
13: Non mi sembra che gli vada molto bene il brasiliano, quindi lasciamogli fare l'influenza.
1: Ecco, eccoci qua.
13: Io sono per la democrazia, quindi chi si vuole candidare a fare il sindaco ce lo faccia pure. Dopodiché non è per tutti, grande capacità professionale oltre che politica.
1: Adesso arriverà la risposta direttamente dall'assessoruscio magico. Sicuramente. Grazie mille, Alessandro Onorato, è stato un piacere.
2: Assessore.
13: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Anche a lei, assessore, grazie.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
14: Assessore, gentilmente dei lavori sulla rete telefonica.
0: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
15: Turn it up. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
16: Radio Globo Promotion.
17: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort and day care d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane, con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
18: Wait for me, I'll be back.
19: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
20: Grano Salis.
21: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
20: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
21: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
20: Grano Salis, il gusto che emoziona.
21: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
22: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
23: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
24: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
25: Think big, become big.
3: tutto bloccato.
24: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magia Auto.
24: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
24: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
24: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Sui social sta seduto e ci vuole spiegare come si fa un deflusso di 250.000 persone calme gesso, certo. Perché lì c'è un anno di lavoro, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, polizia, polizia Roma Capitale. La vera notizia è che ci sono stati zero feriti. Volete che vi racconto in America quando fanno concerti con questi numeri qual è la reportistica?
2: No, infatti questa è stata la notizia più importante, appunto, che tutto è andato dal punto di vista della sicurezza.
1: Siamo molto felici.
3: A Tor Vergata sono state fatte due giornate mondiali della gioventù con lo stesso numero di persone, se non di più. Non è che avete fatto chissà che cosa,
4: Parlando con tutto rispetto, ma secondo me fa prima a dire che per magnarsi più soldi possibile avete infilato le persone dove non si potevano infilare. Ma come tutte le cose vengono fatte in Italia, l'importante è magnarsi i soldi. Poi se la gente sta male, ma a noi che cazzo che ne frega.
5: Tutto bellissimo, bellissimo l'evento, ci mancherebbe, però io che sono residente lì non posso da via Casilina, altezza Walter Tobagi, per arrivare lì dietro al concerto metterci 45 minuti, è impossibile, strade bloccate ovunque, è una roba mai vista prima, una roba che io se dovessi uscire di corsa non sapevo che fare, con bambini piccoli oltretutto.
6: Io voglio dire una cosa, tutto giusto quello che dice l'assessore, per carità, ma io sono stata a Modena Park, 230.000 persone, non è che 20.000 persone fanno la differenza, ma quando siamo usciti dal concerto non c'è stato un minimo di intoppo, cioè siamo usciti tutti camminando tranquillamente.
7: Basta! Ultimo basta!
8: Comunque io, ecco, questo non ho pensato subito, non ci ho pensato, anche perché avevamo i minuti contati, da chiedere a Onorato, perché una volta diventato assessore parla come Conte. Adesso stessa voce.
2: È vero, si somiglia un po'.
8: Il Conte vorrei invitare l'assessore a capire perché comincia a parlare come Conte. Cioè, si è capita sta cosa, perché ha cambiato modo.
2: È vero, per un po' ci prende. Comunque, no, per rispondere a quello che diceva, mettono dentro ammassati, basta che se magna. Cioè, sì. da precisare una cosa, perché sennò non si fa mai chiarezza. L'organizzazione del concerto era nelle mani di Vivo Concerti, che certo. È quello che ha organizzato concretamente tutto quanto là. Quindi, se dai pit non si vedeva perché c'erano i bagni davanti, non è colpa del comune. Il comune ha gestito.
8: Chiaro.
2: Ma finanziato da Vivo Concerti la logistica, certo, cioè le metro aperte le ha pagate l'organizzazione.
9: Raga, zero feriti ci sono stati perché qualcuno de furbo ha spaccato dei cancelli, perché la gente nel deflusso, a quanto ho capito, si è ritrovata chiusa dentro dei cancelli con gente che spingeva. Sono state abbandonate persone con internet, con le mappe che non funzionavano, senza indicazioni reali o luminose, a camminare per cercare di arrivare alla stazione della metro, che poi era inagibile.
8: Ragazzi, il discorso delle mappe che non funzionano, cioè perché non funziona internet, è giusto, anzi io mi auguro che qualcuno si perda la prossima volta, che non torni più a casa perché internet non funzionava e non c'avevo la mappa. Siete inutili.
7: Comincia Tutto Bloccato.
10: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è Tutto Bloccato in onda.
0: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
11: Quasi 6 milioni di italiani quest'estate vanno in vacanza con i soldi che non hanno, e il prestito medio per le ferie è di circa 5.400 euro da restituire in 50 rate da 132 euro al mese. Cioè l'abbronzatura di quest'estate la finisci di pagare, se va bene, nel 2030. Pensate che solo di prestiti per le vacanze parliamo di un giro che sfiora i 2 miliardi di euro, e a spingere di più su queste vacanze a rate sono proprio gli under 30, insieme al boom del compra ora e paga dopo cresciuto del 55% in un anno. Ma c'è comunque il rovescio della medaglia, perché mentre milioni di italiani si indebitano per partire, oltre 8 milioni quest'anno a casa ci restano perché non se lo possono proprio permettere. Nel paese dove gli stipendi sono fermi da 30 anni, una settimana di ferie è ormai diventata o un debito o dall'altra parte un lusso. E la vacanza costa, pensa che in media 939 euro a testa solo per il viaggio e alloggio, con voli e traghetti su anche del 20%. Quindi la domanda vera è giusto indebitarsi per una vacanza? C'è chi dice che è pura follia andare in rosso per 2 settimane di foto e chi risponde che è l'unico modo per saccare in un paese dove lavori tutto l'anno e non ti resta niente.
8: Ecco, questa è la disperazione del momento. Gente che fa finanziamenti per andare in vacanza.
2: O che chiede addirittura un prestito, sì, per andare in vacanza. È la realtà. C'è anche da dire che uno è anche giusto che una vacanza possa farsela a fine anno, no? Lavori tutto l'anno, lavori anche un po', no? Per avere i soldi. Purtroppo siamo abituati ad avere i soldi per arrivare a fine mese. Uno dovrebbe lavorare per avere i soldi anche per godersi qualcosa.
8: Sì.
2: Quindi in tutto l'anno, una settimana di vacanza, tutti dovrebbero avere il diritto a farla, no?
8: Ma aspetta, vacanza, un conto è riposo, cioè dal lavoro, un conto è vacanza necessariamente andare da qualche altra parte. C'è chi si riposa tranquillamente invece stando, che ne so, a casa o nei dintorni, senza necessariamente dovere, anzi a volte è molto più stressante, soprattutto se è solo una settimana, mettersi lì, imbarcarsi, fare roba, bagagli, traffici, cioè traffici,
2: sì,
8: intendo
2: però,
8: traffico.
2: Sì, però tu mettiti nei panni di una famiglia, no? Che magari ha anche dei bambini, ti va di portarli almeno una settimana a fargli fare il mare, può fargli fare delle passeggiate in montagna. Tu pensa a chi vive a Roma, se non te lo puoi permettere, sì, c'è una settimana di ferie, ti riposi pure a casa, sì, ma non stacchi. Cioè è giusto che chi lavora possa permettersi almeno una vacanza l'anno.
12: Lo so.
2: È proprio per un benessere psicofisico.
8: Ecco, lo chiedo a voi all'ascolto, perché magari io ho avuto la fortuna di essere cresciuto al mare, cioè proprio davanti casa, e quindi non dovevano necessariamente portarmi chissà dove. Noi in vacanza non ci siamo andati mai. Cioè io non ricordo una vacanza, forse una volta al Gargano, ma a casa di amici dei miei, qualche giorno. Quindi però appunto, ripeto, parto dall'inizio con la fortuna di abitare davanti al mare, quindi non dovevano noleggiare qualcosa,
2: esatto,
8: prendere,
2: comunque
8: fare.
2: Ti divertivi comunque,
8: sì, certo,
2: appunto,
8: certo.
2: Avevi la libertà di viverti il mare.
8: Ora ragazzini, ecco, più o meno, che adesso ci possono avere l'età mia, che magari stanno all'ascolto, su 40 45, quello che è, insomma, gente degli anni 80 o anche 90, andavate sempre in un posto residenziale o un posto di villeggiatura, oppure magari ce l'abbiamo all'ascolto chi lo stesso e rimaneva nella città assolata e accaldata, soprattutto quella Roma di tanti anni fa che era deserta, no?
2: Mamma
8: perché
2: mia,
8: perché tutti andavano
2: fuori. Si faceva la villeggiatura,
8: fuori.
2: Era un mese di vacanza, quindi se non ti facevi un mese di vacanza restavi in una città vuota, quello sì, assolutamente.
8: Non eri nessuno. Allora forza, Globo WhatsApp 393-777-7172 o 06-89-28-99-6.
0: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
13: Supermercati top è con te.
14: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
15: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
13: Top Supermercati.
0: Radio Globo Meteo.
16: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
17: Anche la giornata di martedì vedrà poche novità, la settimana sarà improntata alla stabilità e al caldo con qualche possibile isolato temporale sull'Appennino. Per il resto possiamo parlare di una seconda ondata di calore, soprattutto a partire da metà di questa settimana, con valori che sull'entroterra torneranno a superare anche i 35-36 gradi. Poi possibile passaggio temporalesco nel fine settimana. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo.
18: Radio Globo. Promotion.
8: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
19: Wait for me, I'll be back.
20: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
21: Info e regolamento su radioglobo.it.
22: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
23: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Dal 7 al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice saldi 26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice saldi 26 termina il 10 luglio.
24: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
25: Banana!
12: Tutto bloccato.
26: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
27: Scopri KGM da Magia Auto.
26: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
27: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
26: E affronti il traffico con un sorriso.
27: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
26: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: aspetta, vacanza, un conto è riposo, cioè dal lavoro, un conto è vacanza necessariamente andare da qualche altra parte. C'è chi si riposa tranquillamente invece proprio stando, che ne so, a casa o nei dintorni, senza necessariamente dovere, anzi a volte è molto più stressante, soprattutto se è solo una settimana, mettersi lì, imbarcarsi, fare roba, bagagli, traffici, cioè sì, traffici però, intendo traffico.
1: Sì, però tu mettiti nei panni di una famiglia, no? Che magari ha anche dei bambini, ti va di portarli almeno una settimana a fargli fare il mare o a fargli fare delle passeggiate in montagna. Tu pensa a chi vive a Roma, se non te lo vuoi permettere, sì, c'hai una settimana di ferie, ti riposi pure a casa, sì, ma non stacchi.
2: Io non ci credo che durante tutto l'anno nessuno riesce a mettersi almeno 50 o 100 euro al mese da parte per andare in vacanza. Cioè 100 euro al mese messi da parte, che so, 1200 euro dopo un anno, cioè con 1200 euro fai tutto quello che vuoi.
3: Ma io dico no, siamo in Italia, cioè ricordiamoci, siamo in Italia, lo stipendio manco arriviamo
2: da parte per andare in vacanza. Cioè 100 euro al mese messi da parte, che so, 1200 euro dopo un anno, cioè con 1200 euro fai tutto quello che vuoi.
3: Ma io dico no, siamo in Italia, cioè ricordiamoci, siamo in Italia, lo stipendio

0: bruciati.
1: Io quest'anno vado in vacanza a Caresto, provincia di Acasto. Insomma, non faccio un cazzo.
2: Il grosso problema è che adesso la gente va anche in vacanza per far vedere che è stata a Mykonos o a Ibiza, a Formentera. Poi non conta che torni a casa e stai in mezzo a pane e acqua perché ti sei mangiato tutti i soldi in vacanza. Però l'importante è che sui social hai fatto vedere che sei in vacanza.
3: Infatti, nell'audio che abbiamo sentito prima, no? Dove appunto questo. Questo signore su internet spiegava quanti, coi numeri alla mano, quanti effettivamente milioni di italiani ricorrono
4: prestiti,
3: a prestiti
4: e finanziamenti, sì, per andare in vacanza.
3: Diceva rinunciare alla settimana di foto invece che la settimana di ferie, che tante volte è un continuo.
4: Beh, pensa che tanti addirittura scelgono la destinazione della vacanza in base alle foto che guardano sui social e ai post instagrammabili.
3: Madonna, i post instagrammabili.
4: Sì, sì, vanno là perché si devono fare la foto alla piccola Venezia di Mykonos o dall'altra parte in Giappone.
3: Ecco, potete andare alla piccola Venezia di Rasiglia, questo piccolo paese
4: carino,
3: in Umbria.
4: Carino, carino.
3: Ecco, senza arrivare chissà dove.
4: Più ci a portata arriva... di mano.
3: Oh, ci arrivate a piedi, volendo, con un autobus locale, umbro.
1: Io non ricordo di aver viaggiato molto durante l'estate, però infatti stavo praticamente anni 80-90 in quel di Ostia, beh, sono di Ostia, in quel di Ostia allo stabilimento balneare vicino al Pontile, praticamente sono cresciuto lì, tanta roba.
5: Se non c'hai i soldi in vacanza non ce vai. Io quando non c'avevo i soldi rimanevo a casa, capito? Io sono del 71, so, 54 anni c'ho. Io quando non c'avevo i soldi rimanevo a casa, non che facevo i finanziamenti per andare in vacanza.
3: Ma questo era mandato a uno e mezzo per ho accelerato
4: sì, stava,
3: lui.
4: Stava avvelenatissimo. No, vabbè, però c'è pure da dire che a sto punto se finanziano tutto, per qualsiasi cosa, i telefoni. Io preferisco un finanziamento per un viaggio che per l'ultimo iPhone.
0: Ma che mi girate il numero di quello che ha detto che una piotta al mese, 1200 euro, quando te pare? Famo così, io mando una piotta al mese a lui e st'estate mi fa lui la vacanza, voglio vedere dove cazzo mi manna con 1200 euro. Ma che cazzo stai a di? Tu sei il classico che starei a casa, mortale vostra, bastardi, mi sto incazzando.
3: Non ti rovinare la serata, che qua si chiacchiera, tra amici, forza, questa è

0: Avvocato. Only on Radio Globo.
1: Ecco ragazzi, questa assolutamente, giusto così, sempre da chiacchiera proprio, no? Messi appoggiati a questo bancone virtuale che stiamo creando, che abbiamo creato in questi 9 mesi di tutto bloccato, quindi di ritorno magari da una giornata faticosa, calda, con un sacco di pensieri, adesso ci mettiamo lì, ci beviamo la giornata, ecco, e ovviamente non possiamo far finta di niente di fronte, senti, questa è dell'incredibile, signore e signori. Un'aiuola appena inaugurata, ovviamente il caldo è caldo, per carità, è stata pitturata di verde, roba da matti, sentite qua.
2: L'erba è pitturata, vi rendete conto? Era una presa in giro per tutti i cittadini di Roma. Sono arrivati a dipingere anche il ciglio del marciapiede, verniciata, cioè vi rendete conto? È verniciata. La propaganda che avete fatto era fasulla per fare il loro solito video propaganda.
3: Stiamo inaugurando la aiuola di Piazza Maresciallo Giardino. Ognuno si deve prendere cura del proprio verde.
2: Hanno pitturato l'erba di verde. Poi vi abbiamo smascherato su questa cosa. È un lavoro così, io mi nasconderei dalla vergogna.
1: No, questa non l'ho sentita mai. Io, a volte hanno montato delle cose inutili, a volte hanno veramente non sono stati dietro alla manutenzione, no? Di alcune cose installate. Ma addirittura.
4: Ma
1: pitturare!
4: L'aiuola finta pitturata, ma cos'è?
1: Pitturare l'aiuola, non l'avevo sentita mai! Effettivamente il video illustra molto bene che con la mano passi là, rimane di verde, ma soprattutto la prova inconfutabile è anche il ciglio lì del marciapiede, quella parte di travertino che è di vernice verde.
4: Ma poi voglio dire, ma che pensavano che prima o poi nessuno se ne sarebbe accorto? Cioè, ma dai, ma si vede a occhio nudo se una cosa non è prato vero, erba vera, è una roba pitturata.
1: Fantastico.
4: Ma poi tante volte vedi uno dice quanti fake girano con l'intelligenza artificiale, però almeno non te ne rendi conto, con l'intelligenza umana a quanto pare delle volte fanno delle buffonate, no, tipo queste.
1: Ti giuro, poi di fianco si vede invece l'erba, questo manto erboso che tra l'altro poi è messa sopra, cioè è come se fosse un tappeto di erba, no? Messo appoggiato, ed è arsa, completamente arsa, quindi secca, ma sotto, vedi la natura si ribella, sotto l'erba sta ricrescendo, spunta verde, quindi lasciate in pace la natura.
4: Potevano curare quella che c'era e via.
1: No, vabbè, guarda, ti giuro, questa mi ha lasciato così, fa tutto bellissimo. L'aiuola a Piazza Maresciallo Giardino.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Effettivamente milioni di italiani ricorrono
4: prestiti e finanziamenti, sì, per andare in vacanza.
1: Diceva rinunciare alla settimana di foto invece che la settimana di ferie, che tante volte è un continuo.
4: Pensa che tanti addirittura scelgono la destinazione della vacanza in base alle foto che guardano sui social e ai post instagrammabili.
1: Madonna, i post instagrammabili.
4: Sì, vanno là perché si devono fare la foto alla piccola Venezia di Mykonos o dall'altra parte in Giappone.
1: Ecco, potete andare alla piccola Venezia di Rasiglia, questo piccolo paese in Umbria.
4: Carino,
1: ecco, senza arrivare chissà dove.
4: Più a portata di mano.
1: Oh, ci è arrivata a piedi, volendo.
5: Ah, tu non credi che una famiglia non riesce a mettersi da parte 50 o 100 euro al mese? Te vorrei fare un pago stipendio mio. Faccio la guardia giurata, 1.400 al mese, 6 piotte d'affitto e 500 di mantenimento perché sono separato. A ringrazio Dio che arrivo a fine mese. No, che non riesco a mettere da parte, manco 10 centesimi metto da parte. E non perché non voglio.
6: Io vorrei dire a quell'ebile che ha appena parlato, no? Con 1.200 euro, a voglia te a cira. Devi sapere organizzare. Ti devi sapere organizzare.
7: Per me io cancer non volevo una volta quando si partiva al 126 o al 127 carico di pento per bagnarole di roba perché dovevi andare a casa di quello di quell'altro per arrivare, era un viaggio da speranza, poi ti faceva piacere mandare qualche cartolina per i saluti, ma facevi prima a tornare che le cartoline arrivavano.
8: Io vado sempre in vacanza a settembre, che si paga un terzo di quando vai ad agosto.
9: Ditegli a quello intelligente di prima che mi desse 100 euro al mese un'altra volta, così a settembre me ne vado a fare due di crociere a 1.200 euro.
1: Poveri, la poveri finale detto tra... Aspetta un attimo, Ileana Caselli, mi venga in onda.
4: Pronti?
1: Lei sta programmando qualche vacanza, qualche viaggio?
10: Allora, dovrei andare in Scozia.
4: Bello.
1: Ma dai.
10: Sì. Chissà se capirò bene.
1: Ma tutto questo entusiasmo è perché è un sogno che ti stai facendo della Scozia o ci andrai davvero?
10: È quello che mi sono immaginata. No, ci vado veramente. Se
4: non è convinta.
10: Gli aerei. Perché ho paura che gli aerei, tipo all'ultimo, io ho questa fobia che all'ultimo l'aereo si cancelli, tipo così.
1: Ma da solo, cioè, lo vedi e sparisce.
4: Oppure perché se li sogna e così poi realizza che non ci sono questi aerei.
10: No, perché allora l'ho perso così tante volte, cioè l'ho perso due volte l'aereo, che una volta magari lui che non vuole partire, non lo so, cioè giustamente, no, può essere.
4: Vabbè, ma se l'hai perso è colpa tua, mica è colpa dell'aereo.
10: Quello sì. Vabbè, vediamo.
1: Vabbè, quindi Scozia,
10: Edimburgo.
1: Edimburgo.
10: Sì.
1: Edinburgh. E quindi da lì poi un giro nelle Highlands, no?
10: Sì, no, voglio vedere i castelli, Glasgow anche, insomma, dai,
4: ci sono le mucche di quella zona che sono bellissime.
1: Belle. Non immagino la Caselli che parla con le mucche scozzesi. Ma vai ai castelli qua, no?
10: Vero,
1: tutto
10: anche.
1: Un bel giro via dei laghi, pure, sì. Tutto da,
4: ma arrivi fino a Velletri,
10: io vado e poi vado al Lido degli Scacchi, non lo so. È lì da me a Ferrara,
1: certo.
10: Vado lì, faccio un Lido.
4: Ma sì.
10: Chissà, vediamo, dai. Bella.
1: Siamo a quei livelli, cioè in fondo i castelli scozzesi e i castelli romani, alla fine se la vediamo molta gente si confonde. Io conosco un amico di Edimburgo che a volte si è confuso, adesso sta a Frascati e non si muove da là, lui è convinto, dice sto a casa, non mi rompete. Traffic News.
11: Arriva l'imperdibile 1+1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€ e Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni!
0: Radio Globo, Traffic News.
4: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Si transita con difficoltà sulla tangenziale nella zona nord, ci sono code nelle due direzioni a causa di un precedente incidente tra Via delle Valli e Tor di Quinto. Un altro incidente provoca code in direzione di San Giovanni tra Largo Lanciani e il bivio per la Roma all'Aquila. Incidente anche su Via Puntina, si stanno formando code tra Spinaceto e il raccordo anulare in direzione di Roma. In queste ore troviamo code anche in uscita dalla città, come sulla Colombo, sulla via del Mare, sulla via Flaminia e sulla via Salaria, code all'altezza della motorizzazione civile, in questo caso sono i lavori di ripristino del cavalcavia a creare difficoltà. La strada è chiusa nelle due direzioni e il traffico è deviato sulle rampe laterali. Ricordiamo stasera il concerto di Riccardo Cocciante al Circo Massimo, dalle 19 sarà vietato il transito in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via dell'area massima di Ercole, in via dell'area massima di Ercole e in via del Circo Massimo nel tratto tra via della Greca e piazzale Ugo La Malfa. A seguito di queste chiusure saranno deviate anche diverse linee di bus. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
12: Arrivo, buonasera Roberti. Sto quarta, quinta, però non lo so. Ma quello che ha detto che se tu metti da parte 100 euro al mese su 1200 euro, ma dove vai? Se io vado a Torvaianica, diciamo che siamo quattro persone, ombrellone e due lettini su 40 euro, due ombrelloni, quattro lettini su 80 euro, e 10 peroni che me li faccio io, già sono 120 euro. Ma dove vai? Ma dove vai? Parlo di Torvaianica, ma dove vai in vacanza? Ma che c***o stai a dire? Ma datti una regolata, va.
13: Torvaianic. Un film di Benone.
1: Lo vedi? Immagini Benone in cima alla prua della nave.
4: Con 10 peroni.
1: Con le peroni, capito? Te fidi di me. E stappa poi.
4: E poi si mette per riparare, per non affogare sulla cassa di peroni, certo. Invece che su, no? Il pezzo di scialuppa.
1: Torvaianic. Ciao a tutti, signori.
4: Ciao.
0: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
14: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto. Scopri KGM da Magi Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
16: Wait for me. I'll be back.
17: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
18: Sono aperte le iscrizioni fuori termine ai nidi comunali per il prossimo anno educativo. È possibile inviare una sola domanda indicando più strutture all'interno del municipio prescelto. Online i requisiti, le scadenze e il modulo per l'iscrizione. Dal 1 luglio è in vigore la nuova disciplina di accesso alla ZTL di Roma Capitale. Anche i veicoli 100% elettrici e a idrogeno devono essere dotati di un permesso per accedere. Non sarà più prevista la circolazione gratuita. L'obiettivo è ridurre traffico e congestione nel centro storico. Info su romamobilita.it. Sono iniziati i lavori per il completamento delle urbanizzazioni del piano di zona Torresina 2. Prevista la realizzazione della rete viaria, delle reti fognarie, dello smaltimento delle acque, dei marciapiedi, dell'illuminazione pubblica e delle alberature.
19: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torre Nova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
20: Cetus.
21: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
22: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 euro. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,49 euro.
23: Mauris. Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
24: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
25: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
26: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
27: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
28: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
29: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
28: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
29: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
28: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
29: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
28: ValentinoAutomobili.it.
30: 19 un minuto, è ora delle offerte di Romana Auto.
31: Vieni, vedi, guidi.

0: roma.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV. Eh sì, strano ma vero essere insieme stasera, però ci siamo. Io sono Roberto Greganti. Si sta insieme fino alle 23 sulla radio che suona solo le migliori. E si parte con le hits Another e 54 Ultra subito.

ci vuole anche Francesco Gabbani all'interno dell'estate firmata Radio Globo, quella che vi fa stare bene e che naturalmente gira ogni giorno con tutte le migliori e anche con il summer funk appunto del conduttore di X Factor, nonché beh, grande artista Francesco Gabbani che

0: pseudo David Guetta qui dalle nostre parti, lo chiamano così. Ti posso salutare? No, non ti posso salutare, ma non ti saluto. Non ti saluto. Personaggio misterioso che è passato ed è già uscito dallo studio qui di Radio Globo. Roberto Greganti con voi, buona serata, lo so, è strano sentirmi a quest'ora, ci sentiamo di solito durante il weekend se vi va, il sabato e la domenica. Se però volete entrare a far parte della nostra programmazione anche durante il corso di questo lunedì sera, giornata mondiale del bacio, godetevela, voi che potete, potete anche magari farvi sentire con un messaggio al 3393 777 7172. Ce l'ho fatta, mi sono ricordato tutto, nel weekend mi viene più facile, rimanete con noi perché qua c'è da stare molto bene, questa è Radio Globo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live,
2: i migliori artisti sulla scena,
1: per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
2: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll

0: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
1: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro. Supermercati Pim, i bei fermi inaugurano.
2: Wake up! Good morning! The morning show.
3: Buongiorno!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
4: Chiede il mio appuntamento mattutino.
2: The morning show.
5: On Radio Globo.
2: Sponsored by
5: MB Arredamenti.
6: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
7: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Tunense chilometro 9 a Cecchina.
8: MB Arredamenti mi fa arredare.
9: Ho vinto!
10: Hai vinto? Che cosa?
9: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
11: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
12: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
16: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
17: Sì, facci sognare!
16: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
17: Sì, ma poi dove sei andato?
16: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
18: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

la Samurai J, Flamenco Paranoia. Yeah. Calla, calla.

2008 quando uscì questa canzone che mi piacque subito tantissimo, Sarah Bareilles con Love Song dagli Stati Uniti, una canzone che conquistò il mondo e conquistò anche Radio Globo qui in Italia, come giusto che sia, no? Noi non ce li facciamo sfuggire mai delle hits tipiche, quelle che suoniamo tutti i giorni, sono le migliori, beh, vi fanno stare bene, anche questa che è protagonista in questo momento di

Blanco, beh, bello riascoltare anche uno dei suoi più grandi successi del passato, era Finché non mi seppelliscono. Sono le 19.33, ma certo, questa è Radio Globo e come? Abbiamo un portale di riferimento ricco che vi aggiorna su tutto quello che succede nel mondo e sui vostri artisti preferiti? Come no? È radioglobo.it, tanto per scoprire quanto ha incassato ultimo a Tor Vergata nel concerto dell'anno, assolutamente, di sabato sera, ma anche per scoprire qualcosa sul Jova Summer Party al Circo Massimo il 12 e 13 settembre. Cosa che ci coinvolgerà, ma non posso dire di più. Di

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 metri e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
12: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Buon aperitivo del lunedì sera con Radio Globo che vi accompagna ovviamente ovunque siate, ovunque ve lo stiate godendo. Ora Tame Impala e Gene Dracula.

il momento in cui arriveranno i One Republic di Ryan Tedder in Italia, esattamente giovedì sera saranno ad Asti, la mia città, una delle mie città di riferimento, visto che sono di quelle parti. Poi venerdì 20, alle 21.30 saranno a Bassano del Grappa, ma soprattutto saranno a Roma, esattamente domenica 12, quindi all'Ippodromo delle Capannelle. Da non perdere, One Republic, protagonisti dell'estate italiana. Siete su Globo, suoniamo solo le migliori, anche quella nuova dei Pinguini. Sorry, scusa, lo sento.

0: Sentimental. Era estate, me lo ricordo benissimo, era il 2015.
1: Tutte le mattine dalle 7 alle 10 Morning Show Live on Globo TV.

0: spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio Globo
1: Traffic News. E adesso ci colleghiamo con la redazione di Luce Verde per le ultime sul traffico.
2: Buonasera, situazione abbastanza tranquilla sulle strade della capitale. Troviamo tuttavia code in via del Foro Italico, tratto nord della tangenziale, tra Tor di Quinto e la via Salaria. Altre code in uscita da Roma sulla via Salaria, all'altezza della motorizzazione civile. La strada fino al prossimo 18 luglio è chiusa per interventi al cavalcavia e il traffico transita sulle rampe laterali del cavalcavia stesso, motivo per cui si formano spesso code nelle due direzioni. Code per incidente segnalato sulla via Appia all'altezza di Santa Maria delle Mole in direzione di Albano Laziale. In centro per il concerto di Riccardo Cocciante al Circo Massimo, in programma questa sera, è vietato il transito in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via dell'Ara Massima di Ercole, ma anche in via dell'Ara Massima e in via del Circo Massimo nel tratto compreso tra via della Greca e piazzale Ugo Lamalfa, e a seguito di queste chiusure sono deviate diverse linee di bus. E proseguiamo con il trasporto pubblico, perché domani, martedì 7 luglio, dalle 8 alle 11.30 sarà sospeso il servizio del Leonardo Express. È previsto comunque un servizio bus sostitutivo. Nello stesso giorno subiranno delle modifiche anche i treni della FL1 Orte, Roma Fiumicino Aeroporto. Bene, da Massimo Vesca è tutto, ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete come sempre consultare il sito roma.luceverde.it. Radio Globo. Radio Globo. Wait for me. I'll

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. italiasurfexpo.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Tesoro, l'hai sentito?
7: Nah, se sta bene non chiama.
6: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
7: proviamo a sentirlo?
6: Sì, dai.
7: Amore di mamma, come stai? Mangi?
8: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
9: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Aviazione Limited, super prezzo 1,99 euro. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69 euro. Mauris.
10: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
11: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
12: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
13: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
15: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
14: Lo rifacciamo?
16: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
17: 19.58 è ora delle offerte di Romana Auto.
18: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: Rieccoci insieme. Beh, questa è la seconda ora che inizia ufficialmente con me, Roberto Greganti, al posto di Tommaso Di Vito. Non vi spaventate, ripartiamo con le hit. The Bounce adesso, Magnetic.

Che bella questa canzone di Vanessa Carlton, che si è anche esibita al Coachella quest'anno, ritornando alla grande con questa stessa canzone al pianoforte. Ed era A Thousand Miles, dal 2002 riascoltata sulla radio che suona solo le migliori del passato, del presente, ma anche del futuro. C'è Fulminacci adesso, Maledetto.

0: ascoltato su Globo le 20:12, 20:13, Roberto Greganti con voi. C'è una sorpresa durante il corso di questa nostra seconda ora insieme speciale, perché lo sapete che questo spazio è appannaggio di Tommaso Di Vito di solito e io sono un po' in un imbucato stasera. Però la sorpresa è bella ricca. Piatto ricco, sapete come va a finire, quindi mi raccomando, smartphone vicino.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
8: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro. Supermercati Pim, Iperfamily Agora,
9: di risparmio, di qualità. Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
10: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
9: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
10: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
9: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
10: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
11: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it. Tweet.
12: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
13: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
14: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
15: Un disastro!
14: Ah, e le escursioni?
15: Abbiamo naufragato!
14: E tua moglie?
15: È scappata! Con uno del posto!
14: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
15: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
14: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Allora, Serena Brancale in giro per tour, i Colors sono in giro per tour, in giro per l'Italia naturalmente, e in questo caso partecipano alla canzone dell'estate di Merck & Cremont. Questa è Partenope su Globo.

Che bella questa canzone, che bello stare insieme alla musica, alle hits, al mood di Radio Globo, che suona sì solo le migliori, ma vi accompagna anche, vi rinfresca o vi migliora l'estate in un modo o nell'altro. L'estate fantastica, 2026, torniamo al presente, dai, dal passato. C'è Bibi Rexha con David Guetta, anche lui in giro per tour, DJing a Buco.

Justin Timberlake and Sync, il loro ritorno qualche tempo fa, Better Place, riascoltata qui su Radio Globo. Ma quanto si sta bene stasera? E quanto si starà meglio tra poco? Non vi anticipo perché, ma potreste presagirlo. Telefono vicino, mi raccomando. Ora c'è

0: 10 migliori concerti dell'anno.
1: Momento 06 89 28 996. Io vi ho avvertito che se chiamate adesso potete vincervi un biglietto per la data del 13 settembre del Giova Summer Fest, il concerto di Jovanotti. Beh, basta indovinare una sequenza di canzoni che sto per farvi ascoltare. Questa

0: Beh, l'ultima mi piace parecchio, è forse la canzone più rappresentativa dell'estate del grande Jovanotti. Il titolo non ve lo posso anticipare, tanto voi lo sapete, dai. E allora fatevi sentire, 06 892 8996, siate veloci.
1: Chiama ora lo 06 892 8996. Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti.
2: Radio Globo.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
1: Radio Globo Meteo.
4: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
5: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
6: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
4: Top supermercati.
1: Radio Globo Meteo.
7: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
8: Anche la giornata di martedì vedrà poche novità. La settimana sarà improntata alla stabilità e al caldo, con qualche possibile isolato temporale sull'Appennino. Per il resto possiamo parlare di una seconda ondata di calore, soprattutto a partire da metà di questa settimana, con valori che sull'entroterra torneranno a superare anche i 35-36 gradi. Poi possibile passaggio temporalesco nel fine settimana. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: E te lo voglio di.
13: Cosa?
12: E te lo voglio di.
13: Che cosa?
12: Senti un po'.
14: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
15: Mamma, io mi annoio!
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
17: Dentro la città, fuori dal mondo!
16: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
15: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.
1: Ora su Radio Globo vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti.
0: È proprio così, stiamo per sentire chi c'è in linea con noi e che vuole indovinare la sequenza che gli dà la possibilità di vincere i biglietti, anzi i biglietti per il Jovanotti, il concerto di Jovanotti del 13 settembre al Jova Summer Fest. La sequenza è questa.

0: Sentiamo chi c'è con noi e che vuole indovinare le canzoni per vincersi i biglietti del Giova Summer Fest del 13 settembre. Pronto?
1: Pronto, ciao, sono Andrea.
0: Ciao Andrea, quali sono le canzoni?
1: Allora, le canzoni sono A te, mm-hmm. Estate,
0: yes,
1: e il più grande spettacolo dopo il Big Ben.
0: Bravo, ci hai preso, sono quelle giuste.
1: Grazie.
0: Allora sai cos'è? Hai vinto il biglietto,
1: sì,
0: per partecipare al Giova Summer Fest del 13 settembre grazie a Radio Globo. C'è una domanda che ti devo ancora fare, cioè qual è l'unica radio che ti regala sempre i migliori concerti?
1: Radio Globo.
0: Giusto, ciao.
2: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Jovanotti. Continua ad ascoltare Radio Globo. I prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio Globo.

0: solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

però essendo io contento per il nostro amico Andrea che si è, che si è vinto i biglietti di Jovanotti, posso anche farmela una cantatina, no? Dai, allora. Arriva Gaia, questa è una delle più belle dell'estate per me. Si intitola Bossa Nostra, la riascoltiamo su Globo.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
4: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
5: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
6: Vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
6: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
7: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
8: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
9: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
8: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
9: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
8: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
9: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Grano Salis
11: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: 20:58 è ora delle offerte di Romana Auto.
13: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
2: Terza ora che inizia insieme a me, Roberto Greganti. Non voglio annoiarvi, però è così che va. Non c'è Tommaso stasera, ma torna domani. Continuiamo con i successi dell'estate 2026. Ora Karol G e Manu Chao.

0: Che bella questa canzone nuova di Emma e Fabri Fibra insieme. Si chiama Antidroga, ha un titolo altisonante, un particolare però secondo me ci conquisterà tutti ancora un bel po', dai. 21.14 sulla radio che suona solo le migliori con Roberto Greganti, Tommaso Di Vito, tranquilli, torno domani sera. Intanto vi esorto ad andare now, subito su radioglobo.it perché c'è la conferma. I concerti degli Oasis a Roma si terranno davvero. Conferma pazzesca, secondo me andateci subito perché le notizie, beh, sono fresche, fresche, fresche.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
4: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
8: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato: intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
9: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare!
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
12: Ah, e questa è la vista dal finestrino
11: della macchina. Favolosa!
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: E l'onda dov'è? L'onda dov'è? Sta per arrivare l'onda. I nostri jingle personalizzati stilissimi di Radio Globo annunciano la prossima canzone di Summer Potential.

0: live riascoltati qui su Globo, la radio che suona solo le migliori, vi fa stare bene anche il lunedì sera. Ovunque siate, fatevi sentire se vi va, raccontateci la vostra estate, il vostro lunedì sera in giro, in auto magari, al 393-777-7172, che poi è il numero che corrisponde alla nostra linea WhatsApp. Messaggi sia vocali che scritti, se vi gira, non siete obbligati, ci mancherebbe altro, però siete obbligati a scoprire tutto il meglio della settimana qui su Radio Globo.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Vari. Questa mattina nella Morning Show di Radio Globo abbiamo parlato di televisione. L'abbiamo fatto con il nuovo canale presente sul digitale terrestre. Una figata ragazzi, si chiama Sincera TV. Volete sapere di cosa si tratta? Sentite qua.
3: Reload. Adesso vi faccio vedere, sentiamo, ci colleghiamo.
4: A livello sociale. E poi dai, io mi rifiuto di credere che ci siano veramente milioni di spettatori ancora disposti a sorbirsi le solite storielle di tradimenti tra coppie finte e tette rifatte messe a smignottare su un'isola.
5: Guarda, sono d'accordo con te, ma non vedo di cosa ti stupisci dal momento che ci sono anche milioni di spettatori che stanno qui ad ascoltare le tue banalità da opinionista sopravvalutata e irritante.
3: Bravo,
5: ma vestita anche di cattivo gusto, peraltro. Super spot per noi.
3: Gliel'ha detto, diretto, via.
6: Vorresti ristrutturare casa, ma non sai da che parte iniziare? No. Hai aspettato troppi anni ed ora i lavori da fare superano il valore dell'immobile?
3: Sì.
6: Vendi. Fai prima.
3: Certo,
6: gli fai una romanella, metti un paio di applique nuove, due cuscini color tortora sul divano e poi chiami noi. Immobile Rattoppo, i professionisti dell'home staging superficiale. Copriamo le crepe con un quadro, nascondiamo l'umidità dietro una libreria. Se il bagno ha i sifoni andati, lasciamo una candela profumata alla vaniglia, così durante le visite si sente quella e non il solito odore di carogna di gabbiano e loffa. Le foto vengono scattate con un grandangolo talmente spinto che un monolocale sembra la reggia di Caserta. Immobile Rattoppo. Tu ci porti una catapecchia. Noi la chiamiamo soluzione abitativa dal grande potenziale.
3: Giusto, giusto. Vedi? La sincerità, prima di tutto.
7: Buonasera. Ecco i programmi della serata su Sincera TV. In prima serata, la nostra nuova serie di grande successo.
3: Quale?
7: Collezioni.
3: Ah, collezioni.
7: In questa puntata è la volta della collezione di portachiavi di Giovanni Palmetto, un anziano di Sperlonga che ha dedicato tutta la vita a collezionare portachiavi, senza alcun pregio e senza valore. Anche brutti, tutto sommato.
3: Sì,
7: il programma si snoda in una lenta agonia attraverso le stanze della sua casa. Un tempo abitate dai parenti, poi fuggiti,
3: certo,
7: ed ora invase dall'inutilità della collezione del signor Palmetto.
3: Palmetto.
7: Alle 22.30, per i pochi sopravvissuti svegli alla noia letale del signor Palmetto, andrà in onda una partita del mondiale. Italia-Brasile,
3: sì,
7: quella del mondiale dell'82 chiaramente, celebre partita vinta dall'Italia per 3-2 che noi trasmetteremo per intero ma senza le azioni dei gol.
3: Giusto.
7: Per le quali non abbiamo i diritti, ma quelli in caso li potete trovare su YouTube. Buona serata, si fa per dire, su Sincera TV.
3: Si fa vedere la partita così, però.
1: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
9: Scopri come su radioglobo.it.
10: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Torna l'uno più uno da Pewex. Fino al 9 luglio prendi due e paghi uno. Gocciole classiche 500 grammi, due confezioni a 3,29 euro. Risoscotti oro insalate, un chilo, due confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99 €. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59 €.
15: Mauris. A me dell'estate 2026 piace molto la canzone di Tame Impala, Kevin è sempre più forte. Insieme a Jimmy è un po' orrorifica, però si fa ballare e si fa cantare.

momento di abbassare i finestrini? Che ore sono? 21:46, vediamo un po'. Il mio orologio dice 27 gradi. La canzone è estiva, si può cantare a squarciagola. Eh sì, magari proprio con i finestrini giù. Si può fare, dai. Perfect. Carl Brave e Sara Toscano lasciano il posto a una canzone dell'estate 2026. Risentiamo Fever Dream di Alex Warren.

paio di persone che si chiama Offenbach e arriva dalla Francia, riascoltata con la canzone che si intitola esattamente così, I Want You To Be Mine, l'ultima ancora della nostra seconda, terza ora insieme, Madame.

0: vittorie, vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Chuck, motore, azione.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
6: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
7: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
8: Per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: 21:57, ora delle offerte di Romana Auto.
5: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
2: E sia, guardateci ovunque anche sul 91 del digitale terrestre. Tra qualche ora c'è il morning show in diretta, non dimenticatelo. Ancora un'ora insieme a me, Roberto Greganti, qui su Globo. Ora Olivia Rodrigo.

bisogno del suo talento, eh? You Rock My World l'avete apprezzato anche nella nuova versione del nipote interpretata in Michael. Siete su Globo Amici 22.5, ancora una canzone dell'estate tipica, Dito nella piaga.

0: Watch It Burn. Ah sì, beh, siete su Globo, lo sapete, 22:14. Tommaso Di Vito torna domani, io sono Roberto Greganti, poco più di mezz'ora, vai, saluti alla fine della nostra diretta di oggi. Naturalmente di Katy Perry si dice molto bene in giro, anche perché sta per arrivare in Italia il prossimo 19 luglio, tra un paio di settimane, quindi sarà a Lucca, alle mura di Lucca, il 19 luglio, appuntamento da non perdere per l'unico concerto italiano di Miss Katy Perry. Non perdetevela se la amate e continuate ad ascoltare Radio Globo invece se volete, beh, avere una panoramica su tutte le nostre sorprese.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
1: Supermercati Tim, i pezzi mi augura, di risparmio, di qualità.
2: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro!
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
2: E tua moglie?
3: È scappata! Con uno del posto!
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
2: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: To the music, come al solito, con un sacco di onde in sottofondo. Sento il sole in faccia, anche se sono le 22:18. Samurai J, Vito Salamanca in arrivo su Globo.

canzoni esistono che si titolano Without You. Secondo me, beh, no, almeno un centinaio, no, di più. Centinaia di migliaia, no, non di meno. Vabbè, comunque, questa è una di quelle. Avicii e Sandro Cavazza ci hanno fatto ballare dal 2017, da quell'estate lì, Without You, riascoltata su Globo. E adesso dal Diavolo Veste Prada 2, come al solito, riascoltiamo una delle più belle canzoni di quella colonna sonora. Sienna

0: parecchi giri ascoltati qui su Globo. Tra le migliori dell'estate 2026 ne abbiamo ancora tantissime da ascoltare insieme, però dobbiamo anche aggiornarvi su quello che succederà meteorologicamente parlando nella giornata di domani.
1: Radio Globo Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
1: Radio Globo Meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Anche la giornata di martedì vedrà poche novità, la settimana sarà improntata alla stabilità e al caldo con qualche possibile isolato temporale sull'Appennino. Per il resto possiamo parlare di una seconda ondata di calore, soprattutto a partire da metà di questa settimana, con valori che sull'entroterra torneranno a superare anche i 35-36 gradi. Poi possibile passaggio temporalesco nel fine settimana. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi.

0: su rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Wake up!
2: Good morning!
3: The Morning Show.
4: Buongiorno!
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
5: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
3: The Morning Show.
6: On Radio Globo.
3: Sponsored by
6: MB Arredamenti.
7: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
8: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
9: MB Arredamenti mi fa arredare.
10: Saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Dal 7 al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
11: Come dite, serata fresca? Bene, bene, bene. Allora godiamoci ancora le canzoni dell'estate, così la scaldiamo un po', dai. Bertie and Cremont, Serena Brancale e Colors in arrivo su Globo.

fa stare bene perché ci ricorda l'estate scorsa, quando l'abbiamo ballata un po' tutti. Zerb from Brazil, Sofia Anzao, Easy Bisou, era Kumbaya, che poi è anche un bel augurio, non è vero? Per quanto riguarda i belli auguri, beh, auguri li facciamo noi a Bruno Mars, che sta per arrivare in Italia, manca poco, all'evento del 14 luglio. È qui, arriverà a Milano e si esibirà anche con Anderson .Paak, che fa il DJ. Questa è

0: Achille Lauro per chiudere. Sì, siamo alla fine, amici, è stato bello stare insieme con voi questa sera al posto di Tommaso Di Vito, che sarà con voi probabilmente domani, naturalmente in serata, dopo il tutto bloccato. Tra una manciata di ore anche il morning show in diretta, naturalmente su Globo TV come al solito, e naturalmente c'è la notte di Radio Globo da godersi con tutte le nostre hit. Io sono Roberto Greganti, ci sentiamo il prossimo weekend come al solito, sabato dalle 17. Ciao e buona serata.
1: Il morning show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chuck, motore, azione.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Tesoro, l'hai sentito?
8: Nah, se sta bene non chiama.
7: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
8: Proviamo a sentirlo?
7: Sì, dai.
8: Amore di mamma, come stai? Mangi?
9: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
10: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
11: Ave Cetus!
12: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
13: Vinto!
14: Hai vinto? Che cosa?
13: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
15: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
16: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
17: Per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le coppe di Percoop di Roma e del Lazio.

0: ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Ho preso tanto sole e tanto caldo oggi.
3: Bene,
4: cioè,
3: guarda,
4: se lo vuoi far sapere.
2: 33 gradi.
3: Ah.
2: 33 gradi.
3: Sì.
2: Mi sono abbronzata.
4: Bene, Patrizia, bella notizia questa. Grazie della condivisione.
3: Grazie.
2: Ok, un bacio, siete fortissimi, un bacio.
4: Grazie, Patrizia, sì. Bacio.
5: Ma Patri, mi sa che ti hanno detto una cosa. Sti c***i.
6: Qui c'è anche Patrizia che è esibizionista, conviene. Fate sentire a Radio Globo, conviene. Esibizionista.
7: No vabbè, senza strani ci volevo comunque. Questa sta formidata.
8: Ma Patri, però mettete un cappello, sta sbarbolando.
3: Ma forse troppe ore sotto al sole.
4: Vabbè, lei ci teneva a farcelo sapere.
3: No,
4: comunque.
3: Ma è stata caruccia, secondo me, però è come quello che ha organizzato la rapina in banca lì ad Ancona, che ha fatto il video su TikTok. Secondo me lei adesso si sveglierà domani a dire: ma io ho chiamato sulla Radio Globo, ma io state a dire, ma che siete avanti?
4: Doppiamenti di personalità.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger. Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
4: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ama.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
3: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Mamma, io mi annoio!
12: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
13: Dentro la città, fuori dal mondo!
12: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
11: Mamma! Io sono già in macchina!
12: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Sai quanto fa 500 per 4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
5: Ave Cetus.
6: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
7: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
8: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
10: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Diciamo quel mio provare qualcosa,
3: sì,
2: è già comunque di per sé nasce da una menzogna.
3: Sì, sì. Attenzione, ma poi tra l'altro non ha tutti i torti neanche in questo caso, perché se uno dovesse analizzare proprio la parola, no?
2: Sì.
3: Cioè sentimento,
2: sì,
3: quindi senti,
2: sì,
3: mento è, penso anche al mento, no? Perché
4: sì,
3: dovresti sentire dal mento? Dal mento non si sente niente.
2: E due però insieme ce la faccio.
3: Dovrebbe essere a questo punto senti cuore.
4: Senti cuore.
3: Perché tu i sentimenti li provi nel cuore, quindi il senticuore che ho per te, non il sentimento che ho per te.
4: È una cosa molto da Barbara D'Urso, però mi piace, è vero. È vero.
3: Senso.
4: Senticuore è.
2: Senti questo anche volendo, c'è pure questo.
3: Senti questo.
5: Comunque proviamo ad andarle dietro.
2: Sì, ma.
4: Sì. No, questo è una. Poi un'altra cosa sui camosci, perché comunque nelle montagne ci stanno i camosci, però cioè.
2: I camosci
4: si dice, o camosci.
2: Camosci. Sì, vai.
4: No, però sono mosci quando sono morti. Quindi quando sono vivi potrebbero chiamarsi
2: catosti. Ma a parte che un corpo si rigidisce una volta morto, il famoso rigor mortis.
4: Pronto, Radio Globo. Ok, vai, rimani lì.
2: Fantastico. L'hai messa in onda, aspetta.
4: Sì,
2: pronto, Radio Globo, chi è?
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che a oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Se presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da magnà. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: A morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: hide from me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.